L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

ricordi quell'anno, mi sembra una vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo.

Now, before we start, it's important that we

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3.
1: Buongiorno, sono le 6. Ma certo che sì, Radio 3i, buongiorno, buona mattina, buon martedì 14 luglio. Anche questa mattina tocca a me aprire la giornata in diretta con le nostre trasmissioni. Iniziano ora le trasmissioni di Radio 3i dopo che abbiamo ascoltato della bellissima musica per tutta la notte. Una notte d'estate, un'altra notte d'estate che se n'è andata, e così tra una notte d'estate e l'altra siamo quasi arrivati a metà luglio. Poi alle 7 arriverà anche il buon Michele, ovvero Michael Casanova, e poi arriverà anche Danny Morandi. Insomma, da qui alle 10 saremo in tantissimi, perché entreremo anche poi nell'ambient mondial, perché comunque i mondiali continuano, i mondiali continuano. Allora, oggi 14 luglio, facciamo un po' due conti, mancano 48 giorni all'inizio delle scuole. Al 31 agosto, 48 giorni, no, sai, magari quelli che fanno i conti e dicono: ma quando tornano a scuola? Ma quando? Anche se poi il ritorno alla scuola coincide con un certo stress che torna, la frenesia del casino che aumenta. Anche a proposito, ditemi un po', fatemi sapere com'è la situazione sulle strade. Adesso dovrebbe essere ancora abbastanza tranquilla. 164 giorni a Natale, 164 giorni a Natale. E poi qui ho trovato anche la frase del giorno. Prima ho chiesto alla mia amica Marta qual è la frase saggia del giorno. Per raggiungere la conoscenza aggiungi qualcosa ogni giorno, per conquistare la saggezza togli qualcosa ogni giorno.

American Generation, Ricci Family. Chi se le ricorda le Ricci Family del 1978? Siamo sempre di meno a ricordarci questi gruppi qua, però rimangono storici, perché poi questi ritornelli qui suonano familiari anche alle generazioni che vengono dopo. Allora, uno sguardo veloce alle notizie in primo piano sui vari portali. Vado da Ticino News, che apre con giudiziaria nella morsa dell'abusatore, l'importanza del primo passo. Quello perpetrato giovedì è il terzo femminicidio del 2026 nel Bellinzonese, il 17esimo in Svizzera. Dietro questi numeri ci sono storie di relazioni segnate da abusi fisici ma anche psicologici, dalle quali uscire può essere estremamente difficile, ed ecco che quindi se ne parla in questo articolo, e si parla in particolare dell'importanza del primo passo, cioè denunciare. Quali obiettivi per Euro 2028? Sveliamo il futuro della Svizzera. E poi dal Mendrisiotto, primi segnali di crisi idrica in quel di Coldrerio. Vado sul sito del Corriere del Ticino, in primo piano l'analisi, il ritorno del carbone in Asia spinto dalla crisi di Hormuz. E qua è si parla di crisi geopolitiche, clima, intelligenza artificiale che hanno riacceso l'interesse sull'antica inquinante fonte energetica, che è appunto quella del carbone. Poi si parla di Mondial, prezzi per Francia, Spagna in calo, il meno caro è a $1,600, però a quanto pare sono scesi i prezzi dei biglietti ai mondiali. È strana come roba, però, perché dovrebbe essere il contrario, no? Ci avviciniamo alla finale, però a quanto pare nelle prime fasi i prezzi erano schizzati davvero alle stelle, come racconta questo articolo in primo piano sul Corriere del Ticino. È devastato la notte di Envolo dopo l'espulsione che ha spezzato il sogno svizzero. Adesso, al di là di tutto quello che si può dire, no? Però questo ragazzo qua sta vivendo sicuramente dei giorni difficilissimi. Così è una considerazione. Poi si sa che c'è tutto quello che è inutile star lì, no? È andata così. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, non lo fate perché sennò viene fuori un disastro, se tu la agiti quando apri la lattina è davvero un disastro. Alle 6:08, Radio 3, buongiorno.

Andrei alle 6:15 del mattino. Ieri ho visto un film mentre stavo scanalando che mi ha agitato, mi ha scosso, perché era praticamente la storia di... c'erano adesso poi tutta la storia del film non l'ho vista perché mi ha... sai quando ti stressa che dici basta, no, mi ha già preso l'ansia, cambia canale, no? E sono andato a vedere Peppa Pig, così mi sono un po' rilassato. Comunque la storia era che c'erano la mamma e la figlia che erano su quest'auto e stavano andando. A un certo punto l'auto ha perso tutti i controlli, no? Nel senso che chi guidava non c'erano più controlli ed era comandata da qualcosa di esterno. Le finestrini erano bloccati, le porte anche, quindi non si poteva fare assolutamente nulla. E quest'auto è finita in un garage e niente, dal garage li hanno tirati giù e gli è andata una fracassata di botte, no? E lì mi ha agitato il film, ho detto basta, andiamo appunto a vedere Peppa Pig. Però ho fatto a tempo a sentire che lì in questura la spiegazione che è stata data è con le auto che ci sono oggi, che praticamente vanno da sole, e il futuro sarà quello lì, è un futuro già presente delle auto che vanno da sole. Io l'ho proprio visto qualche mese fa quando sono andato a fare il viaggio con mia figlia, no? E dall'esterno possono subentrare, detta proprio così, terra terra, degli hacker che ti telecomandano il tuo mezzo in pratica. E questo è successo nel film. Questa cosa qua mi ha agitato tantissimo, perché così provate a immaginare adesso voi che siete ad esempio tra Bizzarone e... dov'è che è la segnalazione di Via Swiss in questo momento? Bizzarone e Genestrerio, esatto, incolonnati lì, no? Che la vostra auto di colpo parte e va in controsenso per superare tutti gli altri e voi non potete fare assolutamente nulla perché è comandata da qualcosa di esterno. È terribile come roba, no? È la tecnologia che impazzisce anche in un certo senso. Vabbè, insomma, pensieri che arrivano da film visti. Comunque dopo si è rilassato tutto, perché sono passato a vedere Peppa Pig ed ero felice come una peppa.

0: mitico Riccardo, ma che bellissima aneddoto. Aneddoto no, perché è un film della vita reale, quanto lo vorrei fare io.
1: No,
0: questo è il mio sogno. Io ne faccio 1700 km alla settimana di media. Adesso sto andando a San Moritz, in Engadina.
1: Buon viaggio a te e a tutti quelli che viaggiano, e se c'è qualcosa da segnalare, come sempre, fatelo attraverso il numero WhatsApp, anzi, fatelo subito se c'è qualcosa da segnalare, perché lì proprio dietro l'angolo ci sono gli aggiornamenti sul traffico.
2: L'estate di Radio 3i.
3: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
5: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
6: Anche io.
5: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
6: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
5: E se ci piace lo compriamo.
6: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
7: L'infotraffico.
1: Alle 6.22, situazione tranquilla sulle strade e autostrade della Svizzera italiana. L'unica segnalazione riguarda la strada tra la frontiera di Bizzarone e Genestrerio, dove il traffico viene già segnalato fortemente rallentato.

Questo è un pezzo del 2018 che però ci riporta, almeno mi riporta, penso che chi c'era ricorderà, proprio a Prince, la chitarrina di Prince e anche quel modo quasi sussurrato di interpretare. Invece lei, Janelle Monáe, abbiamo già trasmesso delle sue cose, un paio di estati fa c'è stato anche un tormentonone che aveva realizzato. Questa invece era Make Me Feel nella mattina di martedì 14 luglio. Buongiorno, ben svegliati. Questa mattina ci sono io ad accompagnarvi nella prima ora in solitaria, poi arriverà tra poco Michael Casanova e si entrerà nel mondo di Sombrero, eh? Poi alle 8 arriva anche Danny Morandi e quindi diventiamo un trio. Piano piano prende forma questa giornata d'estate, piena di musica, piena di belle cose, ci saranno anche dei regali da fare, quindi insomma seguiteci, seguiteci come noi seguiamo voi dappertutto, anche in palestra. Saluto la Pea che sta facendo il suo momento sport. La mattina è bellissimo, io in questi giorni devo spostarlo al pomeriggio proprio perché mi alzo presto al mattino, ma a quest'ora prima, cioè quando tu riesci a fare lo sport al mattino, no? Vai via che hai, è come quando carichi la batteria del telefonino, ti rimane per tutto il giorno, ecco, prendi dentro quella carica lì che almeno fino alle prime ore del pomeriggio ti fa andare da solo. Ma non si possono spiegare queste cose, sono, che poi non serve fare quella roba, no? Anche blanda come la faccio io, proprio tranquillo, ti fai la tua camminata quando puoi, poi queste sono mattine ancora belle perché c'è ancora un po' di luce, anche se le giornate iniziano piano piano ad accorciarsi, sì, piano piano si va in là. E vedi, mi è arrivato proprio il messaggio adesso che dice: Ricky, hai notato che si accorciano già le giornate? Fiorenza, vedi? Ci siamo letti nel pensiero.

Progression of the Groove.

0: Crainad Discotheque Alcazar alle 6:33 minuti. Buongiorno, buon viaggio a chi sta sulle strade e autostrade della Svizzera italiana. Vediamo un po' se ci sono novità per voi. No, l'unica novità che si aggiunge è che prima avevamo soltanto tra Bizzarone e Genestrerio e adesso anche tra Mendrisio e Meli de Bissone il tratto della A2 in direzione nord. Poi cosa dovevo fare? Dovevo mandare tanta solidarietà a Ivo, giusto, che dice che ansia però stamattina, prima i giorni che mancano all'inizio delle scuole e a Natale, ora le giornate che si accorciano, non sono ancora andato in vacanza e mi sembrano già finite. È vero, però hai ragione, è un casino, caro Ivo, e mi metto nei panni, anche perché anch'io devo andare ancora in vacanza, anche se ci sono già andato a fare un giro, però io tutte le vacanze dell'anno me le metto d'estate, perché poi del resto dell'anno non me ne frega tantissimo. E allora poi sai che dopo una certa età ne guadagni di più di vacanze, perché dopo gli anta, no? E allora le ho messe un po' qua, un po' là, un po' là, un po' là, e mi rendo conto che la maggior parte devo ancora farle, ad esempio adesso ancora si deve, quindi anch'io come te. Però questa è la realtà, anche perché noi continuiamo a parlare estate, ma l'abbiamo già ricordato, aggiungo una notizia a quelle che ho già dato. Il 21 giugno, quando inizia l'estate, in realtà le giornate iniziano ad accorciarsi, questa è la realtà secca, quindi non dobbiamo lasciarci condizionare da sta roba qua, ma viviamo la vacanza nel vero senso della parola vacanza, ovvero staccare la spina. Bene, allora cosa succede adesso? Ah sì, andiamo a vedere gli astri.
1: Astrotris.
0: L'astro tris significa le prime tre posizioni dell'astro, della classifica degli astri, dei segni zodiacali. E allora vi dico, prima di concentrarci sulle prime tre, che oggi la giornata è un po' così per i pesci, 12ª posizione, sagittario 11ª, gemelli 10ª e bilancia 9ª posizione. Alla

0: 8 Capricorno, alla 7 Ariete, alla 6 l'Acquario, alla 5 il Toro, alla 4 Scorpione. Le prime tre posizioni. Allora, terzo posto Vergine, giornata eccellente per concretezza ed emozioni, l'amore si fa solido e i progetti pratici avanzano veloci. Beh, mica male, dai. Leone, seconda posizione, continua il momento d'oro del mese con Giove e Venere favorevoli, grandi novità professionali, quindi per il lavoro alla grande, e fascino magnetico. Prima posizione, il segno del giorno, il re assoluto di oggi, Cancro. La luna nuova nel segno accende l'entusiasmo, regala stabilità e favorisce progetti di vita importanti. Quindi progetti di vita possono essere tantissimi e in tanti campi. Quindi Cancro, Leone, Vergine, i tre segni del giorno, forza, ribaltiamo le sorti a tutti gli altri.
1: Radio 3, d'estate.

0: Madonna. È ancora in pistissima, è ancora in pistissima. È uscito l'album e sta andando alla grandissima in vetta alle classifiche. Disco avantissimo, io lo sto ascoltando e ogni tanto mi piace proprio. Vedi, una volta l'avrei detto in modo, adesso invece è stato rubato questo termine. Stavo dicendo, mi piace molto fare il maranza ascoltandolo alto, però adesso non ha più quel senso lì perché la parola è stata usata per altre cose. Comunque ho reso, no? È bellissimo l'album di Madonna, ha quei suoni e lei è ancora in pistissima. Madonna che sarà protagonista, così piano piano ci avviciniamo a Sombrero ed entriamo nell'ambiente mondiali, sarà protagonista nella finale della Coppa del Mondo, perché quest'anno c'è uno show che non c'è mai stato, un spettacolo che non ha precedenti tra il primo e il secondo tempo, se ho capito bene, no? Della finale. Ci sarà questo, ma no, non è tra il primo, se no vanno avanti. Vabbè, insomma, lo spettacolo della finale dei mondiali. Faranno qualcosa anche tra il primo e il secondo tempo, ma se fanno cantare tutta sta gente qui, vanno a casa tutti. Come fai a fermare una partita tra il primo e il secondo tempo con Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS? Stavo vedendo tutta la lista di quelli che si esibiranno. E sarà quindi uno spettacolone stile quelli di quando fanno le finali di baseball. In America si sa che fanno queste cose alla grandissima, no? Quest'anno, visto che i mondiali arrivano lì, sono arrivati lì, la finalona sarà con tutti questi supernomi ed è bello vedere che comunque Madonna ha le sempre lì, eh.
1: L'estate di Radio 3. Fiumi e laghi possono nascondere molte insidie, anche dove l'acqua appare calma e cristallina.
2: Presta attenzione ai fondali e alle correnti. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
1: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

alle 6.48 di Duran Duran con Ordinary World 1993. Questa era la seconda strada dei Duran Duran, che sono ancora in giro, e mi torna in mente Sanremo di 2 anni fa. Non era questo quello dell'anno scorso, sì, 2 Sanremo fa, quando sono venuti a Sanremo, sono tornati a Sanremo e si è respirata ancora l'aria di, perché comunque c'erano ancora i fan che li cercavano in giro. Mi ricordo di essere capitato nell'hotel proprio dove soggiornavano loro, al Des Anglais, e c'era una folla incredibile fuori. Soltanto che l'effetto qual era? Che non erano più i ragazzini a cercare i Duran Duran, erano quelli che erano ragazzini allora, che nel frattempo sono diventati, insomma, super adulti, no? E quindi ha fatto un certo effetto, perché erano lì comunque sempre con la voglia di incrociare lo sguardo di Simon Le Bon, che era in pistissima, eh?

Addicted to Your Love. Si parlava di vacanze prima, beh, del resto siamo nella programmazione estiva, quindi l'argomento vacanze è una costante, no? Che ritorna, però sta cosa qua immaginavo, però non la sapevo, è particolare. Mi scrive un'ascoltatrice che il marito, che lavora in ferrovia, ha già dovuto scegliere le vacanze del 2027 e quindi dice è un po' un casino, perché comunque va bene anticipare le cose, però quando devi anticipare già, cioè già io devo adesso, devo ancora fare le vacanze di quest'anno, ma devo già prenotare quelle dell'anno prossimo, nel senso che con... Eppure ci sono dei lavori che richiedono questo, adesso io non so quali nello specifico, no? Però ogni settore ha il suo, noi ad esempio qui le vacanze dell'anno in genere le presentiamo all'inizio dell'anno, inteso proprio gennaio, ecco, per l'anno in corso, no? Quindi c'è una certa elasticità, poi magari si può cambiare, si parla col collega, ma tu puoi prendere qui che io vado lì, insomma, è molto elastica. Però ci sono dei settori dove questo non succede, perché c'è un'organizzazione che è diversa e tutto va previsto per tempo. Certo che non è facile adesso già pensare alle vacanze dell'anno prossimo. Se lo devi fare lo fai, poi chi lo fa evidentemente lo vive in un modo molto molto normale. Poi ripensandoci, no, io stesso che settimana scorsa ho comprato i biglietti per andare a vedere il concerto di Vasco che sarà a giugno, ho già fatto una previsione di vacanza, perché devi andare lì per il concerto, weekend, 3 giorni, e quindi già si inizia a programmare. È uno stress anche quello lì, però, no?

0: Radio 3 d'estate. Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama Ras Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, Ras Tuttofare lo fa oggi.
1: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
2: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
5: Sono le 6:58.
6: Ticino News.
7: Una buona giornata da Barbara Venneri. Dramma tra Faido e Leontica. La polizia cantonale ha ricostruito le dinamiche del caso che ha visto un 59enne uccidere la sua ex moglie per poi fuggire e morire nell'esplosione in una casa in Valle di Blenio. Una proprietà non inclusa nelle ricerche delle forze dell'ordine, ci spiega il capitano Alberto Marietta.
8: Allora noi la procedura o la prassi ci dice che dobbiamo lavorare per priorità, dunque abbiamo fissato tutta una serie di priorità partendo per esempio dalla sua abitazione primaria dove lui era notificato abitare, la sua ditta, i luoghi cascinali che ci è stato indicato dal figlio e i luoghi che sono stati indicati tra figlio e amici dove lui pernottava, dove lui si recava, dunque per priorità, e questa abitazione che poi dove vi è stata l'esplosione non rientrava in queste priorità in quel momento.
9: Si è parlato anche di un'altra persona, una terza persona che si è sentita in pericolo. Voi come vi siete mossi in questo caso?
8: Sì, durante le audizioni di queste persone ce n'è stata una in particolare che si è detta preoccupata sulla situazione, è stata sentita verbale e considerata la situazione, considerate le preoccupazioni di questa persona, abbiamo deciso di metterla in protezione, dunque farla dormire in un luogo sicuro con degli agenti di polizia assieme.
7: Intanto davanti a quello che sembra configurarsi come l'ennesimo caso di femminicidio, sempre più associazioni stanno lanciando appelli a favore di misure efficaci di prevenzione. Una risorsa fondamentale è il numero 142 attivo in tutta la Svizzera dal 1° di maggio. Kim Savoy è collaboratrice scientifica.
10: Chiedere aiuto in una situazione di violenza è difficile. Allora, il 142 voluto in questo modo è per facilitare, quindi aiutare le persone a capire che c'è un numero, quindi se ne può parlare, un numero semplice, gratuito, 24 ore su 24, che permette l'accesso a una prima risposta. Certo che non andiamo, non possiamo prendere il telefono al posto della persona, l'idea di poter rispondere in qualsiasi momento, di poterlo fare con delle persone formate che possono dare le prime informazioni può aiutare nel percorso di questa richiesta di aiuto che fa la persona.
7: Il Piemonte chiede aiuto anche al Ticino per far fronte all'emergenza idrica causata dal caldo e dall'assenza di piogge. Il presidente della regione Alberto Cirio ha affermato di essere al lavoro con Bellinzona ma anche con la Valle d'Aosta per chiedere di aumentare la fornitura di acqua che viene immessa in Piemonte per l'uso agricolo. Un centinaio di comuni intanto hanno già emesso ordinanze per regolare la gestione dell'acqua potabile. E in chiusura i mondiali di calcio 2026, perché questa sera sarà la volta della prima semifinale. Francia e Spagna si sfideranno a Dallas, domani invece sarà il turno di Inghilterra-Argentina.
6: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
11: L'infotraffico.
7: Rallentamenti in autostrada tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, dalla dogana di Brusatta di Novazzano verso Genestrerio e da Ponte Tresa verso Magliaso.
6: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Walter Bernasconi, Mendrisio, e da Raiffeisen, in campo con te.
5: Estamos aquí sulla Radio 3i para meter sulla cabeza el sombrero. ¿Dónde está el sombrero? Tal chi? Duale che le arriva il sombrero.
12: Hola,
5: buongiorno. Hola,
12: hola
5: chico. Estás? Estoy muy bien.
12: ¿Qué
5: muy
12: ches?
5: Bien.
12: ¿Qué ches?
5: No, el ches en fondo. Tra l'altro, Gaber diceva in fondo a destra. E invece qua è in fondo a sinistra, come mai?
12: L'architetto secondo me qua non ci ha visto lungo, eh?
5: Eh no, perché ci ho pensato, non ci ho mai pensato, adesso mi è venuto spontaneo, tu mi hai detto il
12: che c'è, penso in spagnolo si dice.
5: E invece a me è venuto in mente il bagno, stavo dicendo dov'era. Buongiorno.
12: Buongiorno caro Riccardo.
5: Buongiorno. Bentornato.
12: Grazie.
5: Bentornato. Dove sei stato questo weekend?
12: Ho avuto bisogno
5: a contare le gocce dell'acqua.
12: No.
5: Del mare.
12: No, ho chiesto espressamente dopo la nottata della valle, ho chiesto espressamente 24 ore
5: di riflessione.
12: Di riflessione per digerire la sconfitta.
5: Quindi adesso dovrei dare i risultati dei tuoi pensieri.
12: Guarda, io per me il mondiale è finito.
5: Beh, è normale, giusto.
12: Per me il mondiale è finito.
5: Quindi non lo seguirai stasera?
12: Magari
5: un occhio.
12: Un'occhiata ci sarà, però dividerò in due lo schermo.
5: Cioè, da una parte la partita,
12: sì,
5: e dall'altra?
12: Dall'altra la replica di Temptation Island.
5: Anche tu, anche mia figlia lo guarda.
12: Pian pianino mi sto appassionando perché mia madre lo sta guardando.
5: E chi sono i protagonisti di Temptation Island?
12: Ce n'è uno di Chiasso.
5: Ma c'è un ragazzo di Chiasso?
12: Sì, ragazzo di Chiasso che sta facendo
5: un casino.
12: Casini, ma a non finire. Praticamente dal villaggio dei tentatori lui...
5: Lui è un tentatore?
12: No, lui in realtà no.
5: O una vittima?
12: È una vittima. È scappato.
5: Quindi la tipa sta facendo la furbetta con il tentatore.
12: Sì. Ed è scappato sulla spiaggia, ha iniziato a correre con i cameraman che lo rincorrevano.
5: Dai. Mi pare di aver visto quella scena lì.
12: Ma infatti...
5: Che diceva non è giusto.
12: Sì.
5: È
12: sì.
5: Quello lì.
12: Sì, esatto. E da lì mi sono...
5: No, l'ho vista perché mia figlia quando è a casa non c'è mai, ma quando è a casa comanda lei.
12: Il problema è che io dico sempre a mia madre che è tutto scritto, cioè è come guardare una fiction.
5: Quindi secondo te era scritta anche sta roba
12: qua? Secondo me sì, perché è comunque un'immagine questa che se vuoi tagliarla la tagli, visto che è registrato il programma, invece se la vuoi far vedere...
5: E l'hanno fatta vedere.
12: Perché poi dopo diventa virale sui social e gente come noi due la vedono...
5: E ne stanno parlando.
12: Esatto, ne stanno parlando. E poi magari iniziano a guardare il programma.
5: Esatto, allora facciamo subito un sondaggio tra i nostri ascoltatori. Quanti hanno visto questa scena? Quanti non ne sapevano di niente, adesso lo sanno, ecco, perché ne abbiamo parlato noi? E quanti, visto che se ne parla tanto, guarderanno magari una prossima puntata di Temptation Island, l'isola delle tentazioni?
12: Esatto.
5: Ma da qui sai che partono un sacco di domande.
12: Cioè?
5: La tentazione più bella alla quale tu sei su quell'isola lì, no?
12: Mm.
5: E trovi, c'è anche un altro programma delle tentazioni, l'hai visto? Quello di Caressa.
12: Ah, di Caressa con sua moglie?
5: No, è da solo, che loro girano e hanno continuamente delle tentazioni, ogni tentazione però, non so, il gelato in quel momento ti può costare 15.000 franchi.
12: Ok.
5: No, e va nel budget del gruppo. Abbiamo già parlato di 8 cose,
12: sì.
5: Non ne abbiamo chiusa una, significa che sombrero è partito e staremo insieme fino alle...
12: Fino alle 10.
5: Oh là là, di ma sera. Allora ne abbiamo... Ah, ok.

0: Ciao Buttei, Soreste e Frutarol Veneto che lavora in Svizzera. Ma perché prima te stavi parlando Veneto quando ti dico sombrero son chi son chi? Sito Veneto come me. Ciao Buttei.
1: Ciao. Io avevo la ogni volta io con questi gradi qui delle famiglie, la mamma di tuo marito o di tua moglie, come si chiama? Suocera.
2: No, non ti posso aiutare.
1: La suocera.
2: Sarà la suocera, sì.
1: Avevo la suocera, purtroppo adesso non c'è più, la Letizia, sì. Veneta, uh-huh. E lei diceva sempre ciò. E quindi ho imparato il veneto.
2: Ciò cosa vuol dire ciò?
1: E ciò vuol dire come dire vero, cioè non so, tu dimmi qualcosa.
2: È vero che sono andati sulla Luna nel 69?
1: E ciò che zero.
2: Ah, ok. Ok, che zero.
1: Dimmene un'altra.
2: È vero che si sta surriscaldando la Terra?
1: E ciò.
2: E ciò?
1: Spazio per l'aria condizionata. Ecco. Ai miei tempi eravamo lì a sentire i grilli sul balcone, ciò. Che era fresco.
2: Ma scusa, ma il Veneto mica era tipo quello che diceva ho visto il raton, la fiola.
1: Ah, la fiola è la fiola? La bambina. Qua adesso dovremmo chiamare questo ascoltatore qua per farci dare una lezione. Comunque vabbè, l'ho spiegato della suocera, è ciò, sì. Bellissimo. Senti, Money Road è il programma di Caressa, ecco. Vedo che molti lo conoscono e qualcuno scrive sì, perché poi c'è la rivolta, ti avviso, c'è la rivolta su Temptation Island, sì. Non ne sapevo niente, me ne guarderò bene dal guardare la trasmissione, scrive qualcuno. E poi aspetta, non vorrei rimandare il messaggio di prima, però
0: ciao Butte.
1: No, questo era il messaggio di prima, quest'altro invece parla molto chiaro.
3: Ma dai ragazzi, su, dai una radio seria come vostra, andate a parlare di ste cose, dai ragazzi, su. Ma non dovete neanche far partire sto sondaggio, per favore ragazzi, dai. Parlate della musica, che è più bella la musica, dai. Ciao,
1: buona giornata. La musica.
2: Secondo me questo signore sarà un nipote, un parente del nostro supervisor, perché il supervisor detesta questi programmi.
1: Ma anch'io, però fa un colore, perché sì. Comunque ne parli. Comunque, sto ragazzo qua di Chiasso.
2: Ah, sì.
1: Come si chiama alla fine?
2: Non lo so, non mi ricordo più. Lo sto guardando in maniera. Ti ho detto, lo schermo è diviso in due.
1: Di Chiasso anche lei?
2: Sì. Sì.
1: Anche lei è di Chiasso. Sì. Cavolo, sì. Quindi questi. Ma aspetta, l'hanno già registrato?
2: Sì, no? È già registrato e volevano tagliarli.
1: Ma quindi sono in giro adesso, magari ci stanno ascoltando.
2: Magari stanno ascoltando, sì. Chiamateci.
1: Perché. Ma è già finita la storia?
2: No.
1: O sono ancora.
2: No, credo che siano ancora in ballo.
1: Ti dico, si chiama Gabriele, scrive qualcuno.
2: Ecco.
1: Gabriele.
2: Volevano tagliarli perché appunto poi è saltato fuori che sono insieme a una combinata, cioè sostanzialmente una combinata, ci stanno prendendo tutti in giro.
1: Ho capito.
2: Ecco, però
1: comunque sono di Chiasso entrambi.
2: Sì.
1: Sono di Chiasso. Morbio in verità, scrive qualcuno, troppo la via arriva, Morbio, ma non è il Piffaretti? Piffaretti non è mica di Morbio.
2: Il Piffa, ma non solo il Piffa, mi sa che anche il Max è in quelle zone.
1: Lì c'è qualcuno di loro tra vestito.
2: Dici che hanno partecipato?
1: Oppure il suo cugino, mi ha detto mio cugino, non lo so.
2: Dobbiamo indagare. Tra l'altro, caro Rick, visto che ci chiedono...
1: Sono trasferiti qua, scrive qualcuno,
2: Dove
1: da Chiasso all'Italia.
2: Vedi che le cose le sanno qua?
1: Tutto, sanno tutto di tutti. Ricky, dicevi?
2: Tu hai detto, o meglio, ci hanno chiesto di parlare di musica. Ieri, prima, quando stavo scendendo in auto, c'è stato un momento di malinconia.
1: Perché?
2: E tu forse non te ne sei accorto.
1: No.
2: Ma io diciamo, non detesto la parola sbagliata, però il concetto è quello. Quelli che ti dicono che i giorni si stanno accorciando.
1: Sì.
2: E io mi aspettavo che musicalmente, visto l'andazzo,
1: arrivasse qualcosa di potente.
2: No, avresti messo per chiudere proprio bene il concetto, sì. L'estate sta finendo.
1: Ma lì li ammazzavo tutti.
2: Infatti, devi dargli il colpo finale. No, più che altro è. Si potrebbe vedere in un modo differente, tipo, non so, non è che l'estate che si sta accorciando, i giorni che si stanno accorciando, ma è la notte che si sta allungando.
1: La notte si sta allungando.
2: Ed è più bello dirlo così, no?
1: Perché comunque le notti d'estate sono bellissime.
2: Caspita, tu che sei
1: con queste temperature qui che sono ancora sostenute, no?
2: Sì.
1: Stai lì, magari se hai la piscina ti fai anche il bagno in piscina.
2: Esatto.
1: Oppure te ne stai sotto il portico, ti sorseggi un bicchierino di vino bianco fresco.
2: Poi c'è ancora la notte.
1: Chiacchieri con qualcuno, ascolti la musica lounge.
2: E cerchi di scorgere qualche stella. C'è ancora la notte di San Lorenzo.
1: San Lorenzo.
2: Capito?
1: Che sta arrivando il 12 di agosto.
2: Perché se no, caro Ricchi, iniziamo ad elencare tutte le cose negative.
1: No,
2: tipo...
1: no, ma ce ne sono così da dire. Tra poco dobbiamo fare il primo agosto.
2: Sì.
1: Poi la notte di San Lorenzo che dura 4-5 notti, le stelle che ogni giorno gli diciamo guardate le stelle che fate il vostro desiderio.
2: Poi c'è Ferragosto.
1: Ferragosto, esatto.
2: E basta.
1: Però in mezzo ci sono anche tanti concerti.
2: Sì.
1: Tutti gli open air. Stasera c'è Cocciante a Cernobbio, sì.
2: Ma va? Non sapevo.
1: Quella è una bella serata. Cocciante... una vita che non si vede in concerto. E vabbè, ce ne sono tantissimi. Venditti settimana scorsa ha spaccato tantissimo,
2: certo,
1: però alla fine vedi che sono sempre quelli lì che fanno notizia, eh?
2: certo, però è bello anche ogni tanto, come detto, sottolineare la caducità della vita, cioè il fatto che ogni giorno perdiamo 2 minuti d'estate. Perdiamo dai 50 ai 100 capelli.
1: Ecco.
2: Perdiamo 2 grammi di pelle ogni giorno.
1: Tutta sta fatica che abbiamo fatto per tirar fuori un po' di positività.

0: Madame Marrakech su Radio 3, Madame informissima con il suo tour, mi piace molto.
1: Sì, vabbè, io non sono un super fan, però apprezzo chi apprezza. Ieri sai che c'era Jamiroquai a Moonstar? C'è un mio amico che ha pubblicato una stories, sì? Ed è andato a vedere Jamiroquai.
0: Fantastico.
1: Che io non so neanche che faccia abbia, cioè di tanti cantanti io non li riconoscerei per strada.
0: Io ho il ricordo di un concerto di Jamiroquai terribile, perché sì, fu terribile. Allora, stavo andando al concerto e sull'autostrada, era Milano, sull'autostrada incidentone, quindi tutto bloccato. Perciò io sono arrivato al concerto in ritardissimo.
1: Sì.
0: E non era, ti sto parlando degli anni 80, perché era al Palazzo Russardi, quindi non era ancora come adesso che uno aveva il suo numerino e anche se arrivi all'ultimo momento, se non sei sotto il posto,
1: sì,
0: no? Quindi alla fine, quando sono arrivato, era già iniziato il concerto e l'unico posto dove sono riuscito a imbucarmi dentro era laterale, non si sentiva niente, arrivava solo un casino.
1: Sì.
0: Però sono andato via soddisfatto, perché da quel posto laterale lì vedevo bene lui, parlo di proprio JK, Jamiroquai, sì, e mi ha pagato soltanto il vedere muovere un artista, cioè di come si muoveva.
1: Ecco. Vedi?
0: Sono rimasto appagato da quello. Ho detto, quando mi chiedevano, è stato bello, bellissimo. Ma perché è vero, è stato
1: sì,
0: così.
1: Sì.
0: Ieri sera a Locarno, con quella scenografia, quella piazza lì, che è una, secondo me, è una delle location più belle al mondo.
1: Sì, vero.
0: Per fare, d'accordo, i concerti. Cioè, ce ne sono tante, però quella lì è stupenda. Bello, chissà, fortunato chi c'era. Se c'è qualcuno che ci vuol fare un po' un resoconto del concerto di Jamiroquai. E adesso chi ci sarà? Hai lì il programma sotto mano?
1: Il programma sotto mano, purtroppo non ce l'ho, ma lo andiamo a recuperare. Tra l'altro questo weekend c'è stato anche Max Pezzali a San Siro. La nostra Chiaretta ci è andata.
0: È andata a vedere.
1: È andata a vedere Max Pezzali. Ho visto anche lì un sacco di stories di altre persone.
0: Cavolo, a San Siro non so se stasera c'è anche Bruno Mars, attenzione.
1: Proprio stasera?
0: Forse sì, c'è un sacco di roba. Comunque, Locarno, sto vedendo anch'io Moonstar.
1: Allora, oggi è martedì, perché effettivamente lo sto vivendo come lunedì io oggi.
0: No, è martedì.
1: Allora, ci sono i One Republic,
0: sì,
1: e Jessie J.
0: Beh, tutta roba abbastanza giovane, quindi.
1: Sì, che strizzano l'occhio un po', appunto, come dici te, ai giovani. Domani, Luis Capaldi e Giant Rocks.
0: Mentre il 14, oggi, vedi?
1: Sì.
0: Bruno Mars.
1: Ah.
0: Allo stadio San Siro questa sera e anche domani.
1: Mentre
0: doppia serata.
1: Max Pezzali da San Siro, poi si sposta a Moonstar. Giovedì ci sarà Max Pezzali
0: a Moonstar.
1: E Noemi.
0: Noemi, anche lei.
1: Guarda che bel, veramente complimenti.
0: Quest'anno, ma l'estate, io dico sempre che la gente che arriva in Ticino nei due mesi, tre, fai da giugno a settembre, se la sogna una nazione intera.
1: No, è vero.
0: Perché comunque arriva veramente di tutto. Adesso abbiamo citato solo due degli appuntamenti, poi ce ne sono tanti anche che magari non sono così famosi e ospitano artisti magari anche meno prestigiosi,
1: sì, sì,
0: però tantissima roba. Il bello dell'estate ticinese è quello lì, degli appuntamenti live, anche nelle varie piazzette dove ci sono le sagre, c'è sempre qualcuno di vero a suonare.
1: Sì, mi fa venire in mente, ti ricordi Matteo Bellini? Che purtroppo non è più tra noi, nel senso che non è più qui a Radio 3, che salutiamo se ci sta ascoltando.
0: Matteo Bellini.
1: Si prendeva in giro perché lui sulla chat di Radio 3,
0: sì,
1: mandava ogni tanto dei video improbabili di suoi concerti, dove andava, lui andava a vedere concerti di nicchia.
0: Sì, sì, sì.
1: Dove c'era
0: nicchissima.
1: Lui, dove c'era lui come pubblico con davanti la band che suonava solo per lui praticamente. E quindi, ecco, parlavi prima di concerti paralleli un po' meno.
0: Però è bello, la musica andrebbe rivalutata lì, non perché oramai tutto non mandano neanche più le cassette, come una volta si diceva, le cassette, i dischi,
1: sì,
0: alle radio, perché li pubblicano sui social ovunque, ma non tanto fanno i numeri lì. E invece no, bisognerebbe tornare a far suonare sta gente al posto di far serate, non me ne vogliano, ma serate karaoke qui e lì, perché date spazio a sta gente qua, un centello in più per sostenerli che suonano, no? E facciamoli suonare, un po' come la palestra, da esatto. Lì poi vengono fuori.
1: Infatti anche perché ci sono storie di cantanti oggi,
0: no?
1: Ultra famosi, chitarristi sono incredibili.
0: Sono partiti tutti così.
1: Sono partiti da lì.
0: E invece bisognerebbe ritornare, amici che avete bar, locali dove si può suonare, soprattutto in questi mesi d'estate, tirate via quel monitor con che ripete i testi e fate suonare sta gente qui. Ma sai quanti bravi? Ma sì, e non ditegli quando arrivano che quanta gente mi porti, ma chiedetegli che musica fanno.
1: Sì.
0: E poi non lo so, io farei suonare tutti quelli per mio gusto che fanno reggae, che fanno soul, che fanno adesso musica brasiliana, è tornata tantissimo, ci sono tantissimi artisti che no, e sicuramente sarebbe una buona palestra.
1: Vasco Rossi è partito anche lui da qualche bar?
0: Eh sì, ma in altri sensi.

0: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
0: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froils, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
2: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
3: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
2: Più stile, più comfort, più valore.
3: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
2: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
3: Vivi il cambiamento.

0: Sono le 7:31 minuti di martedì 14 luglio, Radio 3, c'è Sombrero questa mattina insieme a Michael Casanova e
1: Riccardo Pellegrini.
0: Ecco qua, io sono io.
1: Bello condividere la mattinata con te.
0: Hai visto?
1: Sei davvero piacevole. Prima ti ascoltavo nella prima ora, che tra l'altro domani farò io la prima ora.
0: Domani sì, domani apri tu.
1: Stavo facendo colazione con... ho scoperto una cosa davvero interessantissima legata allo yogurt.
0: Cioè?
1: Nel senso che stamattina ho deciso di mettere nello yogurt, visto che non avevo la frutta, ho deciso di mettere... hai presente quei dadini di cioccolato?
0: Nello yogurt?
1: Esatto, i dadini di cioccolato, quelli che di solito metti sui muffin.
0: Ok. Piccolini?
1: Sono piccolini.
0: Li fa mia figlia. Come? Mia figlia fa quel lavoro lì. Lavora nell'azienda che fa quei dadini lì.
1: Ma allora dobbiamo chiamarla, perché io è da anni che mi chiedo come mai quei dadini di cioccolato.
0: Puoi contarli?
1: Sono anni che io mi chiedo come mai quei dadini di cioccolato, quando li metti in forno sui muffin, non si sciolgono. Perché non si sciolgono?
0: Allora, aspetta un attimo.
1: Cioè, che proprietà hanno quei dadini di cioccolato?
0: Ascolti, io non mi ricordo che turno fa, non mi ricordo niente. Aspetta, provo.
1: Prova a chiamare tua figlia.
0: Bambina.
1: A chiederle questa cosa qua. Sono i dadini di cioccolato, io ho preso quelli della Betty Bossi.
0: Aspetta,
1: O sui biscotti, li metti sui biscotti, non si sciolgono.
0: Vediamo se mi risponde.
1: Cioè,
0: magari dorme.
1: È intuitivo.
0: Tua figlia che... Se dorme la passo male.
1: Diciamo che la figlia di Riccardo è appassionata di wrestling.
0: Wrestling, sì.
1: Quindi
0: appunto.
1: La passi veramente male, la passi.
0: Sì, sì. Perché se non risponde, a parte che spesso non risponde al telefono, devi scrivere, se poi le scrivi risponde.
1: Ma se sta adesso comunque alle 7:33, cioè.
0: Allora, se ha fatto la notte appena andato a dormire, ma non mi pare che faceva. No, fa il pomeriggio adesso. Quindi stanotte si è tirato tardi.
1: Ma per capire, lei fa i dadini di... solo i dadini fa?
0: No, però so che fa quelli lì, perché sono quelli che ci sono anche sui biscotti.
1: Bravo, sui cookies. Sono sui cookies.
0: Vedi?
1: E se tu metti un... diciamo, nel forno metti del cioccolato, si scioglie, giusto? È controintuitivo,
0: in teoria,
1: il fatto che non si sciolga.
0: Invece quelli no.
1: No, non si sciolgono.
0: Non si sciolgono, hanno un trattamento particolare.
1: Non vorrei che ci fosse magari sopra qualche sostanza, capito? Che non va messa, ecco.
0: Qualcuno scrive: perché c'è tanto cacao?
1: Per quel motivo?
0: Il cacao impedisce di sciogliersi i dadini.
1: Restano
0: comunque
1: perfetti, geometrici.
0: Se mi richiama, non penso, perché se non ha risposto se la sta dormendo alla grande. Comunque se dovesse richiamarmi, te lo dico.
1: Da qui alle 10 si sveglierai prima delle 10?
0: Dipende, perché se...
1: In catalessi.
0: No, se lei fa il pomeriggio, finisce alle 10, poi va a dormire tipo alle 5 e mezza, 6, 7... 7:30 del mattino, dorme fino a mezzogiorno e poi a mezzogiorno si alza e va a lavorare.
1: Ah, ok.
0: Ognuno ha i suoi orari.
1: Cioè, lei è esperta.
0: Quando fa pomeriggio è così.
1: Ma lei è esperta di cubetti?
0: Dei dadini. Fai dadini, fa la crema anche.
1: Solo cioccolato, però.
0: Lei lavora nel settore cioccolato. Sì.
1: Wow. Tua figlia lavora nel settore cioccolato.
0: Sì. Sì, sì.
1: Bellissimo.
0: Ha trovato lavoro lì, è contentissima e fa cioccolato.
1: Film preferito: La fabbrica
0: del cioccolato. La fabbrica del cioccolato, esatto.
2: Non c'è un amore senza

0: Tornerò lunedì, cantava Tananai. Questa è quella di Sanremo, no? Del 2023.
1: Questa sì, dovremmo chiedere a Danny, che lui è super fan di Tananai. E con lui siamo andati a vedere il concerto.
0: Sì, mi ricordo.
1: Padiglione Conza.
0: Mi ricordo.
1: Con il cartello Tananai libera tutti.
0: Libera tutti.
1: Sì.
0: Tra l'altro a me piace molto perché questo ragazzo qua ha iniziato con una figuraccia a Sanremo, perché aveva sbagliato tutto, è arrivato ultimo, sì, lo hanno deriso, io ero tra quelli che dicevo ma cos'è?
1: Tu l'hai sbeffeggiato?
0: Molto.
1: Sì, cioè.
0: È inutile che adesso faccio quello che si arrabbia.
1: No.
0: Quel Sanremo lì, le cose più scandalose sono state due. Tananai e quell'altra là, come si chiamava? Anamina?
1: Sì. Anamina.
0: Era Anamina.
1: Anamina.
0: Quella che aveva fatto la roba con Rocco Hunt. Che
1: e non ti è piaciuta neanche.
0: Mamma mia, era una roba terribile. Proprio tra le più terribili, neanche la Scuola Cantorum era andata così.
1: Però vedi che una situazione negativa, lui è riuscito a trasformarla in positiva,
0: sì,
1: grazie al suo ultimo posto.
0: Volevo arrivare lì. Lui con grande umiltà, perché ha accettato questa cosa,
1: sì,
0: e si è ribaltato la scena ed è diventato uno dei personaggi più interessanti di oggi.
1: Cioè, non fosse arrivato ultimo, probabilmente oggi sarebbe un signor. Non forse un signor nessuno, no. Però.
0: No, questa è una diceria che si dice: vai a Sanremo, arrivi ultimo, però non puoi paragonare. Adesso il sacro col profano. Cioè, Vasco, quando è arrivato ultimo, era Vasco.
1: Sì, era già Vasco.
0: Era Vasco, vita spericolata, se ne va col microfono in tasca.
1: Ah, sei andato col microfono in tasca.
0: Non la sai la storia.
1: So che è arrivato ultimo, che non solo lui, anche forse Zucchero è arrivato in una delle ultime posizioni.
0: Sì, esatto. Cioè la lista è molto lunga. Quella di Vasco, io mi ricordo perché quella sera lì, guarda, sai che la ricordo come fosse ieri, perché ho visto quel Sanremo nel convitto del collegio, perché ero in collegio io e stavo preparando la maturità.
1: Ah, quindi tu eri in collegio?
0: Mio padre, l'anno della maturità, sì, gli ultimi 6 mesi dell'anno me li ha fatti fare interno.
1: Ok.
0: Interno in collegio, quindi non venivo a casa il venerdì e stavo a casa fino alla domenica sera.
1: Ma è vero che in collegio al mattino ti danno l'olio di ricino?
0: No,
1: o l'olio di merluzzo?
0: No. Diciamo che anche quello che loro chiamano caffè può sembrare olio di... faceva talmente schifo. Però no, e ho un ricordo che stavamo guardando Sanremo e a un certo punto è arrivato questo signore qua che non era agli inizi, no? Che seguivamo, ma per protesta, siccome si cantava in playback quell'anno lì, ti mettevano la canzone ma tu cantavi in playback. Lui, per protestare di questo, a un certo punto, mentre la canzone andava, se n'è andato dal palco con il microfono in tasca.
1: Leggenda.
0: Non lo sapevi?
1: No, questa non la sapevo.
0: Ecco, poi la leggenda dice che non è questa leggenda, perché c'ero anche quella sera lì, è tornato a Sanremo tanti anni dopo ospite, era l'anno che ha vinto Renga con Angelo e c'era anche la Laura Bono che vinse Tra i Giovani. Quell'anno lì mi ricordo che il sabato sera lui, il casino in sala stampa, è entrato Vasco per mandare solo un saluto, non ha rilasciato dichiarazioni, e ha detto ai giornalisti: non sono qui per parlare con voi, perché non mi dimentico di quello che mi avete detto, sono solo venuto a riportare il microfono.
1: Ah, cazzo, che stile.
0: Perché Vasco è Vasco. Lo so che l'abbiamo già messo,
1: ma è bello anche ogni tanto uscire da quelli che sono i binari.
0: Non mettete Vasco ogni 4 ore, ma cioè, se non fai queste cose qua, Vasco non sarebbe Vasco.
2: Voglio una vita

0: È vero, Vasco, non lo dovete mettere ogni 4 ore, lo dovete mettere ogni 4 minuti. Grande Vasco!
1: Bene, sono d'accordo. Poi ci sono quelli che non lo sopportano, giustamente.
2: Ormai è una
1: come ogni cantante, no?
2: Bisogna però riconoscere il successo di Vasco. E quindi anche se non ti piace, riconoscere che se muove così tanta gente, riempie sempre gli stadi dopo tutti questi anni, forse magari...
1: E poi è sempre lui, non fa il giovane.
2: Sì, sì, sì, è
1: no?
2: vero.
1: Fa il Vasco.
2: Esatto, io non sono un suo grande fan, per esempio. Mi piacciono alcuni testi, in alcuni momenti della giornata mi piace ascoltarlo, però ecco, non è che lo inserisco nei miei 10 cantanti preferiti. Tu invece...
1: Sì, è diverso. Allora, se parliamo di tecnica, di quelle robe lì, sono d'accordo, perché Vasco non è al di fuori anche della tecnica.
2: Sì, sì, sì.
1: Però Vasco rappresenta tantissimo per... Io ho preso i biglietti per andare,
2: dicevi,
1: l'anno
2: sì.
1: prossimo al... com'è che si chiama?
2: Il Giubileo.
1: Giubileo di Vasco.
2: E che mi ha anche detto
1: termine che... perfetto, perché sono Giubileo, 50 anni di Vasco, è una generazione. E io so già, spero che ci sia almeno una, ci sono due o tre canzoni, no? Che se lui dovesse fare quella sera lì che io vado, ma io so già che piangerò di rotto.
2: Come ti sei messo a piangere anche... Io ricordo che mi hai detto che ti
1: a
2: sei
1: San
2: messo
1: Remo.
2: A piangere a Sanremo.
1: Sì, ma lì è stato inatteso.
2: Inatteso. Su che canzone era quella?
1: Lì era la Patti Pravo, quando
2: sì.
1: ha fatto Ti lascio una canzone, che tra l'altro poi è diventata nuovamente famosa, perché quando è morto Gino Paoli, tutti fuori con quella canzone lì. Però è stata una roba... Cioè, quando ho visto lì questa donna in difesa cantare un testo del genere, mi è venuto un groppone. Sono scoppiato veramente a piangere. Ma se Vasco dovesse fare ogni volta va bene così, io vado fuori di testa.
2: Ma hai preso un biglietto o ne hai presi due?
1: Io e la Gabriella.
2: Ah,
1: sì.
2: Tu la, quindi
1: io
2: dobbiamo chiedere
1: mia moglie, tra l'altro, non ha mai visto Vasco.
2: Ah, prima volta.
1: Viene forse perché io li ho presi e gli ho detto andiamo per il tuo compleanno.
2: Sì, poi dovete sapere.
1: Diciamo, a me di Vasco non me ne frega niente. Vieni a vedere Vasco.
2: Fuori onda, il nostro Riccardone Pellegrini ha anche detto che è la prima volta che prende un biglietto così distante a livello temporale.
1: Mai fatto. Io mettermi lì lista d'attesa. L'ho fatto perché è un po' di anni che dicevo, prima di morire voglio vedere ancora una volta Vasco.
2: Sì.
1: Come dicono, vedi Napoli e poi muori, no? Ecco, io Vasco l'ho visto tantissime volte. Adesso l'ultima volta l'ho visto a Zurigo, che ero andato a intervistarlo, ma parlo di
2: tanti anni fa,
1: decenni fa, sì. Negli anni '80 l'ho visto tantissime volte, quindi rappresenta la mia vita, no? I miei momenti belli quando ero il Charlie.
2: Ma tu sei andato a intervistarlo?
1: Sì.
2: Ah, lo dici così come en passant, senza
1: sottolineare? Ma l'ho raccontata un po' di volte.
2: Ah, ok, l'hai proprio intervistato?
1: Sì, sì, sì, è stato
2: e
1: bellissimo.
2: E cos'è che ti ha detto?
1: Dopo te lo dico, mettiamo una canzone perché sennò arriviamo in ritardo dobbiamo andare a Locarno Monti, eh? Se perdi il treno poi te la devi fare a piedi, eh?

0: Taylor Swift alle 7:49 minuti. Andiamo a Locarno Monti.
1: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Eccoci qua. Allora, buongiorno a Luca Panzera.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
0: Eccoci, allora, cosa ci attende, Luca?
2: Ma allora, la giornata di oggi non è molto diversa da quanto abbiamo visto ieri, per esempio. Quindi partiamo con qualche banco nuvoloso così mattutino, ma che poi tenderà a dissolversi verso metà mattina, fine mattinata. Quindi torneremo comunque a vedere il sole, anzi un soleggiamento che poi sarà abbondante durante tutte le ore centrali della giornata, favorendo però poi nel pomeriggio verso sera lo sviluppo di cumuli con qualche rovescio, qualche temporale. Quindi anche oggi non possiamo escludere che qua e là verso sera si sviluppi appunto un temporale e la giornata risulterà ancora una volta calda. Partiamo da valori minimi veramente elevati anche questa mattina, per esempio a Lugano non siamo scesi sotto i 24 gradi, quindi capite che rapidamente raggiungeremo temperature alte, elevate, massime sui 32, e ancora una volta caldo abbastanza afoso.
0: Ecco, questo per quanto riguarda la giornata di oggi.
3: No, la domanda è che hai detto che sarà fotocopia rispetto a ieri, ma ieri in realtà non c'è stato il sole, almeno zona Malcantone.
0: Ma l'aveva detto.
2: No, esatto.
3: Anche oggi sarà velato tutto il giorno?
2: No, probabilmente un po' di più, nel senso condizioni simili ma non uguali. Un po' più di sole ce lo aspettiamo, perché quando si sono dissolte queste nuvole mattutine, poi ne sono arrivate altre subito sopra che arrivavano rapidamente dall'Atlantico.
0: Però oggi, con quelle nuvole lì ti abbronzi lo stesso, no?
3: ma non è la stessa
2: cosa. In effetti non erano così spesse ieri. Questa è una buona osservazione. Erano delle velature che lasciavano passare un po' di sole.
0: Perché se non sono nuvoloni, passa il sole.
3: Però non è così bello mettersi al sole con le nuvole. Non so come dire, cioè non ti dà quella sensazione di calore, di estate, di profumo di bilboa?
2: O di cielo blu, che effettivamente questa settimana non è come la scorsa, perché siamo sempre sotto un'alta pressione, però abbiamo diversa umidità in quota, quindi non è più quella giornata estiva blu, diciamo sole e cielo azzurro, anche se domani torneremo a vedere sole in maniera un po' più decisa. La giornata si preannuncia abbastanza soleggiata, anche il giovedì, in realtà anche il giovedì probabilmente un prevalentemente soleggiato, però il rischio dell'instabilità e quindi dei rovesci temporali pomeridiani è presente un po' tutta la settimana, soprattutto nella giornata di giovedì un po' meno presente, però negli altri giorni c'è sempre un rischio di vedere questi rovesci temporali pomeridiani, o per meglio dire tardo pomeridiani a inizio sera, che è l'ora in cui si sviluppano con più facilità. Quindi localmente pioverà, questo può essere anche una buona notizia,
0: ma niente grandi,
2: però,
0: no?
2: Appunto.
0: Niente grandi.
2: Rischio grandine no, quello non possiamo escluderlo. Temporali, sì. La massa d'aria è molto instabile, quindi è possibile anche, penso piuttosto al discorso siccità, non cambierà molto, piogge intense locali che poi quindi anche il terreno fatica ad assorbire, e quindi chiaramente non cambia molto da quel punto di vista, purtroppo, per tutta la settimana.
0: Ecco, io allora chiudo con una domanda specifica, facciamo un servizio proprio per un gruppo che deve andare a fare una gita. È arrivato questo messaggio che dice: quando senti Locarno Monti chiedi il tempo per giovedì e venerdì, dobbiamo programmare la gita con la nostra colonia ma non sappiamo quando farla. La mia meteo sul telefonino mi dice che venerdì in Valle Maggia ci saranno temporali, meglio andare giovedì. E allora, in Valle Maggia è meglio andare giovedì o venerdì?
2: Allora, chi ha scritto il messaggio ha visto bene, meglio andare giovedì, la probabilità di temporali è un po' più bassa. In ogni caso, se l'escursione finisce entro metà pomeriggio non ci sono grandi problemi, più che altro il problema è proprio da metà pomeriggio in poi. Comunque tra le due giornate sicuramente meglio giovedì.
0: Perfetto, grazie mille per queste notizie, buona giornata, buon lavoro.
2: A voi buona giornata. Yeah!

0: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
4: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
3: E come si fa?
4: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
5: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Sono le 7:58.
10: Ticino News mattina.
11: 14 luglio è martedì, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione del mattino, le notizie più importanti di giornata raccontate in una manciata di minuti in compagnia di Barbara Venneri. Ciao Barbara, buongiorno.
12: Buongiorno a tutti.
11: La polizia cantonale ha ricostruito in conferenza stampa la sequenza degli eventi che hanno portato al femminicidio di Faidio e alla successiva esplosione di Leontica, costata il ferimento di 3 agenti e la morte del presunto autore dell'omicidio, un 59enne della regione dal quale la donna era separata da circa 20 anni. Secondo quanto illustrato dal capitano della polizia giudiziaria Alberto Marietta, tutto ha avuto inizio giovedì sera quando una donna è stata trovata morta nei pressi della clinica di Faido. Grazie alle immagini della videosorveglianza, gli investigatori hanno poi identificato come principale sospettato proprio l'ex marito.
12: È poi scattata una vasta operazione di ricerca. Tra gli immobili ispezionati non figurava però la proprietà del fratello dell'uomo, poi è andata distrutta nell'esplosione. La svolta è arrivata venerdì pomeriggio quando l'automobile del 59enne è stata ritrovata in un bosco a circa 200 metri dalla sua abitazione di Leontica. Tra le macerie dell'edificio sono stati successivamente rinvenuti i resti dell'uomo.
11: L'inchiesta ha inoltre accertato che una terza persona era in pericolo, per questo motivo è stata ospitata e posta sotto la protezione della polizia cantonale. Il capitano Andrea Cucchiaro ha poi ricostruito le fasi dell'intervento a Leontica. Sentiamolo.
13: Un agente ha fatto la copertura esterna, quindi la sicurezza, e gli altri hanno iniziato ad entrare e appena mossi alcuni passi hanno udito 3 rumori metallici e subito dopo la tremenda esplosione che ha comunque distrutto tutta l'abitazione. 2 che erano proprio sull'entrata sono stati sbalzati fuori, questi sono quelli che hanno riportato di meno. 1 è rimasto completamente sepolto e non riusciva neanche più a muoversi, e altri 2 sono rimasti intrappolati in un vano e quindi non c'era più possibilità di uscita.
14: C'è un'ipotesi su per quello che concerne questa esplosione, se era qualcosa magari fatta proprio per attirare qualcuno e chi?
13: Allora, successivamente abbiamo ritrovato una carica inesplosa costruita a mo' di trappola esplosiva, e quindi la nostra ipotesi è che anche quest'altra, 1 o 2, non sappiamo quante perché si è distrutto tutto, fosse una trappola esplosiva rivolta a noi perché non c'era nessun altro in giro lì.
12: È stato poi confermato che il 59enne era titolare di armi regolarmente registrate. Resta invece da chiarire il grado di pianificazione dell'omicidio. Per quanto riguarda il femminicidio di Faido, nessuno all'interno dell'ospedale ha riferito di aver udito spari. La polizia cantonale ha infine spiegato perché durante le ricerche del sospettato non sia stato diffuso un avviso pubblico. Il portavoce Renato Pizzolli ha precisato che una comunicazione di quel tipo avrebbe potuto alimentare un panico generalizzato nella popolazione. Conosciuto dalla polizia cantonale ma non per reati violenti, l'uomo non è stato ritenuto avere intenzione di agire indiscriminatamente contro la popolazione.
11: Il tema dei femminicidi è da tempo al centro del dibattito politico in Svizzera. Già nel 2020, ricorda il Corriere del Ticino, l'attuale consigliera di Stato Marina Carobbio aveva chiesto misure specifiche ed il riconoscimento del termine femminicidio, mentre oggi il Consiglio federale si dice favorevole a definire ufficialmente il fenomeno e a raccogliere dati statistici dedicati.
12: Una mozione per istituire un registro nazionale dei femminicidi e della violenza domestica è stata respinta di misura, ma è in corso uno studio di fattibilità i cui risultati sono attesi entro la fine del 2027. Nel frattempo proseguono anche altre iniziative parlamentari sulla violenza di genere. Dal canto suo, il consigliere federale Beat Jans ha annunciato nuove misure contro la violenza domestica all'inizio del 2027.
11: Marino Molinaro sulla regione si interroga su cosa possa spingere una persona ad uccidere, su come sia stato possibile non intervenire prima. Dopo i fatti, scrive, sono emerse testimonianze su segnali di disagio e minacce che sarebbero stati conosciuti da diverse persone ma mai segnalati alle autorità. Pur ricordando che la responsabilità penale resta individuale, Molinaro invita ad una riflessione collettiva sul ruolo della comunità nel riconoscere e segnalare situazioni di rischio. L'obiettivo è concludere, rafforzare la prevenzione e ricorrere ai servizi di sostegno disponibili prima che simili tragedie si ripetano.
12: Ancora cronaca, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha confermato la carcerazione preventiva dei 4 uomini arrestati per il violento pestaggio avvenuto giovedì al Parco Ciani di Lugano. Sono accusati di tentato omicidio, insubordine, lesioni gravi e lesioni semplici. La vittima, un 32enne domiciliato nel Luganese, ha riportato fratture al volto ed è stata ricoverata in ospedale. Secondo le prime ipotesi investigative, l'aggressione potrebbe essere legata al consumo allo spaccio di droga, anche se non vi sono ancora conferme ufficiali.
11: Tragedia di Gran Montana. Riprendono oggi le audizioni davanti al pubblico ministero vallesano in relazione al rogo di Capodanno, costato la vita a 41 persone. Gli inquirenti sentiranno l'ex vicepresidente del comune di Chermignon, il 15° imputato. Nel 2015 presiedeva la commissione antincendio. La sua audizione dovrebbe consentire di fare un po' più di luce sui lavori effettuati da Jessica e Jacques Moretti quando sono diventati gestori del ritrovo poco più di 10 anni prima della notte della tragedia.
12: L'ex sindaco Jean-Claude Savoy sarà invece ascoltato per la seconda volta giovedì. Durante la sua prima audizione il 13 maggio scorso si era rifiutato di rispondere alle domande. Una terza audizione è prevista invece il 28 luglio. Si tratterà di quella del responsabile della sicurezza di Chermignon in carica fino al 31 dicembre 2016. Tutti gli imputati devono rispondere delle stesse accuse, ovvero omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. Jessica Moretti deve rispondere anche di falso in atto pubblico.
11: Il centro educativo chiuso per minorenni di Arbedo Castione, destinato ad accogliere giovani autori di reati, dovrebbe entrare in funzione entro il 2030. Il progetto, riferisce oggi il Corriere del Ticino, è tornato ad attualità dopo il caso del 14enne detenuto per oltre un mese nel carcere della Farera. Secondo l'ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, il bando di concorso per la progettazione sarà pubblicato entro la fine del 2026. Lo studio di progettazione dovrebbe essere scelto nel primo semestre 2027. Il costo dell'opera sarà superiore ai 6,4 milioni di franchi stimati inizialmente, anche se previsto un maggior contributo federale. Nel frattempo il cantone ha rafforzato la rete di sostegno ai minorenni con nuove strutture e servizi.
12: Proseguono intanto gli approfondimenti parlamentari sulla riunione convocata dal consigliere di Stato Claudio Zali riguardo il caso del 14enne collocato alla Farera. Le sottocommissioni della gestione della giustizia e diritti hanno concluso le rispettive audizioni dei protagonisti della vicenda. Ora i due organismi intendono condividere le informazioni raccolte e coordinare il lavoro, poiché entrambe stanno esaminando lo stesso caso. Il coordinamento potrebbe però richiedere tempo a causa della pausa estiva dei lavori parlamentari.
11: Voltiamo pagina. La persistente ondata di calore combinata con la carenza di precipitazioni importanti sta determinando a Coldreri un significativo deficit idrico, una situazione che ha portato il municipio ad introdurre alcuni divieti e limitazioni. L'acqua nella falda è sempre meno, ma al contempo i consumi sono cresciuti, commenta preoccupata la sindaca Tatiana Solcaudrino, il timore che si possa ripresentare una crisi idrica come quella già vissuta nel 2022. Sentiamola al microfono di Giorgio Doninelli.
15: Abbiamo riscontrato soprattutto fine di giugno, inizio luglio, un grosso aumento del consumo di acqua, addirittura fino al 40% in più. Dai picchi notiamo che abbiamo dei grossi consumi, attorno a quasi 40 litri al secondo, la mattina molto presto, e questo è... lo leghiamo quasi sicuramente alle irrigazioni dei prati.
16: Da qui a inizio mese l'invito alla popolazione all'uso parsimonioso dell'acqua. Poi in questi giorni l'introduzione del divieto di riempimento delle piscine, del divieto di lavaggio di veicoli piazzali e superfici esterne, nonché l'obbligo di irrigare a giorni alterni.
15: Purtroppo siamo arrivati ai primi divieti, ecco, non vorremmo dover andare oltre, ma purtroppo noi dobbiamo e abbiamo il compito di garantire l'approvvigionamento d'acqua a tutti.
12: Una situazione che non riguarda solo Coldrerio. Il servizio idrico del Basso Mendrisiotto, a cui fanno capo i comuni di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo, ha segnalato che le riserve d'acqua sono sotto pressione, pur restando al momento la situazione sotto controllo. Il maggiore utilizzo di acqua è stato spiegato per irrigare, riempire piscine e altri usi estivi, sta mettendo a dura prova le fonti di approvvigionamento, mentre falde e sorgenti continuano a diminuire. L'invito alla popolazione è quello di evitare sprechi e usare l'acqua potabile con responsabilità per scongiurare future restrizioni.
11: E l'ondata di caldo record che ha colpito l'Europa alla fine di giugno ha provocato oltre 10.600 decessi in più, soprattutto fra gli over 65, secondo i dati della rete europea di monitoraggio. Gli esperti ritengono che un evento di questa portata sarebbe stato praticamente impossibile senza il cambiamento climatico causato dalle emissioni di gas serra.
12: Oltre all'aumento della mortalità, il caldo estremo ha causato blackout, chiusure di scuole e l'apertura di spazi pubblici climatizzati in diversi paesi. Anche la Svizzera ha registrato un moderato eccesso di decessi e temperature record. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che gran parte dell'Europa non è ancora preparata ad affrontare ondate di calore sempre più frequenti e intense.
11: Drastico calo delle nascite in Ticino, sono stati solo 2.285 i bambini a nascere, quasi il 24% in meno rispetto al 2008, il numero più basso degli ultimi 70 anni. Dal 2012 il cantone non registra più una crescita naturale della popolazione. Le donne, riferisce l'ufficio di statistica, diventano madri sempre più tardi. L'età media al primo figlio è salita ad oltre 32 anni.
12: Cambiano anche le strutture familiari. Quasi il 38% dei bambini nasce da genitori non sposati, una quota in forte aumento rispetto al passato. Secondo l'Ustat, il calo delle nascite e l'invecchiamento della popolazione rappresentano una sfida demografica sempre più importante per il Ticino, che oggi è il cantone svizzero con la quota più elevata di residenti oltre gli 80 anni.
10: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
11: Prudenza sulla 2 tra Bellinzona Centro e Bellinzona Nord in direzione nord a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata, code o forti rallentamenti poi sulla 2 tra Mendrisio e Lugano Sud su diversi tratti in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio e da Agno verso Manno.

0: Allora, aspetta che apro il microfono anche al Daniele. Prova, prova.
1: Provo,
0: prova, sa, sa.
1: Sa grosso.
0: Sa, sa grosso. Buongiorno, Gianni Morandi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Michael Casanova. Cos'è quel robo lì? Ah, siamo lì delle fotografie, delle figurine.
2: Certo,
0: delle
2: ci siamo
0: figurine.
2: Tutti.
0: Siamo delle figurine di calcio.
2: E tu sei mai stata una figurina?
0: È la prima volta. Adesso.
2: Primissima
0: sono...
2: volta. Tra l'altro mi sa che le abbiamo finite le figurine, quindi... Sì. Mi sa che abbiamo finito anche i costumi.
0: Tutto finito.
2: Siamo a metà estate e... vabbè.
0: Ma io, tu ce l'hai, voi ce l'avete un costume?
1: No, io no.
0: Neanch'io,
1: no.
0: Tu ce l'hai?
2: No. Non ce l'ho.
0: Guarda che se poi fai una fotografia.
1: No, io no.
0: Lui
1: no,
0: ce l'ha. Oh.
2: No, non ce l'ho io.
1: Io manco neanche il telomare mi ero preso io.
0: Neanche il telomare, no. Neanch'io. Io ne ho uno delle poste.
1: Però in compenso ho preso 5 cappelli, me li sono messi via.
0: 5 cappelli li messo via.
1: Devo portarli giù. Devo fare il figo.
0: Ah, vai. giusto.
1: In spiaggia.
2: Sì, sì.
0: Ma fai anche il io farei il carrettino fossi in te.
1: Granita al limone e il cappellino alla rana.
0: Esatto, chi vuole la granita io gli due granite ti do il cappello.
2: Comunque i cappelli piacciono un sacco.
0: Ma quest'anno va di moda,
2: piacciono
0: eh?
2: Un sacco.
1: Sì, quello sì,
0: va,
1: sì.
0: Va di moda. Hai visto la foto che io ne ho comprato uno bello a Santa Monica. L'ho regalato a mia moglie, poi me lo sono preso io al mare perché era bellissimo, proprio.
1: No, non ci ho toccato. Ma neanche non l'ho visto. L'hai mai postato, no?
0: Sì, quella foto dove scrivo versione, ho scritto versione cocco, una roba del genere.
1: Sul
0: mio profilo, se lo volete vedere è bellissimo, così ne approfitto. Riccardo, perché voi avete un sacco di milioni di social,
1: sì.
0: Io invece ne
1: ho
0: pochissimi.
1: Uno, Io ho Instagram,
0: no, dei follower,
1: ne avete tanti.
0: Io invece ho qualche anziano come me che mi segue. E se volete unirvi,
2: sì.
0: Riccardo, tu mi segui?
2: Certo che ti seguo.
0: Tu mi segui?
2: Io ti
0: sì, tu mi metti anche i cuoricini.
2: Certo. Ti inseguo, che diverso.
0: Vediamo un po' quanti ne faccio.
2: Allora, andiamo
0: nuovi,
2: a vedere
0: dai.
2: Riccardo Pellegrini e dai.
0: Riccardo Pellegrini su Instagram. Adesso voglio vedere se qualcuno prova un minimo di affetto per me.
1: Hai 2620 follower per ora.
0: Hai visto?
2: Allora, 2620, dobbiamo arrivare a 2700.
1: Esatto, quindi
0: addirittura
1: una sessantina in più.
0: Dai, dopo facciamo una figura, cioè la faccio io perché...
2: Entro le 10, signore e signori, mi raccomando.
0: Pensa
2: entro.
0: Che se io negli anni 90, quando ero famoso, no? Avessi avuto i mezzi che avete voi oggi, che
1: allora,
0: tu, bella gianda,
2: saresti presidente degli Stati Uniti.
0: Se io avessi potuto fare, che ne so io, allora la Bologna, uh-huh. Il panino con la Bologna, sì. Era più famoso di bella gianda.
2: Sì.
1: Bella Bologna.
0: Negli anni 90.
2: Stiamo salendo, siamo... No,
0: devo dargli l'ok perché io ho messo quello privato.
2: Devi dare l'ok.
1: Ah, il privato, ma sblocca.
2: È per quello che non sali, eh.
1: Righi.
0: È per quello, perché uno si...
1: certo.
0: Scusa, si fa a sbloccare.
2: Ma tu chiedi followers e poi dopo in realtà devi dare l'ok.
1: Ma che... ma devi selezionarli.
0: Ho delle richieste, fammi vedere.
1: Dovresti andare sull'impostazione del profilo, Ricca.
0: Adesso.
1: E mettere libero, che ti posso
0: però
1: seguire.
0: Un po' me l'hanno chiesto. Allora, Michael, Lorenzo, sto confermando, Donatella, Dusca, Stefania. Vediamo se ce ne sono ancora. E quanti nuovi?
2: Sì, 5,
0: ma sono tutti nuovi.
1: Sei salito di 5, Ricca.
0: Poi Jenny, Paola.
1: Devo non fare i nomi.
0: Sabri.
1: Provenzano, Mattia Messina Denaro. Andiamo avanti, Totorina. Vai.
0: Quanti che siete? Ma questi qui poi sai cosa fanno? Adesso fanno così.
1: E poi
0: no?
1: Dei follower, no?
0: Finita la trasmissione, mi cancella.
2: No.
1: Allora, Ricca, intanto c'è una domandona per te. Ricky, ma sei riuscito a prendere i biglietti di Vasco tramite il fans club? Perché lei non ci è riuscita, in tanti so di questa cosa, che anche tramite il fans club non sono riuscita a prendere.
0: Perché sono andati via tanti,
1: tantissimi.
0: Allora,
1: subito.
0: Se io ho, immagino che sia andata così, 550.000 biglietti, no?
1: Ok.
0: E dico, apro prima per il fan club, ne metto a disposizione, non so, 50.000, non 500, se no solo il fan club.
1: Magari la metà.
0: Non lo so, penso, anche
1: almeno,
0: se
1: almeno la metà io avrei fatto per il fan
0: sarebbe
1: club.
0: Io tutti li avrei messi, perché il fan club dovrebbe avere la precedenza su tutti gli altri. Poi gli altri prendono quello che rimane.
2: Certo, anche
0: io avrei
2: d'accordo.
0: Fatto così. No.
2: Certo.
0: Io non sono iscritto al fan club, però se uno è un fan che gli dà, ogni fan dà un pezzettino della sua vita per te.
1: Only fan? Potresti leggere l'ultimo messaggio, per favore, Mighi? è arrivato su WhatsApp. Anzi, penultimo è arrivato su WhatsApp. Così almeno allora, chiariamo un po' la situazione. Vai, vai, prego, prego.
2: Adesso chi è la presentatrice di Alba Chiara in onda adesso su RSI?
0: Non lo so. Allora, caro Sergio, quello, provo a connettermi con.
1: Caro Sergio, hai sbagliato WhatsApp.
0: Che radio è quella che fa Alba Chiara?
2: Ma no, possiamo dovresti andare su RSI la 2. Però non so quanto sia conveniente.
0: No, ma se io vado metto rete 1, rete 1 o rete 3?
2: Rete 1.
0: Se io metto rete 1 col telefonino e la trasmetto da qua, li diffondiamo anche noi.
2: Così almeno noi andiamo a berci un caffè.
1: E poi questa tra l'altro sarebbe l'ultima trasmissione noi tre. Comunque okay. Sergio non è WhatsApp giusto, non sappiamo che c'è in onda Alba Chiara. Sarà la Caterina?
2: Non lo so, io
0: non lo so. Allora chiediamo a qualche ascoltatore di andare un attimo ad ascoltare e poi torna qua e ce lo fa sapere.
1: Allora, ciao ragazzi, io i biglietti per il concerto di Vasco presi senza problemi.
0: Anch'io sono entrato, glielo dicevo, come un burro.
2: Ma forse fanno credere che è difficile prenderli, cioè è un po' una sorta di marketing. Quando dicono vanno via tutti, attenzione, ma in realtà non è così. Cioè, quando poi vivi l'esperienza in prima persona ti rendi conto che non è così.
1: Poi Giambo scrive: raga, consiglio il concerto di Noemi domenica sera a Vigevano, bellissimo.
0: Ragazzi, comunque Loredana, Luna Blu, Salvatore, Chiara, qua c'è un disastro di gente che mi sta unendo. Inizio a pensare che arriveremo veramente all'obiettivo.
1: Allora, sì, vediamo quanto siamo saliti. Oh, 26.50 da 26.20, 30 visto? In pochissimo tempo.
0: Ancora sto unendo,
1: Comunque c'è chi scrive a Sergio, scrive Sergio da Radio 3 a Tinder. È un attimo.
2: Cioè tu stai sfruttando il mezzo radiofonico come se stessi giocando su Tinder.
1: Oh, ma che poi funziona solo con lui, Cioè io ogni tanto chiedo, raga, io sono a 6, ti ricordi che ero 6?
0: Ma adesso 6, è perché 6. Ci siete voi che siete giovani.
1: Io ero il cap di Biasca, se non sbaglio, 6670, forse sono aumentato di 2, 6672 alle mie richieste. Quindi, capito, ritieniti fortunato che in pochi minuti 30 ti hanno iniziato a seguire.
0: È un grande segno di affetto.
1: Ora, dopo, anzi, durante il disco, se lo mettiamo, se no possiamo andare avanti ancora.
2: Sì, sì, sì. Ma Riccardo.
1: Veniamo lì e sblocchiamo il profilo, va bene? Lo facciamo free.
0: Lo mettiamo. Dai. Se lo mettiamo è bellissimo.

0: Allora, hai visto che sbloccandoti il profilo, sì, non c'è bisogno di accettare, via, hai già preso una marea di follower. Da 26-20 siamo arrivati a
1: siamo arrivati a 68.
0: Vedi?
2: Adesso è libero, lo dico per quelli che vogliono entrare.
0: Io nel frattempo ringrazio Valenzo 1987 che ha iniziato a seguirmi dopo l'appello. Grazie Valenzo, ecco, e grazie Giorgia.
2: Ricordiamo, allora, io Riccardo Pellegrini attaccato, tu Danny con la Y.
0: Sì.
2: C'è Danny, qualche segnetto?
0: Trattino basso Morandi, credo. Vedi, sì,
2: non
0: sì.
2: mettete Danny Morandi e basta, trattino basso.
0: Trattino basso,
2: perché sennò magari vi esce anche Gianni.
0: Valenzo e Giorgia, grazie per ora. Beh, te non hai bisogno.
2: Ma voi ce l'avete libero? Non è privato?
0: No, io libero. Già la faccio fatica col libero.
2: Cioè, no, io l'avevo messo privato perché entrano quelle signorine lì.
1: Chi? Che signore?
2: Mi è capitato che entrano a seguirmi delle signorine, no? Che poi appena vedono che sono lì mi scrivono hi.
0: Ah, ho capito. Ah,
2: anche me quelli spesso. Lì sono dei virus,
0: sai,
2: non sono delle signorine.
0: Sai cosa devi fare? Senza aprire il profilo, blocchi. Perché anch'io ricevo queste richieste particolari.
2: Sì, che lo capisci
0: subito. Cioè, ma chi è
2: mettono
0: quella?
2: Mettono lì che è sul vassoio, insomma.
0: Io blocco.
1: Aprire un profilo su Instagram e averlo privato è un controsenso.
2: Sì, è vero, cioè. Questo è vero. Però la paura, sai, a me l'hanno clonato.
0: Scusate, ringrazio anche Evelyn. Elisa, Dusca, Contrabino 77, Art Photo. Grazie mille.
2: E a te qualche nuovo c'è? Cioè.
1: No, a me hanno defollowato.
0: Esatto, lui defollowato.
2: Sì, sì. Ah, quelli sono venuti via da te, sono venuti da noi.
0: Certo, hanno tolto il follow.
2: Vediamo se sono aumentato ancora.
1: Cioè,
2: ragazzi, 2670.
1: Mamma mia!
0: Avevamo chiesto fino a 80, no? 2680. No.
1: Sì, esatto.
2: Ecco, Danny, ti dicono di seguire anche tu, però.
0: Sì, adesso lo faccio.
2: E come faccio io dopo a ricapitolare quelli che mi hanno seguito negli ultimi minuti per seguirli anch'io?
1: Devi andare sui followers.
2: Gli ultimi sono in ordine di apparizione.
1: Esatto, in ordine cronologico.
2: Okay.
1: Però la cosa più importante, Ricky, è che tu sei un uomo libero.
2: Liberissimo.
1: Cioè, prima eri
0: incatenato.
1: Esatto. Dillo anche a tua moglie che sei un uomo libero.
0: Allora, io ringrazio chi ha messo il follower anche sottoscritto. Io vi seguo volentieri, basta che non sia privata la cosa. Richiesta inviata, è pesante da aspettare.
2: Ok, anch'io faccio così. Presente. Allora, cari follower,
1: followers.
0: Tanti con la S.
2: Esatto. Dopo vi seguirò tutti, però se mi dice messaggio privato,
0: esatto.
2: Perché io ve l'ho liberato. E voi mi avete giusto?
0: Giusto, sì, giusto.
2: Allora, noi dovevamo parlare di mondiali.
0: Ma in teoria anche andare in pubblicità, credo, te la butto lì.
3: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
4: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo con il sostegno di Banca Stato.
5: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
6: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo, in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
7: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: mondo. Ecco, dai, dai, forza, sai.
1: Sentivo che prima parlavi del fatto che durante la finale ci sarà questo show a metà tempo.
0: E, Madonna, Justin Bieber.
1: Esatto. Justin Bieber, Madonna, Shakira e BTS e Bruna Boy.
2: Ma stile Bruna Boy è quella che canta con Shakira.
1: Ah, ecco.
2: Il disco di Dai Dai.
1: Tutto diretto da
2: Burna, tra l'altro, Burna Boy.
1: Ecco, non è Bruna.
0: No, Bruna era la mia mamma.
2: O la Brunella.
0: No, la Brunella. Ciao Bruni. Ciao Bruni.
1: Vabbè, che Brunella comunque ha fatto la corrida, adesso un po'
0: grandissima
1: di
0: Brunella. Brunella
2: comunque ha scritto il libro Buca 18.
0: Ha scritto un libro Buca 18, è venuta ospite di Sera di Notte, è stata una serata bellissima.
1: Ah, tu è vero, tu le hai dato voce.
2: Sì.
0: Bravo. Certo, perché la Brunella, secondo me, la Brunella è Teleticino.
1: È Teleticino
2: nel senso
1: certo.
2: Bene.
1: Però la vita che cioè, qua.
0: Se io penso a Teleticino, la prima persona che mi viene in mente è la Brunella. Perché noi di gente ne vediamo passare tanta, no?
2: Vero.
0: Capi, caponi.
2: Caponi.
0: No, nel senso che quante. Io nella 35 anni ho visto Radio 3 cambiare tante volte, no? Il marchio è rimasto sempre quello, no? E poi ci sono quelle persone che invece sono rimaste sempre lì, anche con tanti colleghi che vanno, poi li vedi quando adesso anche guardando i mondiali vedevi, ah, ma quello lì me lo ricordo, no?
2: Lavorava da noi.
0: Lavorava da noi e via dicendo, no? La Brunella è la Brunella.
1: È un po' come nelle squadre di calcio, stavo facendo questo ragionamento ieri, perché ieri c'è stato il primo allenamento del Milan a Milanello e ho visto le stesse persone dello staff che c'erano anche anni fa.
0: Il magazziniere.
1: Il responsabile della sicurezza, sono sempre gli stessi.
0: Sì. Non vengono mai citati perché siamo quelli che fanno andare il carro. Poi,
2: sì, vero.
1: Però
2: vero.
1: Cambiano gli staff, cambiano gli allenatori,
0: tutto.
1: Cambiano i dirigenti, ma diciamo quella gente resta.
0: Resta lì.
1: Ed è il vero probabilmente DNA delle varie società o delle.
0: Cioè poi la Brunella io l'ho vista fare, vai giù in centralino, la vedi in centralino, vai ai titoli, cioè lei ha fatto
2: sì,
0: tutto. Fa tutto
2: sì.
0: Lei se noi adesso ventiamo giù, andiamo.
2: Lei
0: viene qua e trasmette.
1: Lo so.
0: Vuoi vedere? Cioè,
1: proviamo.
0: Verifichiamo.
2: Il fatto che non c'è lei. Presente.
0: Come non c'è, non è di turno lei.
1: È in vacanza. Sì.
2: Tutto questo elogio va in vacanza. Peccato.
0: Era bello, però. Ti immagini, dicevamo, verifichiamo.
2: Sì. Quindi, scusate.
0: Andavi a prenderla, la portavi su.
2: A metà finale, stile Super Bowl. Quindi.
1: Sì. Esatto.
2: Giusto?
1: Prima.
0: Vogliono fare.
2: Stile
0: la
2: Super
0: cosa
2: Bowl. Mia.
1: Dicevi, Ricky.
0: Sì.
1: Dicevi, ma com'è possibile che cantino tutti?
0: No, è quello che mi chiedo.
1: 15 minuti di pausa.
0: Justin Bieber, Madonna.
2: Un pezzo testa.
0: Se no, quelli lì che sono andati a bere il tè.
2: Ma faranno un pezzo
0: in campo un'ora dopo.
1: E voi non ci crederete, ma il mondiale 2026, oltre all'hydration break.
0: Che cos'è l'hydration break?
1: Che ogni
2: è il tipo cooling break,
1: sì.
2: Perché poi l'hanno chiamato
0: ma
2: hydration.
0: Cos'è?
2: È quando al 22esimo del primo tempo o al 22esimo del secondo, circa a metà tempo.
0: Per il caldo, quelle robe lì.
2: Si beve.
1: 3 minuti.
0: Okay.
1: Anche se fa freddo, anche se gli stadi sono climatizzati, comunque c'è
0: l'idratazione. Se fa freddo ti danno il tè caldo.
1: Beh, ecco, probabilmente sì, ma...
0: Io mi ricordo quando giocavo a pallone.
1: Sì, ti davano col limone.
0: Mi davano il tè caldo che era ustionato.
2: Però faceva bene.
0: Come
2: perché
0: no?
2: Poi il freddo, la pancia, quant'altro. Infatti anche Caressa quando dice a metà finisce il primo tempo, tutti a prendere un tè caldo.
1: Esatto.
2: Una roba del genere. Perché ormai è un usano, un classico, una tradizione il tè caldo.
0: Mamma mia.
1: Vabbè,
0: mi
1: comunque...
0: avete fatto venire in mente una roba.
2: Che giocavi a calcio?
1: Cioè, cos'è che
0: no, non posso.
1: Non è radiofonico.
0: No.
1: Se vuoi lo
0: vai
1: dice
0: oltre,
1: Brunella, viene su raccontarlo lei.
0: Sì, sì. Vai, lo

0: lo racconterò.
1: Comunque, curiosito,
2: comunque c'è chi scrive: ciao raga, i capi da soli non fanno niente se non c'è il team.
3: Vero. Certo, certo. Vero. Verissimo.
1: Allora, stavo dicendo che per la prima volta nella storia dei mondiali sono state introdotte queste pause, hydration break, ma addirittura è stata introdotta nella finale una pausa più lunga dei 15 minuti.
2: Ah, addirittura.
1: È prevista una pausa di almeno 24 minuti, dai 24 ai 30 minuti, per far cantare per tutta questa gente qua. Durerà il momento musicale 11 minuti.
2: Poi c'è tutta la presentazione.
1: Ma anche il montare il palco e smontare il palco.
0: Perché gli mettono tutto lì, poi gli fanno i buchi. Sì.
2: Ma non posso fare una cosa adiacente, cioè ci sarà qualcuno stadiello adiacente a
0: però non devono trasportare la gente.
2: Boh, vero anche questo.
0: Sai che casino. Adesso sono andati di là. Poi
2: però secondo me si poteva evitare sta roba.
0: Esatto, migliore. Però siamo in America.
2: Esatto.
1: Vai a alterare, secondo me, anche quei sani principi del calcio. Cioè, nel senso,
2: ma perdonami,
0: ma cosa c'entra col calcio?
2: Il tempo di recupero dei giocatori. No? Sai che loro ora si calcola tutto, algoritmo, ti mettono le fasce, quanti passi fai, quanti chilometri fai. Ecco, io credo che comunque quel quarto d'ora in più di relax possa incidere.
1: Certo
0: che
1: incide.
0: Ti ricarichi.
2: Di solito un quarto d'ora rientri in campo. Quello lì in
0: ribalti
2: più,
0: forse... la partita davvero. Anche se tu hai finito il primo tempo in attacco, che sei carico di bestia,
2: poi perdi la cosa.
0: Rischi di...
1: Ma anche queste micro pause che fanno di 3 minuti delle hydration break hanno proprio dimostrato che se una squadra stava attaccando prima dell'hydration break
0: non lo farà, non lo farà dopo.
1: Dopo di solito cambia l'andamento del match,
0: cioè chi subiva
1: cambia l'andamento del match, per cui sono regole queste o sono momenti spot pubblicitari, perché alla fine è solo una questione di soldi, perché hanno venduto non so quante pubblicità e quello che ha intascato più soldi è David Beckham, perché è testimonial di almeno 14 brand del mondiale.
2: Hai capito,
1: e tutte le volte lo inquadrano,
2: è sempre lì presente.
0: Hai visto la moglie
2: guarda, di una voglia di andare allo stadio, impressionante. Sì,
0: quel un post po'. Lì che lei proprio lo era lì, come dire, che
2: lui sa esultava
1: con i figli,
0: E lei era
2: Victoria
0: lì
2: Beckham,
0: sì,
2: così
0: della serie proprio.
2: Non gliene frega nulla, m'han portato qua ma non volevo.
0: Era meglio cantare con le Spice Girls.
2: Infatti.
0: Bene, allora tra poco parleremo anche della partita di stasera, no?
2: Sì, Francia-Spagna.
0: Giusto, Francia-Spagna.

0: Radio 3. È un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Da Risparmio Casa fino al 25 luglio.
3: Ventilatore a piantana Neo, tre pale, vari colori, 42 watt, tre velocità, 9 franchi e 90 solo con Fidelity Card. Detersivo Dixon Caps, vari tipi, da 29, 32 o 35 pezzi, 7 franchi e 99 solo con Fidelity Card.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Cattive abitudini. Ecco, allora io con questa canzone ho imparato una cosa. Ho imparato che del duo di Martino Colapesce,
1: sì,
0: quello forte era Colapesce.
1: Era Colapesce. Era Colapesce.
0: Anche tu pensi questo?
1: Sì.
0: La voce era il particolare che avevano.
1: Sai, di Martino cosa faceva? Non suonava neanche uno strumento lui, no? Di Martino, di Martino.
0: Non so se suonava.
1: Forse qualcosina suonava.
0: Però lui. La particolarità del duo era questa voce molto Alan Sorrenti.
1: Esatto,
0: no?
1: È vero, è vero.
0: Che riporta un po' ai farsetti degli anni 70.
1: Tutto nasce con Dammi un po' di musica, quella, no?
0: Che pezzo,
1: quello bello, quello bello,
0: lì è un
1: bello,
0: pezzo
1: bello.
0: Da compilation da decenni.
2: Parlavi di Martino, giusto?
1: Sì. Di Martino.
2: Sì, mi è venuto in mente.
1: Non di Martino.
0: Lui non
1: pacchi.
0: È Martino, è di Martino.
2: Tutto attaccato insieme.
0: Ma perché hai detto parlavi di Martino, sembra che... che parlavi di Martino.
2: C'era una notizia su De Martino, sì. In realtà
0: era l'altro, quello di Sanremo,
1: sì.
2: Esatto, il conduttore di Affari Tuoi. Volevo condividerla con Danny Morandi perché so che lui è un grande fan.
1: Sì.
2: Si sposterà il programma,
1: non so, a Milano.
2: E purtroppo non seguirà il programma il cagnolino Gennarino.
1: No!
0: È vero,
1: Gennarino.
0: Ma cosa è successo? È andato?
1: Gennarino.
2: No, è ancora in vita.
1: No, c'è.
2: Però Gennarino non si sposterà.
0: Non l'hanno scritturato.
1: E tanto Gennarino è il cane di uno dei produttori.
0: Sì, ho presente che va su sempre.
1: Esatto. Gennarino! So che si spostano dal Teatro delle Vittorie, ormai intitolato Pippo Baudo. No, ormai intitolato a Pippo Baudo. Si spostano a Milano, registreranno a Milano le puntate.
0: Perché lui deve essere più vicino,
1: no,
0: a Sanremo.
1: Pensavo che voleva arrivare al fatto che Santiago, figlio di De Martino e di Belen Rodriguez, tredicenne, ha esplicitamente chiesto a mamma e papà di non essere più sui social, di evitare di postare sui social perché lui è stufo di essere riconosciuto e anche, non dico bullizzato, ma è presente. Sei comunque il figlio di Belen. Ultimamente poi lei gira in barca nuda. Guida la barca, cioè, capito? Lui ha 13 anni, ha chiesto a mamma e papà di non essere più messo sui social.
2: Se ci pensi, i 13 anni di oggi tutti ti vogliono,
1: il contrario.
2: Vogliono diventare famosi, continuano a chiederti: ah, ma allora
0: attenzione,
2: come si fa?
1: Lui invece no. Lui invece no.
0: Attenzione, perché quando poi arrivano a 18, se ti denunciano, e non è una roba che uno. È già successo.
2: Ah, è vero. Sì.
0: Se ti denunciano, sono. Perché noi. Postiamo le foto, sì. Io non le ho mai postato, ho sempre chiesto a Giulia, anche se però lei potrebbe benissimo oggi dire no, io non ti avevo dato l'ok, se non... oggi si fa tutto scritto,
1: se no io gli ho fatto firmare una cosa, ma è già scritta
2: l'impronta
1: l'ha messa a firma, ho scritto io tutto quello che lei ha messo l'impronta, quindi...
2: Ma per esempio anche mio fratello ha due figli, una bambina di 6 anni e un bambino di 3 adesso, e io non posso neanche fotografarli di schiena.
1: No, giusto.
0: Ti rovino, ti ha detto.
2: Non posso neanche mettere la fotografia, per esempio io con i due bimbi, i due bimbi come fotoprofilo dei WhatsApp,
1: certo,
2: neanche quello
1: posso. No, posso capirlo. Io non capisco, a quel punto non farla la foto. Chi fa la foto al bimbo e poi gli mette la melanzana in faccia, l'anguria in faccia, il limone, non farla a quel punto,
0: sono
1: no?
0: D'accordo.
1: Non farla, farla con un bambolotto.
0: Anche perché è la stessa cosa, cioè uno non è che poi, sì, lo riconosce, ma sa benissimo chi è tuo figlio, quello lì con la melanzana.
1: Ragazzi chiedono, si può ascoltare la canzone di Bocelli e la ragazza che ha fatto le Antrix?
2: DNA, bellissima,
1: DNA,
2: ecco,
1: DNA,
2: ieri parlavate di quella che potrebbe essere la hit dell'estate. Per me la hit dell'estate, oltre Gira la testa, che mi piace molto, è DNA.
1: Ma in italiano è questa?
2: Quale?
1: Questa qua di Bocelli?
2: No, non è, si dice due parole in italiano.
1: Okay.
2: A me piace
0: il pezzo, si chiama DNA.
1: Sì, lo trovi. Lo trovi.
0: Allora lo ascoltiamo, così poi arriva l'informazione.
1: Ottimo, andiamo. Quindi sono
0: arrivata la richiesta, già a volte mandare la richiesta giusta al momento giusto.
1: Sono Andrea Bocelli, David Guetta e Yae e
0: Megan
1: The Stallion.
0: Mi sembra un po' lo stallone.
1: Sì, infatti, una cosa. Però è bella parte.
2: Molto
1: canzone,
2: bella, molto bella.
1: Grazie per la richiesta.
0: Perfetta,
1: per la richiesta.
0: Ora giusta, richiesta giusta.

0: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
1: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Le 8 e 58.
7: Ticino News.
8: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Prosegue l'escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Per la terza notte consecutiva Washington ha colpito obiettivi militari iraniani, ma secondo il presidente un accordo è ancora possibile. Alessandro Cocca.
9: Terza notte di raid statunitensi contro l'Iran. Secondo il comando americano per il Medio Oriente, gli attacchi hanno colpito installazioni militari, prendendo di mira sistemi di difesa costiera, basi per droni e missili e mezzi navali. Esplosioni sono state segnalate anche nei pressi dello stretto di Hormuz. Sul fronte opposto, i guardiani della rivoluzione hanno rivendicato un attacco in Bahrain contro un edificio che ospita truppe americane. Intanto la Giordania ha annunciato di aver intercettato 4 missili iraniani entrati nel proprio spazio aereo. La tensione è salita ulteriormente dopo l'attacco a 2 petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto. Secondo Abu Dhabi, i missili iraniani hanno colpito le due navi. Il presidente Donald Trump ha ribadito la linea dura, minacciando nuovi attacchi contro il sito nucleare sotterraneo di Peak Mountain e annunciando il ripristino del blocco dei porti iraniani. Ha inoltre proposto di imporre un pedaggio sulle merci in transito nello stretto di Hormuz, una misura che solleva interrogativi sul piano del diritto internazionale. Nonostante l'intensificarsi degli scontri, il tycoon continua a sostenere che una soluzione diplomatica con Teheran resti ancora possibile.
8: La Comco indaga contro Google. La Commissione della Concorrenza ha aperto un'inchiesta preliminare per esaminare la rimozione di una funzione sui dispositivi Android in Svizzera, cioè quella che permette agli utenti di scegliere il loro motore di ricerca predefinito al momento della configurazione iniziale. Una decisione che, secondo la Comco, potrebbe avere un impatto sulle possibilità di concorrenza di altri servizi digitali. Andiamo in Ticino con il dramma consumatosi tra Faido e Leontica, che sembra sempre più configurarsi come l'ennesimo caso di femminicidio, il culmine di una lunga escalation di violenza nella quale si può tendere a normalizzare alcuni campanelli d'allarme. Angela Andolfo Filippini è una psicoterapeuta che collabora con l'Ufficio per l'aiuto alle vittime di reati.
10: Le relazioni spesso sono inizialmente connotate dall'idillio, quindi mi verrebbe da dire finito l'idillio, quando cominciano ad esserci delle tensioni piuttosto che anche degli atteggiamenti che hanno proprio questa caratteristica dell'abuso, nel senso toni di voce troppo alti, a volte anche la tendenza ad imporsi sull'altro, l'aspetto proprio fisico, che a volte può essere anche coercitivo, può essere possono essere anche gesti semplici che però sono l'espressione magari di una difficoltà a regolare le emozioni, e quindi poi magari persone che hanno problemi col controllo degli impulsi, che esprimono malamente la rabbia nel, non so, lancio d'oggetti, pugni sul tavolo, toni troppo alti, ecco, lì credo che quelli sono poi comunque dei segnali di cui tenere conto.
8: In chiusura torniamo all'estero. Il ghiacciaio Perito Moreno, per decenni considerato eccezionalmente stabile, comincia a mostrare un arretramento. Una foto satellitare mostra il ritiro del fronte glaciale argentino rispetto al 2016, confermando quanto documentato dagli studiosi dal 2018. Gli esperti collegano questo fenomeno con la perdita della barriera naturale che aveva garantito la stabilità e agli effetti del riscaldamento globale.
4: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
7: L'infotraffico.
8: Rallentamenti in autostrada tra Mendrisio e Lugano Sud su diversi tratti in direzione nord e dalla dogana di Brusatta di Novazzano verso Genestrerio.
7: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
4: Previsioni del tempo.
8: Oggi è abbastanza soleggiato e soprattutto al mattino annuvolamenti a media alta quota, temperatura massima sui 32 gradi.

0: Allora, cari amici, vi faccio una domanda. Vi faccio una domanda per aprire questa nuova ora. E aspetta, che devo aprire il microfono del Daniele, che è il 5.
1: Sì, credo
0: sa,
1: sì.
0: Sa, facciamo le prove. Sa, funziona.
2: Sa.
0: Tu, il tuo funziona?
2: Sa.
0: Prova il microfono, andata.
1: Andata.
0: Allora, Alan Parsons Project, che è questo qua, Alan Parsons Project, perché era il suo progetto, no? È stato ingegnere del suono di un gruppo famosissimo. Ha curato i dischi di questo gruppo famosissimo. Chi erano?
1: Tuttora in...
0: Allora, è tanto che non fanno più niente perché hanno fatto la storia, però sono ancora attivi, magari separatamente, anche perché i due leader non vanno molto d'accordo.
2: Lo so.
1: Gli Oasis.
0: No? Gli Oasis ci sta perché i due leader, però sono attivi.
1: I due fratelli, però sono attivi.
0: No, tu chi stavi
2: avevo
0: dicendo?
2: Avevo gli Oasis anch'io.
1: Io lo so.
0: Prima, io lo so. Vi aiuto nel tempo. Scritto. Prima.
1: No, lo so.
0: No, non scrivete. No, vi aiuto.
1: Il mio è chiuso.
0: No.
2: L'ha scritto.
0: L'hanno scritto.
1: Allora, sì. La prima parte del gruppo è un colore?
0: Sì.
1: Allora, non lo so.
2: Hai baffi?
0: Che colore è?
1: Quel pink lì, no?
0: Sì,
1: quel
0: rosa.
1: Quel pink lì.
0: Rosa.
1: Sì.
0: Pink Floyd.
2: Sì, l'hanno scritto.
0: L'ha scritto, vedi qua. Anche, noi abbiamo quel signore lì in ordine che vende la pubblicità.
1: Mm-hmm. In ordine, perché gli altri che abbiamo avuto così erano in disordine.
0: Signor Fabio ha sempre la sua prestanza, sì. No? Cioè, io se penso a Fabio, penso alla riva del lago e un bicchiere.
2: A lui, un bicchiere di cosa, scusa?
0: Di bianco.
1: A lui? Cioè, se pensa a Fabio.
0: Se penso a Fabio, sì, okay, Fabio. Okay. Fabio.
1: Chiesa, sì, il nostro Chiesa, sì.
0: Cosa ti viene in mente?
1: Io aggiungo il sigarello. Cioè, sì, quell'immagine del sigarello.
0: Sì, lui è uno che se la comporta bene, no? Te lo vedi lì sul divano. Te lo ricordi quando organizzava gli aperitivi? Che andavamo lì alle 7 di sera al Paradiso.
1: Mi ricordo.
0: Sui divanetti.
1: All'Eden.
0: Andavamo lì sui divanetti, poi arrivava lui con la camicia bianca.
1: Bronzato.
0: Bronzatissimo.
2: Io non c'ero quel periodo.
0: Toscanello. No, dovevi ancora arrivare.
2: Non ero ancora arrivato.
1: No, c'eri perché c'era il Teo, già.
0: Il Teo è arrivato subito dopo. Poi hanno fatto delle cose.
1: No,
0: però
1: ricordo.
0: Lui un attimo prima del Teo.
1: Io ricordo invece un aneddoto che c'era anche lui. Eravamo tutti su questa piattaforma e c'era anche Valon Berami.
2: Su una piattaforma?
1: Sì, all'Eden.
0: Lì erano già le serate organizzate.
1: E ricordo che con Valon si cercava una toilette. E in questo corridoio lungo dell'Eden cercavamo, io lì gli domandai: ma perché non sei venuto alla Juve dalla Fiorentina?
0: Che poi lui?
1: È andato al Napoli. Perché allora la Fiorentina non l'ha lasciato andare, ovviamente, alla Juve, squadra.
0: È vero?
1: Sì, acerrima. Ma lui sarebbe andato perché c'era Conte che lo voleva.
0: Vedi, è una bruttissima roba questa qua che
1: e ricordo
0: detto,
1: che c'era il Teo, c'era lui, quindi secondo
0: perché
1: me
0: perché uno deve impedire al ti lascio andare però non vai in quella squadra lì.
2: Ormai è così, alla fine ci sono delle gelosie, anche se vogliamo alla fine c'è una concorrenza.
0: Mi ricordo adesso una di quelle serate lì invece, però qui eravamo, com'è che si chiamava? Seven, no?
1: Al Seven, sì.
0: Nix,
2: si chiamava Nix all'epoca.
0: Lì sul lago di Lugano,
2: sì.
0: Ti ricordi?
1: No, è sempre stato il Seven.
0: Che un'altra sera avevamo fatto l'aperitivo e sullo stesso tavolo invece c'era la sua moglie.
1: Di chi? Di Fabio
0: la
1: Chiesa?
0: La Lara Gut. No, la Lara.
1: La Lara, è vero.
0: Che era lì, ti ricordi?
1: La Lara, è vero.
0: Io ero venuto con la bambina. Però gli dicevo, quella signora lì che è seduta vicino a te è molto famosa. Che bei ricordi però, eh?
2: Io con Lara Gut ricordo che ci scrivevamo, quando ancora non era con Valon, ci scrivevamo su Snapchat.
1: Pensa un po'.
0: E poi perché non vi siete scritti più?
1: Secondo te perché?
0: Perché?
1: Perché secondo te?
2: E perché Snapchat non andava più di moda.
1: Ma pensa a te, al quarto messaggio ha capito con chi aveva a che fare, ma meglio lascia stare. Quarto messaggio scritto.
2: No, c'è stato un periodo 2013-2014 che appunto ci si scriveva. Però.
0: Ma secondo voi è andata, perché il Berami ho visto che era là. A vedere i mondiali.
1: States, sì.
2: Anche lei c'era.
0: Ah, c'era anche lei.
2: Sì, sì. Lui è andato là solo per vedere i quarti di finale. Basta.
0: Ho visto che era nelle zone dei VIP dove c'erano lì le vetrate. No?
2: Sì, l'hanno anche inquadrato.
0: Sì,
2: inquadrato
0: sì,
2: lui
0: sì, l'hanno inquadrato.
2: E lei. C'era anche lei di
0: c'era anche lei.
2: Sì.
0: Ma l'hanno detto che era lei? Non lo sapevo.
2: Sulla RSI.
1: Invece, scusate, cambiando sport, non so se avete visto la notizia di Roger. Che a Wimbledon non l'hanno fatto entrare.
2: No, ma non ci credo.
1: Ti giuro, lui ha dimenticato, sai, il tesserino, quello che hanno loro.
0: E non l'ha riconosciuto.
1: Non l'ha riconosciuto. Lui ha dovuto dire: ti prego, ho vinto 8 volte questo torneo, fammi entrare. Oh, sai che ha dovuto cambiare entrata? Lo racconta lui, ha dovuto cambiare entrata e poi da lì l'hanno fatto, l'hanno riconosciuto, l'hanno fatto entrare. Ha dimenticato, credo, il tesserino.
0: Quel securino lì, penso che
1: avrà poco lavoro.
0: Problema,
1: poco lavoro.
2: A proposito di Wimbledon, facciamo i complimenti a Sinner che ha vinto il suo secondo Wimbledon. E ieri, nella serata di ieri, ha festeggiato e ha raccontato, perché era un po' brillo, ha detto: sono brillo. Ha raccontato che è stato bocciato per la 4ª volta consecutivamente o consecutivo.
1: La scuola guida?
2: No. Sì, la patente della moto.
1: Ah, moto.
2: È stato bocciato per la 4ª volta la patente.
0: Chi è questo?
2: Sinner.
0: Ah, lui non sa guidare la moto.
2: Pare che non sia in grado.
1: Tra l'altro, scusate, chiesa, nel dettaglio scrive che bicchiere, la bottiglia al limite, arriva al lago. Buongiorno, io ho riattata la casa da Irolo, Valle dei Nonni di Laragut, Luciana.
0: Ah, bello, al fresco quindi.
1: Una bella soddisfazione. Ciao Beasley, ciao Beasley.
2: Prima parlavamo dei social, loro hanno fatto una scelta insieme di togliersi completamente dai social.
1: Sì, vero.
2: Cioè, quindi va un po' nella direzione di cui parlavamo prima.
0: Vedi che si recuperano le cose. Non parlavamo di questo, mi stai guardando strano.
2: Sì, parlavamo di questo. Sì,
0: da
2: sì,
0: recuperare le cose,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Recuperare le nuove generazioni ci stupiranno.
1: Vero.
0: Eravamo qui a indicarle. E poi volevo parlare anche quella là. Ne avete già parlato?
2: Quale?
0: La cestista.
1: Chi è la cestista?
0: Quando ero in vacanza ho visto un meme di questa cestista che ha fatto 20 secondi a indicare.
2: Ma l'ho visto, indicava.
0: Ma come no?
2: Cosa che indicava?
0: Scrivete dito Google pallacanestro USA.
1: Proprio così, è dito Google pallacanestro USA.
0: Ha litigato con un. Allora c'era una dell'altra squadra che ha fatto un po' la violenta con una sua compagna.
1: Okay.
0: E lei non è andata a metterle le mani addosso così. Nel mentre c'era casino, si è piazzata davanti e ha iniziato a indicarla così, no? Quell'altra è andata su tutte le furie perché dicono che è una roba che non
1: col dito
0: fa.
1: Puntato.
0: E allora lei, semplicemente puntando il dito, è diventata un meme. L'hai trovata?
2: Sì, Sophie Cunningham.
0: Non la sapevate sta roba?
2: No, non l'avevo mai vista. E durante appunto una partita dell'Indiana Fever contro le Phoenix Mercury del 22 giugno è diventata virale per essere rimasta immobile puntando il dito contro l'avversaria The One Bonner per 22 secondi, dando vita a un celebre meme.
0: È diventato un meme. Sì. Infatti c'è mia moglie che si arrabbia molto perché quando
1: 20 secondi il dito puntato capisci.
0: Quando mi richiama che io penso non sia corretto, faccio come l'arbitro, no? L'arbitro tirava fuori il cartellino. Io invece adesso le punto.
1: 20 secondi.
0: È odiosissima, prova a farla tua moglie. È odiosissima come cosa.

0: Zan, Antonacci, sognami. Allora, per quello che riguarda Roger, era di qualche annetto fa l'intervista, L'intervista che gli hanno fatto, quello che è accaduto era di qualche annetto fa. Stavo guardando adesso.
1: Non è di adesso, okay.
0: La sicurezza gli chiede, la signora di sicurezza, lei è un membro? Alla tessera del membro, dice: guarda, signori, ho vinto 8 volte questo torneo, ma non l'ho fatto entrare.
1: Tra l'altro, qualche annetto fa è ancora più grave, perché era ancora più, cioè era in attività.
0: Perché lui raccontava, 2022, era ancora in attività nel 22, giusto, Michi? Credo di sì. Perché raccontava che è andato in Inghilterra, a Londra, per farsi visitare il ginocchio un po' ballerino. Alla fine della visita aveva 2 ore libere. E dice nell'intervista: non sapevo se andare in aeroporto o fare un salto a Wimbledon a salutare gli amici, a prendere un tè a Wimbledon. Ha scelto di andare lì e poi è successo quello che è successo.
1: Il patatrac.
0: Senza tessera del club.
2: Ha lasciato il tennis il 15 settembre del 2022.
0: Ecco, quindi era l'intervista era di forse a dicembre 22.
1: Subito dopo. Quindi dicembre. Dai, non
0: l'8
1: non
0: dicembre
1: conosce.
0: Del 2022 ha rilasciato
1: non
0: questa.
1: Non conosce.
2: Allora, con Flight Radar, che è quell'applicazione che ti permette di vedere gli aeroplani in volo,
1: sì, dove sono adesso?
2: Stiamo seguendo il rientro della nazionale svizzera.
0: Ah, ok.
2: Dovrebbe atterrare a mezzogiorno o un poco prima a Zurigo Kloten.
1: E dove sono?
2: Sono in questo momento ancora sopra l'Oceano Atlantico.
1: Ah, quindi ancora un bel
2: problema. Però stanno arrivando,
1: sì, 3 ore.
2: Con un Airbus A330.
1: A che ora scendono?
2: E non si sa di
1: non è
2: e poi no, in realtà poco prima di mezzogiorno, perché a mezzogiorno ci sarà una presentazione, la squadra salirà sul palco verso le 12.
1: Anche in volo.
2: Purtroppo Ambolo sta soffrendo.
1: Però va aiutato quel ragazzo lì, perché
0: tifosi.
1: Adesso è tutti contro. Ma va aiutato. Lo so che adesso mi tiro contro.
0: No,
1: ma
0: vabbè.
1: Va
0: ma
1: aiutato,
0: è ragazzo giovane,
1: uno,
0: ci sta un'ingenuità.
1: Quanti anni ha questo ragazzo?
0: Ma forse 23? Eh?
1: 23 sì. Anni, ha fatto un errore
0: giovane,
1: incredibile.
0: Giovane.
1: Però non è neanche giusto adesso.
0: Ma no, ma infatti
1: ho letto dei post che mi è spiaciuto leggere.
0: Però secondo me i tifosi non
2: 29 anni.
0: Particolarmente
1: 29 anni.
0: Ah, ecco, un po' più cresciutello.
2: Sì.
0: Ce l'hanno più secondo me con arbitro, VAR e quant'altro.
2: No, allora,
0: con
2: in realtà
1: sono tanti gli ingredienti, esatto.
0: Sì.
2: Però la categoria nel calcio, così come nella vita, ci sono le categorie. E Embolo ha dimostrato di dal punto di vista, diciamo, di atteggiamento e strategico, ha dimostrato di non essere della categoria di Messi.
1: Certo.
2: Perché quello è un errore grave. Cioè l'errore di simulare a metà campo è un errore gravissimo.
1: Ma lui se ne ha reso conto subito, perché la reazione è stata non recitava con quel pianto
2: però
1: lì.
2: Però tu hai già il giallo, giallo e non puoi permetterti di fare una cosa del genere.
1: Però tanti giustamente, o ingiustamente, non lo so, decidetelo voi, ma dicono proprio perché aveva il giallo dovevi tirarlo fuori.
2: E anche questo, perché per esempio Simone Inzaghi, ex allenatore dell'Inter, con l'Inter, se tu prendevi il giallo ti tirava fuori.
1: Tiri fuori, non è
0: una
1: mina.
0: Ma è vero.
1: Dal momento in cui ti ammoniscono un giocatore, se non è iper fondamentale, hai una mina in campo.
0: Però io voglio spezzare anche una lancia a favore di... Avete visto il post di Damiano Erfaina?
2: Cosa dice Faina?
0: Tutto pro Svizzera. E lui non cioè in tasca non gli va nulla. È lui un ragazzo di Roma. E giudica la partita, o meglio,
2: tutto
0: fa un'analisi.
2: Argentina?
0: No, pro Svizzera, nel senso che c'era fallo su Embolo, c'era fallo su non fischiato, c'era un step on food su non fischiato neanche al VAR. C'era Messi che ha fatto quello neanche. Cioè, insomma, comunque tante cose.
1: Anche
0: che...
1: i pesi sulle due pesi in misure diverse. Sì.
2: Prima parlavi del dito puntato.
1: Sì.
2: Messi ha puntato il dito contro l'arbitro,
0: chiedendo rispetto.
2: A 20 centimetri da lui, e non è stato munito.
0: Chiedeva rispetto. Non mi stai rispettando.
2: Ma tu devi essere, cioè, devi ammonirlo. Perché
1: ma io ho visto anche, non so se l'ho visto solo io, se vogliamo essere, perché poi queste qui sono cose assurde anche che ci siano forse, no? Ma ho visto che dalla panchina dell'Argentina c'è stato un momento di uno che parlava così.
2: Ah, questo.
1: Sai che quest'anno hanno fatto anche la regola
2: che non puoi
1: coprire,
2: dissimulare,
1: no? E hanno ammonito della gente.
2: Sì, espulsione.
1: Anche quello è passato, è andato.
0: Senza nulla,
1: l'ho notato io.
2: No.
1: È stato di passaggio, ma era lì che capace Venestino, che diceva una roba.
2: È evidente che, comunque, diciamo, da un lato l'Argentina ha avuto un occhio di riguardo, ma non solo con la Svizzera, anche con l'Egitto,
0: sì, col Capo Verde.
2: Perché per queste grandi manifestazioni, diciamolo, conviene che sul finale arrivi il Messi di turno, cioè anche per una questione di hype e di. Diciamo ascolti, cioè adesso fateci caso,
0: però è scorretto, È scorretto. Se ci pensi è scorretto.
2: È scorretto, senso, però dall'introduzione del VAR è ancora peggio, perché al VAR sei seduto in una saletta e puoi decidere con una freddezza e con una strategia, se vogliamo, disarmante. Invece se sei in campo, come una volta che non c'era il VAR, stai correndo, puoi sbagliare, ma comunque non puoi avere una strategia come arbitro.
1: Secondo me, io sarò romantico, però era meglio prima.
0: Era
2: meglio prima.
1: Era meglio prima.
2: Tra l'altro, non so se avete visto la polemica rispetto al gol
0: di Maradona.
2: L'Inghilterra. L'Inghilterra contro la Norvegia, il primo gol di Bellingham.
0: Sì, c'è un fallo su qualcuno, forse.
2: No. C'è il fatto che la palla.
0: Toccato un cavo della telecamera.
2: Ha toccato la spider.
0: Un cavo della telecamera, esatto. Spider cam.
2: La spider cam.
3: Sai quelle sopra?
1: Sì.
3: Hanno i cavi.
1: E ha deviato, quindi sì.
3: Ha deviato ed è arrivato.
2: Il regolamento dice che se la palla tocca uno di questi cavi o comunque una.
1: Fermi il gioco.
2: E invece? Si ricomincia. E invece.
0: Però era proprio. Al rallentatore l'hanno dovuta vedere la cosa.
2: Certo. Però al VAR hanno dimostrato che, visto che la palla ha il sensore, la palla non ha rilevato nessun tocco. E non si sa perché.
1: E allora chi l'ha deviata?
0: La mano degli Dios! Tra l'altro, ieri ho visto. Ovviamente creato con l'intelligenza artificiale, ho visto come sarebbe andata nell'86. È successo?
2: Sì. La mano degli Dios.
0: Col VAR, come sarebbe andata col VAR?
2: Cosa avrebbero fatto?
0: È carina la cosa, è carina perché vedi l'arbitro che viene richiamato. Cioè, nell'86 tu calcola l'arbitro con sì. Presente il microfono, sì, qua, sì. Viene richiamato. Maradona che lo insegue piangendo.
1: Sì. No.
0: Viene richiamato, viene ovviamente annulla il gol ed espulsione per malcondotta.
2: Ah, sarebbe stato espulso.
0: Espulso per malcondotta.
2: Vedi?
0: Capito? E beh, questo.
2: Quante cose sarebbero cambiate? In realtà il primo VAR è stato introdotto quando non c'era il VAR e il primo episodio è stata la testata di Zidane a Materazzi.
0: È vero.
2: Dove l'arbitro non l'aveva vista nessuno.
0: No, credo il quarto uomo, perché adesso stanno uscendo le interviste piano piano e pare che il quarto uomo abbia richiamato l'arbitro dicendo guarda che gli ha tirato una testata.
2: Vabbè, io comunque ho sentito che sempre il quarto.
0: E poi l'ha fatto rivedere a schermo grande.
2: Il quarto uomo era in contatto, cioè c'era sempre uno schermo a bordo campo e per quello che l'ha visto.
0: L'ha visto. E poi l'hanno fatto rivedere a schermi grandi su tutto lo stadio. Esatto. La testata.
1: Vabbè, allora io direi.
0: Hai tagliato un pezzettino? Hai preparato qualcosa?
1: Sì. Vai, si sentiva sotto. Che
0: no, vedevo.
1: No, perché l'avete citato.
0: Giusto.
1: La mano de Dios.
0: Yeah.

0: Questo anche per
1: la domanda è cosa? No, la tira cosa, il pallone o
0: il pallone. Però questa è una risposta, io l'avete già visto, tanti dicono ma Messi è il nuovo Maradona.
1: Beh, però ha dimostrato,
0: sì,
1: ha dimostrato di arrivare, e lui stesso Maradona ha detto potrebbe essere lui il mio vero erede.
0: Però Maradona rimane Maradona.
1: Ma sai che stanno mettendo a confronto le discese che faceva Maradona? Per esempio, credo uno con l'Inghilterra, tra l'altro, in questo finale dell'86. Una bella discesa che ha seminato tutti. La stessa
0: l'ha fatta anche
1: Messi in campionato col Barcellona, ai tempi d'oro, nel suo prime. Però una roba, sì, cioè, paragonavano questa roba qua. Il tocco come ce l'aveva Maradona, ce l'ha lui.
0: Il Dieghito, allora tra poco. Sì.
2: Per quanto riguarda l'Argentina, che giocherà domani sera con l'Inghilterra, è riuscita l'Argentina ad ottenere dalla FIFA la possibilità di giocare con la maglietta, con la seconda maglietta, come accadde
1: nell'86,
2: esattamente.
0: Perché c'ha un significato particolare?
2: No, è una questione di scaramanzia.
0: Ah, è la scaramanzia.
2: Quindi le hanno concesso di giocare con questa maglietta che è diversa rispetto a quella con cui ha giocato contro la Svizzera.
0: È una partita che va oltre il calcio, questa qua, sicuramente ci sarà tanta tensione.
1: C'è, adesso non ricordo dove giocano, credo ad Atlanta, ma c'è già
0: anche alta sicurezza,
1: forza dell'ordine già preallertate, insomma, comunque stanno
0: delle partite più a rischio dell'intero mondiale.
1: Sì.
2: Poi si parlava di Messi, statisticamente c'è un matematico che ha voluto capire quando rivedremo il prossimo Messi, e da un punto di vista matematico dovremo aspettare altri 400.000 anni per vedere nascere un nuovo Leo Messi.
0: Hai capito? 400.000 anni non penso che ci saremo, né? No, è dura.

0: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen.
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: L'anno scorso con Alfa.
1: Sì. Quest'anno con la Carol G.
0: Con la Carol G.
1: Che è quella lì di Attichinigni tu Poreo.
0: L'altro giorno ti sentivo con Luca cantarla.
1: Esatto. Allora, Spagna-Francia.
0: Sì, esatto, questa sera 21, Francia-Spagna. Io ieri ho chiesto un po' di pronostici.
1: Ah, Francia-Spagna.
2: A chi hai chiesto?
0: Agli ascoltatori. A chi? Ah. A Nostradamus ho chiesto. Agli ascoltatori. E loro sono tanto per la... Cioè, allora, per quello che riguarda la forza, Francia, più forte. Però in tanti vedrebbero la Spagna.
2: Deschamps ha fatto il furbacchione, ha detto che in realtà i favoriti sono loro.
0: Allora l'ha detto?
2: Sì, Deschamps ha detto i favoriti sono la Spagna.
0: Psicologicamente...
1: Ah, gliela scaricata.
0: Capito?
1: Sì. Capito. Vediamo un po' cosa dice Marta.
0: Marta è la sua amica ChatGPT. Cioè
1: provo,
0: Vai.
1: Marta, tra Francia e Spagna questa sera chi vince?
0: Devi mandarglielo un messaggio. Però.
1: Aspetta, sì, gliel'ho mandato, così poi sentiamo la risposta. Perché se la faccio rispondere in tempo reale, no, non funziona bene. Allora, aspetta, che ci sono. Tac.
0: Sentiamo.
3: Se devo sbilanciarmi dico Francia. Ha un attacco devastante con Mbappé. Arriva alla semifinale con grande solidità e ha concesso pochissimo finora. La Spagna gioca forse il calcio più fluido e organizzato del torneo, ma contro una squadra così cinica potrebbe soffrire nelle ripartenze. Il mio pronostico è Francia 2-1 Spagna. Magari dopo una partita molto equilibrata. E tu Charlie, su chi punti?
2: Lui è Charlie,
0: per l'amica Marta lui è Charlie. Quindi 2-1 Francia, io dico 2-1 Spagna e supplementari.
2: Sì?
0: Sì. No, so che vado un po' controcorrente, però
1: io
0: si diceva prima.
1: Contentissimo. Sarebbe un bel spettacolo. Allora,
0: premetto,
1: perché ma magari 2-1 perché fa 1-0 la Francia.
0: E poi 2-1
1: il ribaltone. Allora,
0: premetto, tantissimi giocatori della Francia sono passati nella Juve, lo stesso allenatore, cioè, quindi un po' di simpatia c'è.
2: Certo.
0: Però secondo me la Spagna potrebbe giocare fare un bello sgambetto alla
2: ieri
0: Francia.
2: Vi ho ascoltato sulla squadra che gradireste vincesse il mondiale. Io sono un po' controcorrente, nel senso che io invece spero
1: Francia,
2: che possa,
0: no, Inghilterra.
1: Lui. Ah, Inghilterra.
2: Mi piacerebbe perché comunque l'Inghilterra.
1: Ma hai per caso firmato un contratto con Radio Morcote?
2: Sì, esatto, presente. No, perché comunque il calcio è nato lì. Il calcio è nato in Inghilterra.
1: Sì, lo so, tradizionalmente.
2: È bello vedere che tutto si torna all'ovile, capito? Cioè la coppa torna all'ovile, sostanzialmente, come dicono gli inglesi.
1: Tutto torna, lei si torna a casa.
0: Michi, c'è qualche vocale da far sentire da telefono?
1: Sì,
0: è arrivato qualcosina,
1: andiamo.
0: Sulla Spagna, andiamo. Qualcosina.
4: Che vinca l'Inghilterra con quei ladroni falsi, bugiardi, simulatori di argentini.
1: Ecco.
4: Quattro pappine e a casa, via.
1: Il Frank è arrabbiato.
2: L'ha presa bene.
1: È arrabbiato.
0: Poi, ciao ragazzi, io spero che vinca la Spagna. Poi, ci sono altri vocali che io da qua non posso far ascoltare.
1: Sì.
0: Poi ci suggeriscono che la nazionale maschile di Spagnola, Under 19, è campione europeo. Ha vinto 2-0 contro la Germania.
2: Vabbè,
0: il 10 luglio è diventato campione europeo la Spagna, Under 19.
1: Questa qua è una cosa che in previsione di quello che dicevamo prima, di squadre che invecchiano e via dicendo, quando guardi le giovani squadre, in teoria, no?
5: Danny, casetta Jan, come fai a simpatizzare per i francesi? Fai il bravo.
0: Ma ascoltami, ma i francesi, l'ho detto il perché, all'interno ci sono tanti giocatori o che comunque hanno giocato per la Juve. Beh, io per esempio, non
1: Platini,
0: Deschamps, Pogba, Rabiot, vogliamo metterne altri? Cioè, ce ne sono stati Thuram.
2: Per esempio, da me c'è Maignan, il portiere. E Maignan gioca nel Milan, ed è il portiere della Francia.
0: Ma poi scusami, anche se abbiamo battuto nel 2006, perché dice no? Questo qua si arrabbia. Scusami, nel 2006 a casa,
1: Quindi andate. Domani mattina noi commenteremo la partita di questa sera.
0: Alle 21.
1: Giusto, alle 21. E poi l'altra è domani?
0: Domani sempre alle 21.
1: Quindi mercoledì, martedì una, mercoledì l'altra, poi stanno fermi giovedì.
2: Sì, e poi giocano, c'è la finalina. Ecco, volevo chiedere un parere a voi, cosa ne pensate della finalina?
0: Perdita di tempo e anche lì per soldi. Ma te, quello che, allora, quelli che giocano per il terzo posto, con che spirito vanno in campo?
1: Però devi farla una classifica finale.
0: Sì, ho capito. No? Basta il
1: primo. Non danno la medaglia di bronzo.
2: Però io immagino la
1: non, non è come negli altri sport che alla fine ti danno.
2: Però immagino, io mi sono immaginato la Svizzera. Se la Svizzera avesse battuto l'Argentina e fosse arrivata in semifinale, avesse perso la semifinale.

0: finale. A me avrebbe fatto piacere comunque vedere la Svizzera nella finalina conquistarsi il terzo posto al mondiale, per dire siamo la terza squadra più forte al mondo, cioè comunque un senso ce l'ha. Sono d'accordo anche con Danny che alla fine si ritorna sempre lì al dio denaro, cioè è un
1: incasso in più, è esatto. Una partita,
2: sì,
1: in più, però
2: torni a casa e dici sono stato terzo,
0: boh, per squadre come
1: però,
0: per esempio
1: però
0: la
1: sei
0: Svizzera.
1: Arrivato secondo me sì. Più che terzo, sai cosa? È sei... il gusto di arrivare in fondo. Cioè sei arrivato in fondo perché tu non sei stato buttato fuori, arrivi anche quarto, no? Perché perdi la finalina, tu hai fatto fino all'ultima partita. Uh-huh.
3: No, quello sì è vero, sì. Ricordo che comunque anche per esempio casa nostra, anche i tornei da piccolino, comunque il terzo e quarto veniva
1: c'è sempre
3: fatto.
1: Stato.
3: Sì, sì, vero.
1: Sì, sì.
3: Questo è vero, questo è
1: sempre
3: vero.
1: Sempre stato.
0: Sì, era un po' un disonore.
3: Sì.
0: Giocare il terzo e quarto era un po' un disonore.
3: Com'è che quando arrivi secondo cos'è che dice Conte?
0: È il primo
3: sei il primo dei...
0: degli sconfitti.
1: Sei il primo degli sconfitti.
3: Vabbè,
1: però cosa, allora stiamo a casa tutti.
3: No, questo sì, questo è vero.
0: No, per esempio per la Champions League, adesso sto pensando alla Champions League, non c'è il terzo quarto.
3: No, vero.
0: C'è.
1: No, ma anche perché non ci sono delle semifinali.
3: Certo,
1: ci sono, già,
3: certo.
1: La semifinale decide solo chi farà
3: chi va,
1: la finale.
3: Chi fa la finale, vero.
1: Perché alla fine non c'è neanche un secondo.
0: No, sì, un vice campione d'Europa c'è.
1: Perché
0: sì.
1: tu però raramente ho sentito dire, senti dire, ha vinto la Champions League o ha perso la finale, non è arrivato secondo.
3: Dipende.
0: Però
3: dipende.
0: L'Inter ultimamente ha detto che era vice campione d'Europa.
3: Perché boh, ci sta.
0: Perso. Ma
3: sì,
0: ci sta.
3: Sì,
1: però
3: ci sta.
1: C'è uno nella storia del calcio che è sempre stato molto chiaro, perché tu puoi arrivare secondo, ma sei zero titoli.
0: Zero titoli.
3: Sì, beh, questo è vero. O il famoso andarci vicino vale solo a bocce. Sai che c'è questo detto.
1: È vero, sì, bello,
3: così,
1: vero.
3: Andarci vicino vale solo a bocce. Sai, con il buccino,
0: sì.
3: Più ti avvicini, più prendi punti.
1: È vero, è vero. Andarci è bellissima, è la più bella che ho sentito.
3: Ma tanti sul calcio usano questo. Andarci vicino vale solo a bocce.
1: Solo a bocce.
0: E per dire zero, c'è un influencer che adesso dice: per dire zero, dice tarallo. Finisce
3: due tarallo, è vero. Tarallo. Perché il tarallo è il tarallo alla forma dello zero. Tarallo, quello
1: due
3: che
1: taralli.
0: Tarallo.
3: Due taralli sono due zeri.
1: Due zeri. Ah, 0-0, un pareggio.
3: Eh sì, un pareggio. Due taralli.
0: Doppio. Tarallo.
1: Bellissimo, quindi quando mi chiedono secondo te come finirà Francia, due taralli e rigori.
3: Una volta era tarallucci e vini, adesso è tarallo e rigori.
1: Tarallo e rigori.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
5: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: Comunque ne be now, man at work.
1: Stavamo parlando della capacità incontrastata della FIFA di monetizzare.
0: Sì, sì.
1: Monetizza qualsiasi cosa.
2: Ah, l'erba, hai visto?
1: Monetizzerà anche l'erba, ossia il campo della finale. E sono andato a vedere i prezzi.
2: Ma poi per quel tocchettino lì
0: vendono i pezzettini.
2: $450, ma quanto sarà?
1: Allora,
2: 5 per 3 il
1: allora,
2: prezzo
1: d'erba. Allora, una zolla di 6,35 cm per 6,35 cm.
0: Ah no, mi è venuto in mente una roba però adesso. Non c'entra nulla, ma c'entra. Avete visto l'immagine? Sì, ma era durante Svizzera-Argentina, quando il pallone è arrivato sugli spalti e il bambino l'ha preso, no?
1: Sì.
0: E il bambino era lì che stava per ributtarlo.
2: Sì. E qualcuno l'ha bloccato.
0: E il papà a fianco gli ha detto:
1: mettilo giù,
0: giù, mettilo giù.
2: Vero,
0: che
2: l'ho visto,
0: ha un
2: visto,
0: valore.
2: Visto.
0: Perché mi è venuto in mente adesso perché quel pallone lì, comunque, il pallone.
2: Certo. Poi è stato
0: dove...
2: calciato da Messi, da Embolo. Cioè, capito?
1: È un valore sì, importante.
0: Ci povero saranno... bambino quello lì. Era... Vedi come li roviniamo.
2: Sì. Lui era così genuino da ributtarla.
1: La zolla del campo verrà conservata in una teca di acrilico,
2: può essere,
1: con logo mondiale, certificato di autenticità. Però ci saranno altre zolle che si possono prendere eventualmente. C'è, sono zolle da $900, che sono quelle delle aree di rigore, che sono più $1,200 anche quella, diciamo, zona porta portiere. E ci sarà quella da $3,065
0: che
1: è la versione Hero, che
0: cioè?
1: E poi scegli, cioè loro cercheranno di capire dove
0: il tuo campione stava,
1: esatto, dove ha calpestato maggiormente l'erba.
0: Okay.
1: Mbappé, dipendenza appunto dei
0: nella
1: dei...
0: zona dell'aria, penso che sia importantissimo,
1: esatto.
0: No?
1: La FIFA produrrà 8104 pezzi totali.
0: Ecco, ma uno poi dove se la mette sta zolla?
2: Tanto in una tecla teca.
1: Sì, esatto.
0: La tendi a casa?
2: No, è un soprammobile. Diventa soprammobile.
1: Vendendo l'erba, la FIFA avrà un incasso totale di $11,2 milioni. Vendendo l'erba del campo.
2: E Pablo Escobar muto.
0: Eh no, perché in effetti è una roba particolare questa qui, cioè, perché magari sotto ti mettono dentro dell'altra erba.
2: Comunque monetizzano davvero tutto, eh. Cioè in qualsiasi evento si monetizza.
0: Veramente...
2: Parlavamo qualche settimana fa del matrimonio dei me contro te, che anche loro lì hanno monetizzato facendo il loro gadget, il loro all'entrata del matrimonio, cioè, capito?
0: Me contro te?
2: Sì, sono due ragazzi che si sono sposati e all'ingresso della sala di ricevimento hanno messo, sai, i loro gadget, quasi quasi non potevi entrare se non compravi.
0: Dovevi
2: nulla, capito?
0: Dovevi comprarlo, ero obbligato.
2: Cioè, brutta sta roba qua. Anche perché se sei lì è anche grazie ai ragazzi che ti seguono, quindi perché farli pagare per un evento? Vabbè, questa è un'altra cosa, si parla del monetizzare, quindi.
1: Comunque sempre di più è la società che lo chiede, l'esclusività, cioè avere qualcosa che qualcun altro non può avere e deve essere autentico, come può essere appunto una zolla del campo di calcio, perché è un bene limitato.
0: Io mi ricordo, comunque lo fanno tutti, sì, perché mi è venuto in mente mia figlia quando è andata al wrestling a Parigi, che, siccome aveva una posizione, aveva comprato le zone proprio quelle,
2: ravvicinate al ring,
0: e vendevano le poltrone.
2: Ah, ok.
0: Che erano griffate proprio dall'evento SmackDown, erano, non mi ricordo qua. E lei se l'è comprata. E quindi poi mi ricordo che io ero andato a vedere, perché il casino era come la spediamo a casa, no? Perché comunque. E invece il servizio praticamente te lo fanno loro,
2: compreso di spedizione.
0: Così guadagnano anche su quello, l'ha pagata una cifra, però poi è arrivata sta poltrona, che è un appassionato della mesa. L'ha messa lì con una cintura sopra, e per lei è importante.
1: Si sta sviluppando questo mercato, perché poi dopo c'è il fatto di capire se sono autentiche. Le poltroncine, se magari non sono poi repliche, tu come fai a saperlo? E si sta diffondendo una tecnologia.
0: Devi fare un segnettino.
2: È quella,
1: no, però lo stanno facendo anche con per esempio il ciclismo. Quella era la bicicletta utilizzata al traguardo per il Giro d'Italia.
0: Come fai a dimostrarlo?
1: C'è una società che garantisce, inserendo all'interno di qualsiasi oggetto un microchip che non si può togliere, cioè. Loro garantiscono, e ovviamente anche lì uno poi, cioè se c'è la cultura del sospetto, uno può dire, ma il microchip magari non è quello autentico, neanche il microchip. Pare appunto che c'è una società che garantisce l'autenticità degli oggetti che vengono venduti, perché quella maglietta, quella bicicletta, quel remo, quel, che ne so, qualsiasi cosa esso sia, è garantito che quella è l'esemplare originale.
0: Perfetto. No, stavo scherzando.
1: Scusa, sono sfogato.
2: No, no, questa è una bella.
1: No, me l'aveva raccontata questa storia Rubens Bertogliati. Mi ha raccontato ultimamente al Giro d'Italia, mi ha raccontato questo mercato ed è un mercato incredibile.
0: Si vende tutto, insomma, si vende tutto, ogni evento trova il
2: ma
0: modo
2: di... Ma tu calcola
0: di...
2: invece gratis quando ci sono le finali, per esempio, che so, Coppa Italia. In Svizzera non so se accade, ti smontano la porta. Ci portano via la rete, smontano i pali, se li portano via come cimeli, tocchi d'erba anche lì. Tutto gratis però lì.
1: Ma perché c'è un desiderio della popolazione in generale dell'esclusività, sì. Anche per quanto riguarda i ristoranti, c'è qualcuno che ha fatto un esperimento, ha creato su come si chiama il portale dove vai a
2: TripAdvisor.
1: Ecco, TripAdvisor ha creato un ristorante finto.
0: Ah sì,
1: esclusivo,
0: sì,
1: dove appunto possono arrivare poche persone con determinate caratteristiche. Ha avuto un successo incredibile, ha scalato la testa delle classifiche in TripAdvisor, proprio perché c'è questa esigenza del pubblico di voler andare in un posto dove gli altri non possono andare, dove solo in pochi possono andare.
2: Quando in realtà non esiste quello del ristorante. Sì.
0: Quando si parla di queste cose, poi ne colleghi altre, no? Anche questa non c'entra niente, però siccome io adesso finisco la mia trasmissione di questa mattina, me ne vado con un lato romantico. No? Avete parlato del portare via le porte, sì. La rete, una caraattristica da non fare quando vai in certi posti bellissimi durante le vacanze al mare è quella di portare via la sabbia o i sassolini. No? Ho letto settimana scorsa di una cosa molto bella che ha fatto una signora che è tornata in Sardegna e ha rovesciato nel mare di quella spiaggia ma chili e chili di sabbia.
2: Chi aveva preso chi?
0: Sua mamma.
2: Ah.
0: Sua mamma, dunque è successo che la mamma di questa signora, in tempi ancora quando non c'era questa cosa vietata,
2: questa rigida,
0: ogni anno andava in vacanza in quell'isola e portava a casa la sabbia e ne ha accumulata nel tempo tanta. Sul punto di morte ha chiesto alla figlia: ho una roba qua, gli ha detto, io ho tutta quella sabbia lì, ho visto che adesso manca, messo, tu devi promettermi che la riporterai. E allora questa signora è tornata in Sardegna, in quella spiaggia, con tutti questi sacchi di sabbia. È andato il sindaco, perché chiaramente poi la cosa è stata, e li ha riversati non in quel sabbia su sabbia ma nel mare, perché poi il mare riconduce tutto ai suoi posti.
1: Bella, poetica questo finale, no? Mi è piaciuto. C'è qualcuno che chiede, qualcuno prenderà la maglia di Ronaldinho del Ravenna, perché Ronaldinho è
2: vero,
1: un giocatore del Ravenna,
2: è vero.
1: E anche lì è operazione di marketing incredibile. Già
0: sta
1: adesso...
0: in piedi tutta la squadra lì con le magliette del Ravenna.
1: Ma che serie fa? La si può comprare già la maglietta di Ronaldinho. Sicuramente.
0: Sì, lui la compra.
1: Cocca, lui sì, ecco, Cocca.
2: Quale?
1: Vieni giusto appunto. Cocca ha tutte le magliette, la maglietta anche del Milan della finale di Champions.
3: Sono un nuovo tifoso del Ravenna.
2: Ma lui è fan, lui è fan. Forse il 3.
0: Ha fatto l'abbonamento, eh?
3: Sì.
1: Ma le magliette che tu hai a casa sono certificate? Cioè tu sei sicuro che quella maglietta indossata da quel giocatore nello specifico momento in quella partita, oppure no?
3: In realtà le mie sono...
2: Ti ha guardato come il marocchino ti guarda quando gli chiedi: ma me la stai vendendo originale?
3: In
2: o
3: realtà le mie sono autografate, non indossate.
2: Ah, ecco.
1: E l'autografo è quello originale oppure no?
3: È certificato.
2: Se l'ha fatto davanti ai tuoi occhi?
1: Da chi certificato?
3: Da una medico. Da un'associazione
0: ufficiale.
3: Si occupa della certificazione degli autografi.
0: Vi saluto.
2: Ciao.
0: Vi saluto.
2: Torniamo domani con Sombrero.
0: Voi andate avanti, giusto?
1: Voi chi?
2: Io.
0: Tu hai finito anche tu?
1: Certo.
0: Hai già finito?
2: Hai fatto 3 ore.
0: Quindi adesso ci sei te.
2: Fino alle 11, poi Valerio.
0: E poi arriva il Valerio. Bene, allora Saif, buona domenica e buon lavoro a tutti voi. Tra poco il Cocca, eh?
2: Ciao, dopo.
0: Ciao, buona giornata. Ciao.

0: la domenica.
1: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Walter Bernasconi, Mendrisio, e da Raiffeisen, in campo con te.
2: Questa è Radio 3i, Telesuona. Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
3: Ciao Marco, tutto bene?
4: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
3: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
5: Carrozzeria Cell System.
4: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
5: Cell System.
6: A Coldredio, via San Gottardo 28.
7: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
8: 9.58.
9: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
2: Ticino News.
10: Alessandro Cocca al microfono. Spari a Regensdorf questa mattina presto, scatta l'operazione di polizia, un sospetto si è consegnato alle forze dell'ordine. I dettagli con Barbara Venneri.
11: Il comune dove si stanno svolgendo i fatti si trova nel canton Zurigo. È lì che attorno alle 4:15 è scattata un'allerta perché sono stati uditi diversi spari. La polizia è intervenuta immediatamente a sua volta sentendo i colpi, ha spiegato un portavoce a Keystone ATS. Le forze dell'ordine si sono presentate con un grande dispiegamento nei pressi della stazione ferroviaria. Gli agenti hanno localizzato l'appartamento del presunto sparatore e hanno potuto brevemente comunicare con lui. Poi però il contatto si è interrotto. Stando al Blick, che riporta le testimonianze di diversi lettori, i negoziatori specializzati sarebbero riusciti a ristabilire un canale di comunicazione attorno alle 9. L'individuo avrebbe lasciato l'appartamento e si sarebbe arreso senza opporre resistenza. Non si hanno ancora informazioni in merito a eventuali feriti, così come in merito al movente dell'episodio.
10: Si è concluso il ciclo di consultazioni sulla nuova piattaforma di dialogo Cantoni-Comuni, lo fa sapere il Dipartimento delle Istituzioni con il coinvolgimento di 22 comuni ticinesi. La riforma prevede la nascita della conferenza di cooperazione interistituzionale per rafforzare collaborazione e coordinamento tra i due livelli. Il Comitato Strategico ha inoltre decretato la chiusura formale del progetto Ticino 2020, aprendo una nuova fase di collaborazione. Ora la proposta passerà all'esame degli enti coinvolti con l'obiettivo di definire il nuovo modello entro l'autunno 2026. La Banca Cantonale di Zurigo mette in discussione il principio secondo cui acquistare casa sia sempre più conveniente che affittarla. Chi vive da anni nello stesso appartamento, spiega, spesso beneficia di canoni molto più bassi rispetto ai nuovi contratti e farebbe meglio restare. Per chi invece deve cambiare abitazione, l'acquisto può risultare più vantaggioso se dispone delle risorse necessarie. Intanto i prezzi delle case continuano a salire, mentre gli affitti esistenti sono leggermente diminuiti grazie al calo del tasso ipotecario di riferimento. In chiusura la borsa svizzera apre in ribasso la seconda seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 14.148 punti in flessione dello 0,82% rispetto a ieri. Sui corsi pesano la situazione in Medio Oriente e il netto aumento del prezzo del petrolio.
1: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
2: L'infotraffico.
10: Traffico intenso tra Quartino e Cadenazzo e sulla 13 all'altezza di Pian San Giacomo a causa di un veicolo in avaria che ha portato ad una circolazione a corsie alternate.

0: ci siamo, si parte?
1: Radio 3 ti presenta Una mattina d'estate.
0: 10 e 6 minuti, buona mattina d'estate a tutti. È martedì 14 luglio, pronti ad accompagnarvi questa oretta qua fino alle 11, come accade d'altronde da ieri.
2: Quando accade d'altronde da ieri.
0: Sino alle 11, dicevo, poi arriverà Valerio Ventura. Ora di tanta musica, di messaggi allo 079-449-9537. Anche l'oretta dove si gioca. Oggi torneremo a giocare per il Long Lake Festival, anzi per il Room Festival, all'interno appunto della rassegna del Long Lake Festival. Quindi biglietti per voi per godervi questa bella manifestazione che è partita il 9 di luglio e termina dal 26, con appuntamenti non solo musicali ma di ogni genere. Infatti longlake.ch troverete anche il programma, e oggi avremo modo, come detto, di regalarvi biglietti. Tra poco scopriremo per chi, per quale concerto. Buona mattina a chi già sta scrivendo il proprio messaggio. Tra poco ne leggeremo un pochettino, ce ne sono carini, soprattutto per quello che riguarda i cimeli da portare via dagli stadi. Buongiorno Caco e buongiorno al tuo bel messaggio che hai inviato. Noi iniziamo subito con la musica, lo facciamo con un disco fresco estivo. Loro sono i Bausa, questa è Magnetic. Buona mattina.

La nuova di Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, il loro singolo dell'estate, alle 10:13 su Radio 3, nella nostra mattinata d'estate insieme. Buona mattina a Simone, che scrive buon pomeriggio, ma lui d'abitudine, perché la voce del Morandi spesso la sente al pomeriggio, quindi d'abitudine è così. Poi l'amico Steph, la zona del campo è un classico. Io anni fa, la prima promozione del Como in Serie A, presi un pezzo di rete dalla porta. Sorridimi negli occhi con l'hashtag. Poi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a un trentenne fresco. E là, cioè, ragazzi, potete fare gli auguri a mio marito Davide, che oggi fa 30 anni. E perché no? Auguri Davide, buon compleanno, 30 anni. Una bella età, una bella età raggiunta. Un abbraccione anche da parte nostra e soprattutto da parte di Lisa. Poi, ciao giovani, io ho potuto portar via dal Cornaredo il seggiolino originale che mio papà ha avuto per 30 anni, più altri due bianchi, e devo dire che la foto è bella perché l'ha già montati, credo, a casa sua. Adesso, se me lo consente, la mando anche su Teleticino, sta bella immagine, appunto, di questi due seggiolini bianchi in mezzo a quello nero del Cornaredo, seggiolini dell'allora Cornaredo. Allora, da poco che esiste la IL Arena, però. Poi la Fio, buona mattina a te. Allora, qua bisogna aiutarla, Chi ama Luis Capaldi, alzi la mano. Non vi vedo, ma fatelo, perché la Fio deve, dice, posso approfittarne della vostra disponibilità, ma ci mancherebbe. Allora, lei non può partecipare al concerto di Luis Capaldi di Moon and Star di domani e ha due biglietti da vendere. Se qualcuno è interessato, scriveteci, che poi noi vi giriamo il numero di Fio e ve la vedete con lei. Interessante, perché non ci sono, però Luis Capaldi merita. Per quello che riguarda invece la viabilità, visto che ce lo state chiedendo, facciamo un veloce recap. Si va nel Sopraceneri, tra Quartino e Cadenazzo, in entrambe le direzioni il traffico risulta rallentato, così come in zona Chiasso Progeda, quindi verso la Dogana. E ricordiamo anche che tra Lugano Nord, siamo in autostrada, quindi in direzione sud, tra Lugano Nord e l'area di riposo di Muzzano, ci sono problemi a causa di oggetti sulla strada. Queste sono le ultimissime che ci sono arrivate da parte di Via Swiss. Ovviamente, se avete voi aggiornamenti da fare, fatelo tramite il nostro numero di WhatsApp. Speriamo di no, speriamo di no. Biglietto di Capaldi, per favore. Già qualcuno interessato. Poi, certo che puoi, quindi fra poco la mando in TV questa bella foto, anche perché c'è quel gattone che mi piace. Se non sbaglio, aspetta che lo ingrandisco. Ma anche il gatto è bianco-nero, cioè è tutto nero, c'è una macchietta bianca lì sotto, sul petto, diciamo. Tra poco, allora, per i biglietti di Capaldi ti manderò il numero di Fio, così vi mettete d'accordo. Domani sera, ricordiamo, nell'ambito di Moon and Star si esibisce questo grande artista, quindi approfittatene, perché i biglietti non ce ne sono. Quindi approfittatene di questa bontà della Fio. Nel frattempo, noi ne approfittiamo per regalarvi musica. Arriva anche quella dei Rolling Stones su Radio 3. Tra poco invece noi giochiamo per il Long Lake Festival.

0: 3i. Tele. Suono. Radio 3i. Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Tesoro, che fai?
3: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
2: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
3: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
2: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
3: Non vedo l'ora di partire!
2: Visita sccscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

Coldplay, Play, Every Teardrop is a Waterfall. Dice 25 minuti della nostra mattina d'estate insieme in questo 14 di luglio. Tra poco si gioca, come detto, per il Rome Festival all'interno del Long Lake, in quel di Lugano. Quindi orecchio alla radio, pochissimo, un disco, The Virgins, questa è Rich Girls. We'll walk on.

0: Allora, buongiorno e buona mattina d'estate anche all'amica Zilma. Ciao Zilma, grazie del bel messaggio, un abbraccione gigantesco. E anche al mio amico MS. Ciao Mitch, un abbraccione anche a te. 10:28 a Semprunta, giugà, giugà, giugà.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Allora, per quello che riguarda il Long Lake Festival, vi regalo due biglietti, quindi potete portare chi volete se vincete, per la Delio Valdez più la Combi, questa orchestra di cumbia di Buenos Aires. Dal 2009 sviluppa, diciamo così, una proposta artistica unica in concomitanza con la Combi, anche lei con sonorità molto argentine. Il tutto al boschetto Parco Ciani, come detto, giovedì 16 luglio, quindi dopodomani, a partire dalle 20:30. Ricordo al vincitore che i biglietti andranno ritirati dalle 18:30 alla cassa del Long Lake Festival. Quindi la domanda riguarda la musica ed è la seguente. Tramite WhatsApp 079-449-9537, attenzione. Quale di queste canzoni è stata la più ascoltata su Spotify nel mondo nel 2023? Attenzione. A. Flowers di Miley Cyrus. B. Anti-Hero di Taylor Swift. O C. As It Was di Harry Styles. Quale di queste canzoni è stata la più ascoltata su Spotify nel mondo nel 2023? A. Flowers, B. Anti-Hero o C. As It Was. 079 449 9537.
1: Radio 3

Votare chi vuoi per l'appuntamento del 16 luglio, Rum Festival all'interno appunto del Long Lake, dove si esibirà la Delio Valdez più la combi dalle 20:30 al Boschetto Ciani. Appuntamento bello da non perdere, sonorità molto argentine, ecco che magari in questo periodo qua, però musica è una cosa, sport è un'altra, ricordiamolo. Dalle 18:30 il vincitore potrà ritirare i biglietti, come detto, alla cassa del Long Lake. Ora la musica, quella di J-Lo.

0: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
1: Da Risparmio Casa fino al 25 luglio.
2: Linea Elviv, shampoo da 250 ml o balsamo da 200 ml, 2 franchi e 49. Friggitrice ad aria Necchi, 4 litri e mezzo, 29 franchi e 90.
1: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
3: È un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
4: Volkswagen, veicoli commerciali.
5: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
6: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
8: Radio 3i. Dove batte il cuore. Sometimes I

Dicevo la mattinata d'estate che sta per concludersi con il Morandi. Complimenti a Karin, la più veloce a rispondere correttamente. Di conseguenza andrà lei al concerto di Delio e la Combi, le orchestre argentine. Poi nelle prossime ore, nei prossimi giorni avremo modo di regalare altri biglietti per il Long Lake Festival. Nel frattempo l'ho detto, Harry Styles, questa mi piace, As It Was.

As It Was, Harry Styles, tra l'altro da poco uscito con il nuovo singolo Dance No More. Gran bell'artista. Buona mattina anche all'amico Jamming, Gian detto Jamming, che ha fatto un bel fotomontaggio del Moran. Allez mon frère, allez le bain, allez cordon bleu, allez cordon bleu. Buona mattina anche alla Vani. Ciao Vani, buona mattina d'estate. Buon martedì 14. Si va avanti con la nostra musica. C'è quella di John Battiste, si intitola Calling Your Name.

Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, per l'ultimo disco. Siamo ai saluti, buona mattina anche all'amico Andy. Ciao Andy, abbraccione gigante. Poi anche nonna Marinella scrive: ehi ehi ehi ehi, ci sono anch'io, ciao Daniele. È rigorosamente con la E aperta, Daniele. Nonna Marinella, buona mattina d'estate anche a te. In chiusura, dicevo, c'è un ultimo brano. Poi, anzi, ci salutiamo su quest'ultimo brano. Tra poco l'appuntamento con l'informazione. A seguire, come ieri, Valerio Ventura vi accompagna fino alle 14. Dalle 14 questo pomeriggio Ruben Bassi. Io torno domani dalle 8 con i due di Sombrero, Miguel e Riccardo. E poi trascorreremo anche domani la mattina d'estate, un'ora di mattina d'estate. Un abbraccio, a domani.

0: State ascoltando Radio Re I Tele Suona. Tele Suona.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
2: Cantina piena? Ci penserà a stuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
6: Sono le 10:58.
7: Ticino News.
8: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Nuovo passo verso una collaborazione più stretta tra cantoni e comuni ticinesi. Prende forma un nuovo modello basato sulla cooperazione istituzionale. Alessandro Cocca.
9: Si chiama Conferenza di Cooperazione Interistituzionale, il nuovo strumento che dovrebbe rafforzare i rapporti fra cantone e comuni. La proposta, si legge nella nota del Dipartimento delle Istituzioni, nasce al termine di un percorso di confronto che ha coinvolto 22 comuni in tutto il cantone. L'obiettivo, viene specificato, è superare una semplice fase di consultazione e arrivare ad una collaborazione più concreta, con un maggior coinvolgimento degli enti locali nelle decisioni che riguardano il territorio. Parallelamente, il Comitato Strategico ha deciso la chiusura formale del progetto Ticino 2020, nato per ridefinire i rapporti fra i due livelli. Un percorso, viene sottolineato, che però non viene archiviato ma integrato nel nuovo modello. La proposta passa ora all'esame del Consiglio di Stato, delle città, dell'Associazione dei Comuni Ticinesi e degli enti regionali. Se vi sarà accordo, la nuova piattaforma entrerà nella fase attuativa, con l'obiettivo di definire l'assetto definitivo entro l'autunno del 2026. Fra i prossimi passi, anche una revisione della legge organica comunale, l'introduzione nella Costituzione cantonale del principio di equivalenza nella ripartizione dei compiti tra cantone e comuni.
8: Spari a Regensdorf. La polizia cantonale di Zurigo ha arrestato un uomo questa mattina, mettendo fine all'operazione. Le forze dell'ordine, con un grande dispiegamento di agenti, avevano localizzato l'appartamento del presunto sparatore. Nessuno è rimasto ferito. Il movente e le circostanze esatte dell'episodio non sono chiare. Passiamo all'inchiesta sulla tragedia di Cramontana. L'ex vice sindaco del comune di Charmignon è il quindicesimo indagato nell'incendio di Capodanno, costato la vita a 41 persone. L'uomo ha deciso di rispondere alle domande del Ministero Pubblico. L'ex sindaco Jean-Claude Savoie sarà invece ascoltato per la seconda volta giovedì. In chiusura, 10 persone hanno già perso la vita nel settore agricolo nel corso del primo semestre 2026. Secondo il Servizio di Prevenzione degli Infortuni, i pericoli quotidiani vengono spesso sottovalutati, anche se le cifre sono inferiori rispetto all'anno precedente. Una nuova campagna mira ora a migliorare la sicurezza sul lavoro in questo ramo.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
7: Infotraffico.
8: Via Suisse ci segnala traffico rallentato tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.
11: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
7: Previsioni del tempo.
8: Oggi è abbastanza soleggiato con temperature massime sui 32 gradi.
6: Buon martedì, un minuto dopo le 11. Valerio Ventura con voi per le prossime ore. Ci racconteremo un bel po' di cose, perché è l'ultima parte della mattinata, poi ci si tufferà in quello che è la pausa pranzo e tante altre cose che avverranno. Poi dobbiamo sempre chiedervi qualcosa, come sempre, no? Perché siamo sempre abbastanza curiosi in quest'estate, insomma, come sempre abbiamo questa abitudine. Ben trovati allora, 079-449-9537 è il nostro numero di WhatsApp per essere dei nostri, insomma, per raccontarci com'è la vostra mattina o magari, che ne so, anche per dirci se ci sono problemi al traffico. Si spera ovviamente che sia sempre tutto ok, insomma, da questo punto di vista. Tra poco cominceremo a chiedervi qualcosa di importante. Arriva anche Avril Lavigne con noi, che ci riporta indietro un po' ai suoi esordi per quanto riguarda la musica. Parliamo di almeno di 20-25 anni fa. Questa è Complicated, benvenuti.

Mi è capitato di rivedere una foto recentemente di un concerto di Avril Lavigne, ma è uguale a quando aveva inciso questa canzone nel 2002-2003, insomma, quel periodo lì, più o meno. Quindi gli anni per lei non passano mai. Le 11:06, buongiorno, bentrovati, anche oggi dobbiamo cercare di fare in modo di trovare la soluzione per avere un pochino di frescura in qualche maniera, la vedo dura, però insomma in qualche maniera ci si ingegna in qualche modo, insomma beati quelli che possono avere l'aria condizionata e quindi magari stanno anche molto bene, ma vabbè insomma. Allora, oggi volevo parlare un pochino di paure, perché stavo dando un'occhiata e a quanto pare oggi è la giornata della sensibilizzazione sugli squali. Beh, solitamente gli squali a noi fanno sempre molta paura, no? Perché ci vengono così, arrivano dall'immaginario cinematografico e cose di questo tipo, poi si sentono sempre anche notizie legate ad aggressioni eccetera eccetera, però sono sempre molto poche insomma fondamentalmente. Però c'è anche da dire che volevo, questo è un pretesto solamente, perché volevo chiedere a voi qual è la vostra paura più irrazionale. Che ne so, vi fanno paura gli insetti, mi vengono in mente i ragni o qualsiasi altra cosa, che ne so, qualsiasi cosa. Qual è la vostra paura più irrazionale, di quelle così che magari ad altri non fa nessun effetto, però a voi, che ne so, il temporale per esempio, perché a molti effettivamente può provocare anche paura quando ci sono chiaramente così dei tuoni eccetera eccetera, lampi, e che può anche creare anche qualche disagio insomma. Però fondamentalmente qual è quella vostra paura che così più irrazionale che avete? Ce lo fate sapere, dai, 079 449 9537, siamo qui per questo. Io paure? Non lo so, magari, che ne so, buttarmi col paracadute, queste cose qua, oppure altezze molto molto alte, no, assolutamente no. E voi qual è la vostra paura?

0: I Propaganda con Duel, sicuramente la ricorderete, no? Questa l'abbiamo anche ballata in discoteca ai tempi, molti anni fa, e noi l'abbiamo sempre vista come una cosa molto molto leggera, invece ha un testo molto, cioè molto duro, perché parla insomma di conflitti relazionali, che la relazione è proprio un duello, ecco, quindi noi ci ballavamo sopra su questa canzone. Ma va bene, insomma, questa è la nostra mattina, buongiorno. Allora, volevo salutare Giovanni e Dennis che stanno lavorando, buona come tanti altri ovviamente, ma loro in particolar modo hanno caldo questa mattina come tanti altri. Va bene, grazie per il messaggio. Poi allora cominciamo a sentire un po' di vostri pareri. Quali sono le vostre paure più irrazionali? E sentiamo cosa ci racconta Tania, per esempio. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio 3i.
0: Buongiorno.
1: 43 anni compiuti.
0: Sì.
1: Ho ancora paura del temporale. Ditemi perché, ma ho proprio paura.
0: Certo.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie, buona giornata anche a te. Poi saluto chi dice le buste grigie nella buca. Sì, quelle abbiamo paura tutti di quelle lì, sono terribili, guarda quelle buste lì. Poi volevo salutare anche Fabrizio che mi ha mandato un video e dice: paura degli squali? Guarda, 2 anni fa al largo di Lignano Sabbiadoro usciti per pescare tonni e invece ha pescato uno squaletto. Vabbè, grazie. Poi saluto chi dice: io soffro di vertigini e per vincere questa paura alcuni anni fa mi sono buttato dall'aereo a 5000 metri col paracadute biposto. È stata un'adrenalina incredibile. Ecco, vedi, probabilmente sei riuscito a vincere la tua paura, no? Però non lo so. Poi salutiamo la Anna che dice: ciao Vale, io ho il terrore dei topi, non dico quando sono andata a Parigi la sera, ero in giro con la paura di vederli e infatti puntualmente tutte le sere si vedevano pieno in tutta la città, non potrei mai viverci. Baci Anna. Eh sì, è vero, questo è un problema delle grandi città e ce ne sono diversi, soprattutto appunto a Parigi. Va bene, dai, grazie, continuate a raccontarcelo perché è interessante capire un attimino. Volevo salutare al volo anche chi dice: ciao Vale, io ho paura dei ragni.

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: I Duran Duran qui con Janelle Monáe, questa Precious Off. Sono tornati a successo con questo pezzo che ci riporta indietro di qualche anno. Bello però risentire questa formazione insieme ovviamente a questa ragazza che comunque ha dato quel valore aggiunto in più al pezzo che io non riesco a sentire. Ma vabbè, c'è sicuro, ma certo che c'è. Le 11:26, buongiorno. Stiamo parlando un pochino delle paure, quelle più irrazionali che abbiamo, no? C'è per esempio qualcuno che ci scrive: il mio terrore è parlare in pubblico. Sì, è vero, anche questa è una delle cose che effettivamente per molti è terrorizzante, insomma. Beh, capisco, immagino anche per chi non lo faccia di lavoro, per noi magari è un pochino più facile, però anche noi molte volte non pensate che sia così semplice perché lo facciamo alla radio, roba del genere, però quando ti trovi davanti a molte persone non è anche molte volte così, la paura ti sale anche a noi. Saluto che dice anche gli aghi. Come gli aghi? Aiuto. Eh sì, è vero, potrebbe essere. Beh sì, paura degli aghi. Poi, beh sì, è vero, le punture, roba del genere, quindi ci sta. Poi volevo salutare questa nostra ascoltatrice che ci racconta la sua paura, che è molto particolare.
1: Paura? Sentiamo. Come posso dire, un senso, un ribrezzo, non riesco sì. proprio neanche a toccarlo.
0: Cosa?
1: Il bastoncino di legno dei gelati.
0: Il bastoncino di legno?
1: Penso che sia... io sia l'unica al mondo.
0: Beh, questo è particolare però effettivamente, eh? Il bastoncino, e come fai? Quindi niente, niente ghiaccioli, niente gelati col bastoncino, evidentemente se hai paura, e vabbè insomma. Poi volevo salutare il nostro Luca che ci dice: propaganda visti al Palatrussard di molti anni fa, inizio anni 90, visto che abbiamo suonato prima Duel, beh insomma, personaggi che noi conosciamo molto bene. A proposito, Peter mi ha scritto: chi ti manda le buste grigie, ecco. Quindi dice: sono io che mando le buste grigie, ma mi sento in colpa. Vabbè, so, capita, è il tuo lavoro, quindi. Buongiorno Vale, la mia paura oggi sono gli umani, purtroppo. Buona giornata Marco, di quello cosa possiamo fare? Non lo so, qualcun altro, esattamente Roby, un po' ironicamente mi scrive: ho paura di mia moglie.

Maybe Tomorrow con gli Stereophonics, diciamo formazione famosa forse per questa canzone e poco altro, però insomma sono quelle che sono rimaste, queste sono quelle classiche canzoni che magari si utilizzano per accompagnare un bel video con delle belle immagini di natura, credo, poi non lo so, io la metterei volentieri questa canzone, però lì è sempre una cosa molto personale. Stiamo parlando un pochino di quali sono le vostre paure più irrazionali. Volevo salutare chi mi scrive: ciao Vale, io ho paura degli ascensori. Sì, che poi sono andato a vedere, effettivamente ce ne sono tante di paure che io non conoscevo, tra l'altro. Per esempio, voi sapevate che c'è qualcuno ha la paura dei palloncini che scoppiano? Vabbè, a parte il rumore, ma evidentemente. Poi qualcuno sono andato a vedere, c'è anche la paura delle bambole, la pupafobia. Sì, a parte che se pensi alle bambole che avevano le nostre nonne sui letti o quelle cose lì, effettivamente erano abbastanza inquietanti, con gli occhi spalancati, con i dentini che si vedevano. Non so, io ho questi ricordi da bambino, quindi per questo. Poi c'è la paura dei clown, beh, questa sì, effettivamente. Paura dei bottoni, ecco, questa non la conoscevo sinceramente. Alcune persone non riescono nemmeno a toccarli, pensate un po'. In riferimento anche alla nostra ascoltatrice di prima, che faceva riferimento allo stecco, al bastoncino, insomma, del ghiacciolo, del gelato. Qualcuno ha la paura dei piedi, la podofobia, i pieti, come direbbe Malgioglio. Paura dei buchi ravvicinati, anche questo non lo sapevo, tipo alveare o spugne, eccetera eccetera, perché sono, i buchi sono molto molto vicini. Poi c'è la paura delle parole lunghe. Questo non lo sapevo sinceramente. Paura, vabbè, del numero 13, questo lo si sapeva. Paura degli specchi. Poi c'è anche la paura di essere osservati dalle statue. Ecco, mi stai guardando male tu, eh? La paura dei manichini, la paura dei piccioni, dei gatti, dei cani, eccetera eccetera. Poi la paura di arrossire in pubblico, ecco, sì, anche questo. La paura di restare senza telefono, ecco, questa è una cosa che effettivamente credo che in questo periodo in molti, come fai a restare senza telefono? È quasi impossibile, effettivamente. Come faresti?

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Nei fiumi la portata dell'acqua può aumentare all'improvviso, anche con il bel tempo.
1: Fai scelte consapevoli. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
0: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.

0: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1° agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Mitico Lionel Richie, questa Dancing on the Ceiling è rimasta una delle canzoni simbolo, insomma, di quel periodo. Era l'86 quando usciva, lui che ci ha regalato un sacco di cose belle, da prima con i Commodores, poi anche come solista, è diventato anche ancora addirittura più famoso della formazione. Va bene, allora, per chiudere il discorso delle paure più irrazionali, volevo salutare chi mi scrive: paura che si rompa il condizionatore. Eh sì, anche questo in questi giorni è proprio lì la cosa che, a cui tieni di più. Poi volevo salutare questa nostra ascoltatrice che ci racconta la sua paura.
1: Ciao.
0: Eccola. Ciao.
1: Io ho paura delle clessidre.
0: Oh, caspita.
1: Non le posso neanche vedere.
0: Eh sì, effettivamente, le clessidre, pensa un po', anche questa è una paura particolare, è la prima volta che la sento, però ci sono anche queste. Va bene, oggi è il compleanno di una grande artista, ovvero Gianna Nannini, compie 72 anni, quindi tanti auguri alla Gianna e la riascoltiamo, occasione per riascoltare una sua bella canzone, è America. Cercherò

0: sono anche i Colors a chiudere questa prima ora con la canzone, quella intitolata Un ragazzo, una ragazza. Tra poco anche l'informazione.
1: Questa è Radio 3 e Telesuoni.
2: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
3: dal vostro partner Toyota del Luganese.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
6: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
7: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
8: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
7: E come si fa?
8: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
7: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Hai presente quando dici esco a bere un caffè al volo con un amico e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo. Dalle 8 alle 12. 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana. Sabato mattina l'appuntamento è fisso. Un caffè al volo. Solo qui. Solo con noi. Solo con la nostra Fede Volo.
0: Sono le 11:58.
11: Ticino News, giorno.
12: Tragedia di Gran Montana. Sono riprese oggi le audizioni davanti al pubblico ministero vallesano in relazione al rogo di Capodanno. Costato la vita a 41 persone, l'obiettivo della procura è valutare se procedere o meno all'incriminazione di rappresentanti del cantone.
13: Tra cantone e comuni nasce una nuova collaborazione. Al posto dell'attuale sistema arriva la conferenza di cooperazione interistituzionale per un'uguale ripartizione dei compiti.
12: La Nati è rientrata in Svizzera dopo l'avventura negli Stati Uniti, terminata con amarezza ma anche orgoglio. Questa sera intanto iniziano le semifinali, si parte con Francia-Spagna.
13: Oggi è abbastanza soleggiato ma nel corso del pomeriggio sviluppo di cumuli seguiti da qualche rovescio temporale a basse quote, temperatura massima sui 32 gradi.
12: Ticino News giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata sempre in diretta. Martedì 14 luglio ripartiamo dalla tragedia di Gran Montana. L'ex vicepresidente del comune di Schermignone è diventato oggi il 15° indagato. L'uomo ha deciso di rispondere alle domande del Ministero Pubblico. Federico Marino.
14: Nel 2015 presiedeva la commissione antincendio del comune. Gli inquirenti hanno deciso di interrogarlo per fare un po' più di luce sui lavori effettuati da Jessica e Jacques Moretti quando sono diventati gestori del locale. L'ex sindaco Jean-Claude Savoie sarà invece ascoltato per la seconda volta giovedì. Durante la sua prima audizione il 13 maggio scorso l'ex politico si era rifiutato di rispondere alle domande. Il responsabile della sicurezza di Schermignon in carica fino al 31 dicembre 2016 sarà invece ascoltato martedì 28 luglio. A seguito di queste tre audizioni di ex capi di servizio politici del comune di Schermignon, la procura dovrebbe essere in grado di valutare con maggiore chiarezza se procedere o meno all'incriminazione di rappresentanti del cantone. Tutti gli imputati devono rispondere delle stesse accuse, ovvero omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. Jessica Moretti deve rispondere anche di falso in atto pubblico.
13: Spari a Regensdorf, la polizia cantonale di Zurigo ha arrestato un uomo questa mattina dopo una vasta operazione di polizia. L'allerta era scattata attorno alle 4:15. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine nei pressi della stazione ferroviaria. Gli agenti hanno localizzato l'appartamento del presunto sparatore e dopo alcuni contatti l'individuo ha lasciato l'alloggio e si è arreso senza opporre resistenza. Non si hanno ancora informazioni in merito al movente dell'episodio.
12: Nuovo passo avanti verso una collaborazione sempre più stretta fra cantone e comuni ticinesi. Prende forma infatti un nuovo modello basato sulla cooperazione istituzionale. Francesca Facchiano.
15: Si chiama Conferenza di Cooperazione Interistituzionale, il nuovo strumento che dovrebbe rafforzare i rapporti tra cantone e comuni. La proposta, si legge nella nota del Dipartimento delle Istituzioni, nasce al termine di un percorso di confronto che ha coinvolto 22 comuni di tutto il cantone. L'obiettivo viene specificato è superare una semplice fase di consultazione e arrivare a una collaborazione più concreta, con un maggiore coinvolgimento degli enti locali nelle decisioni che riguardano il territorio. Parallelamente, il Comitato Strategico ha deciso la chiusura formale del progetto Ticino 2020, nato per ridefinire i rapporti tra i due livelli istituzionali. Un percorso, viene sottolineato, che però non viene archiviato ma integrato nel nuovo modello. La proposta passa ora all'esame del Consiglio di Stato, delle città, dell'Associazione dei Comuni Ticinesi e degli enti regionali. Se ci sarà accordo, la nuova piattaforma entrerà nella fase attuativa con l'obiettivo di definire l'assetto definitivo entro l'autunno del 2026. Tra i prossimi passi è prevista anche una revisione della legge organica comunale e l'introduzione nella Costituzione cantonale del principio di equivalenza nella ripartizione dei compiti tra cantone e comuni.
13: La pagina estera, terza notte di raid statunitensi contro l'Iran. Secondo il comando americano per il Medio Oriente, gli attacchi hanno colpito installazioni militari prendendo di mira sistema di difesa costiera, basi per droni e missili e mezzi navali. Esplosioni sono state segnalate anche nei pressi dello stretto di Hormuz. Sul fronte opposto, i guardiani della rivoluzione hanno rivendicato un attacco in Bahrain contro un edificio che ospita truppe americane. Intanto la Giordania ha annunciato di aver intercettato 4 missili iraniani entrati nel proprio spazio aereo. La tensione è salita ulteriormente dopo l'attacco a 2 petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto di Hormuz.
12: Intanto il presidente Donald Trump ha ribadito la linea dura, ha proposto di imporre un pedaggio sulle merci in transito nello stretto di Hormuz, una misura che solleva interrogativi sul piano del diritto internazionale. Nonostante l'intensificarsi degli scontri, il tycoon continua a sostenere che una soluzione diplomatica con Teheran resti ancora possibile.
13: E ora arriviamo alla pagina sportiva. Iniziamo con la Nati, che è rientrata in Svizzera dopo l'uscita ai quarti contro l'Argentina. È atterrata a Zurigo e proprio a Zurigo ritroviamo Andrea Scolari. Andrea, buongiorno, a te alla linea.
16: Buongiorno Barbara, buongiorno Ale, buongiorno a tutti. Sì, a minuti la nazionale svizzera dovrebbe salire sul palco perché è in programma a partire dalle 12 questo festeggiamento, se vogliamo, in una Turbinenplatz a Zurigo che è caratterizzata dal rosso, si sentono cori, sventolano bandiere, c'è questa voglia di festeggiare che ci hanno detto anche i tifosi con cui abbiamo parlato. Il sentimento è quello: peccato che siamo usciti contro l'Argentina, questa squadra poteva far di più, ma bisogna dire grazie per le emozioni che hanno regalato, per quanto hanno dimostrato sul campo, perché alla fine questa rossa Turbinenplatz lo dimostra ancora. La Svizzera nelle piazze ha vinto, lo abbiamo visto anche in Ticino con le folle che hanno seguito le partite a orari anche improponibili.
13: Grazie mille Andrea Scolari, seguiremo i tuoi aggiornamenti. Noi proseguiamo a parlare di mondiali.
12: Eh sì, perché al via questa sera alle 21 le semifinali, stasera Francia contro Spagna, e in studio ci ha raggiunto Stefano Sala. Ciao Stefano, buongiorno.
17: Mi viene in mente un detto guardando, meglio non dirlo. No, Francia o Spagna, vedremo chi arriverà in finale. Qualcuno parla di finale anticipata. Addirittura
12: ci può stare,
17: sì, dici, vediamo. Però dall'altra parte c'è l'Argentina Maidoma, poteva esserci scritto Svizzera, questo è un rammarico grandissimo che ancora oggi, leggendo Inghilterra Argentina, mi sarebbe piaciuto, cioè qualcosa in più, no?
12: Ci poteva stare
17: davvero. È andata purtroppo così. Dall'altra parte una partita anche quella di domani, con tanti motivi, dalla guerra delle Falkland o Malvinas, che poi ancora viva nelle menti, alla mano di Dios di Maradona, tanti tanti episodi tra le due nazionali. Però appunto concentriamoci su stasera, difficile fare un pronostico, molti dicono Francia, però la Spagna è comunque una squadra ben strutturata, è una squadra che sa portare avanti le partite con pazienza. Ecco, il bello lo abbiamo fatto vedere a fuorigioco, lo faremo vedere stasera forse a chi piace. È forse una delle poche cose che la FIFA ha fatto bene, è riuscita a mettere le quattro teste di serie nel tabellone dei playoff, chiamiamoli così, così risvegliamo un po' anche la voglia di hockey. Però i playoff sono stati con queste quattro squadre nelle quattro parti del tabellone. Alla fine il disegno è riuscito, e qua mi torna in mente ancora Argentina-Svizzera purtroppo, di portare queste quattro squadre a giocarsi il titolo mondiale. Vedremo se con le teste di serie poi ci sarà anche lo spettacolo, oppure troveremo due partite con la paura, statiche. Di solito no, ci sono dentro giocatori che possono determinare il risultato da un momento con l'altro, regalare spettacolo e prendersi così il palcoscenico, diciamo, in questo modo. Speriamo che lo facciano nel modo giusto e non tanto come ha fatto Messi contro la Svizzera. E torno una volta, ancora una volta lì, con quel dito puntato in faccia all'arbitro. Insomma, è un brutto esempio per i giovani che seguono questi grandi campioni, perché il dito puntato in faccia all'arbitro è proprio arroganza e maleducazione.
12: Grazie Stefano, è tutto per il momento. L'infotraffico ora.
1: L'infotraffico.
12: 3 chilometri di colonna al portale nord della galleria del Gottardo a partire da Vassen, conseguenti attese di 30 minuti in direzione del Ticino.
13: Nel corso del pomeriggio sviluppo di cumuli seguiti da qualche rovescio temporale, a basse quote temperatura massima sui 32 gradi.

Meravigliosa la luna con Francesco Renga ad aprire questa seconda ora del nostro appuntamento. Francesco Renga, che si è reso protagonista qualche settimana fa, ricorderete, di quell'episodio in aereo, non si sa, non si capisce bene cosa gli è successo, problemi legati ad un bagaglio, roba del genere, adesso non so di preciso, però in effetti molte volte capita, soprattutto con i bagagli, queste cose qua, magari di avere qualche discussione, però bisogna sempre farlo con educazione, A un certo punto evidentemente lui non lo ha fatto così e quindi insomma è stato addirittura allontanato dall'aereo, quindi vabbè. Va bene, stavo dicendo, la seconda ora del nostro appuntamento, piena pausa pranzo, proprio in pieno, volevo salutare al volo l'ultima amica che ci ha scritto per quanto riguarda le paure, poi chiudiamo il discorso. Io ho una paura pazzesca dei serpenti, qualunque sia, e poi i temporali, specialmente con fulmini. Buon pomeriggio. Grazie per averlo condiviso con noi. Cambiamo argomento, c'è un ingrediente particolare che metteresti ovunque, c'è un ingrediente di cibo, ovviamente parliamo, che non può mancare senza quella roba lì, che ne so, mi viene in mente il parmigiano, potrebbe essere sulla pasta, roba del genere, oppure il peperoncino, l'aromat, o che ne so, il limone, qualsiasi cosa. Qual è quell'ingrediente che assolutamente non può, anzi non deve mancare per dare quel tocco particolare che magari voi fate perché solo perché vi piace, insomma, ecco, visto che stiamo parlando di cibo, effettivamente ci piacerebbe condividere con voi questa cosa. Chissà, io se dovessi scegliere, ma non lo so, magari un pochino di peperoncino, ma senza esagerare, tocco di peperoncino ci sta, l'importante è che non sia troppo perché poi magari copre i sapori di altri cibi, quindi insomma qualcosina potrebbe starci, quindi sì, diciamo il peperoncino ci sta. E voi, qual è quell'ingrediente che non può assolutamente mancare ovunque, in qualsiasi cosa mangiate?

0: The Summer of 69 con il grande Bryan Adams con noi, che come tu, come molti immaginano, parla dell'estate del 69. No, assolutamente no, perché lui, come molte volte ha detto, è solamente una metafora per ricordare la giovinezza, insomma, quindi non parla dell'estate del 69. Anche io ne ero convinto, però effettivamente lui l'ha smentita molte volte questa cosa qui. Va bene, allora, buona pausa pranzo, il nostro appuntamento di oggi, e così stavamo chiacchierando un pochino su quali sono quegli ingredienti che assolutamente non devono mancare per voi, i condimenti, quelli che preferite, quelli che mettete ovunque, in qualsiasi posto. Volevo salutare la nostra ascoltatrice che ci dice questo.
1: Io metto dappertutto origano? E cipollette.
0: Origano
1: e
0: cipollette.
1: L'ho comprati a Cannes, a mercato di Cannes, proprio prodotto local.
0: Wow.
1: Top dei top. Ciao.
0: Ciao, grazie per il messaggio. Poi c'è qualcuno che dice olio d'oliva. Sì, anche questo effettivamente non può mancare. Molte volte è anche predominante su determinate cose. La cipolla ancora. Qualcun altro dice il formaggio. Beh sì, sono quelli effettivamente, quelli che vanno alla grande. Qualcuno dice, ciao, non so se vale, ma io metto la pancetta ovunque, quasi quasi anche nel dessert. Non lo so, però i gusti sono gusti, eh.
2: Questa è Radio 3. Telesuona.
3: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
4: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
5: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
6: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

ci siamo. Bruno Mars, ormai mancano poche ore al suo concerto di Milano di questa sera, stasera e domani. Sicuramente molti da Ticino raggiungeranno ovviamente Milano per questa data incredibile. Ha dovuto raddoppiare la data per le tante richieste, insomma, quindi stasera a San Siro. Ho già visto che ha pubblicato qualche stories che è in giro, quindi ha detto sto arrivando, ecco, quindi insomma che stasera sarà un grande concerto, si spera, ovviamente anche domani. Allora, torniamo a noi, quegli ingredienti che non possono assolutamente mancare. Allora, c'è chi dice, non può mai mancare la maionese sul bordo della pizza. Ecco, beh sì, anche questione di gusti, ma poi il bordo, ecco, c'è anche qui un'altra domanda nella domanda, ma il bordo della pizza voi lo mangiate oppure no? Perché a me piace effettivamente, però ci sono molti che tagliano tutto attorno e il bordo lo lasciano, mangiano il resto, quindi non lo so, a me piace, quindi lo mangio volentieri. Poi saluto anche chi dice, a me non deve mancare l'olio d'oliva della mia amata terra Calabria. Perfetto, eh sì, che l'olio d'oliva, quelli sono speciali, quegli olivi davvero molto molto buoni. Adesso invece volevo raccontarvi la storia di una canzone, così andiamo a prendere un pezzo classico del passato e parliamo di Volare, la canzone di Domenico Modugno, che nacque nel 1958, la canzone ovviamente. Raccontò di aver tratto ispirazione per Nel blu dipinto di blu, osservando un dipinto di Marc Chagall con un uomo sospeso dal cielo. Da quell'immagine nacque l'idea appunto della canzone Volare. Il brano vinse il Festival di Sanremo ed è diventato uno dei successi più famosi al mondo, insomma una delle canzoni che conoscono praticamente tutti. Ha anche vinto 2 Grammy Awards, quindi insomma diciamo che è stato veramente un successo. Quindi l'ispirazione è stata tratta proprio da quello, quindi noi ce la riascoltiamo, perché no, così cantiamo tutti insieme, dai.

0: cos'è che dice Gibi Giana? Shaka Khan e Snoop Dogg, questa Boogie in My Soul, il nuovo singolo. Beh, è una coppiata particolare, perché Shaka Khan conosciamo per la sua voce, è davvero incredibile, interprete della musica soul da tantissimi anni. Snoop Dogg, rapper che ha fatto un sacco di collaborazioni, un sacco di canzoni che ci riportano indietro. Va bene, buona pausa pranzo, 12.31, aggiornamento viabilità. Ricordiamo che sulla strada Riazzino direzione Cadenazzo, tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, il traffico è fortemente rallentato. Sulla A2, direzione San Gottardo, ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, e ricordiamo che tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo il traffico è bloccato per 2 km, con ritardi fino a 20 minuti, la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sulla A13, San Bernardino tra Pian San Giacomo e Pastrasse, in entrambe le direzioni, colonna perché c'è un veicolo in avaria, la circolazione avviene a corsie alternate, quindi qualche disagio da quelle parti. Nel caso ci fossero altre segnalazioni, fatesele pervenire voi, come sempre.
1: Te ne sei accorto?

Natalie Imbruglia e la sua canzone, quella intitolata Torn, uno dei pezzi importanti degli anni 90, quando si parla di quel periodo effettivamente questa è una delle canzoni che così viene rievocata spesso, perché insomma è stato una delle canzoni simbolo. Ne ha fatte 3 o 4 di canzoni interessanti, lei che faceva anche la modella eccetera eccetera, molto molto bella. Va bene, allora volevo salutare chi mi disse l'ingrediente che metterei ovunque è il basilico. Beh, poi in questo periodo, sai, nelle insalate, in queste cose qua,

0: Il basilico ci sta sempre bene, poi come dicevamo prima anche sulla pizza eccetera eccetera. Qualcun altro dice l'aglio, ecco, sì, diciamo che se sei a contatto col pubblico magari meglio evitare, però vabbè, ognuno ha i suoi gusti, come dicevamo, e ci mancherebbe.
1: L'estate di Radio 3i. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Cerchi un SUV che fa di più? Consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
8: Radio 3i, ogni momento insieme a te.

Gli UB40 e questa Kingston Town, che ogni volta che la sento mi viene in mente subito. Credo che fosse un programma, non so se magari lo ricordate anche voi, un programma che facevano in TV, cos'era, Non Solo Moda, una roba del genere. Veniva usata questa canzone ogni tanto, mi sembra. E adesso mi sembra di avere questo ricordo legato un pochino a questa pubblicità, o comunque a questa canzone che faceva parte di quel programma televisivo. Comunque, grande successo degli UB40, una delle formazioni britanniche che faceva reggae in una maniera incredibile, e tuttora, insomma, li ricordiamo per questa canzone e tanti altri pezzi che ci hanno regalato nel corso appunto della loro carriera. Sono veramente tante le canzoni. Va bene, magari si ricorda anche a voi questa roba qui, non lo so, ma, o magari se vi ricordate qualche altro programma particolare dove c'era una sigla che vi è rimasta in mente, e da quella sigla vi ricordate ogni volta che la sentite quel programma lì che guardavate spessissimo. Ce ne sono diverse, come questa che abbiamo sentito, ma ce ne sono tante altre.

0: Il grande Elton John con questa I Don't Wanna Go With You Like That a chiudere un'altra ora insieme. Tra poco c'è anche l'informazione per le ultimissime e attenzione perché nell'ultima ora, più tardi, regaleremo i biglietti per il Rom Festival del Long Lake direttamente al Parco Ciani, quindi insomma prestate molta attenzione. C'è anche Edoardo Bennato ora.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: L'estate di Radio 3i. Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarros Riley e la Delio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch. La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
2: Stanco delle solite pareti?
3: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
2: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
3: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
4: Sono le 12:58.
0: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
5: Ticino News.
6: Google prende atto dell'indagine avviata dalla Commissione della Concorrenza sulla rimozione di una funzione sui dispositivi Android svizzera. L'azienda assicura piena collaborazione. Barbara Venneri.
7: Oggi Google non prende posizione sui contenuti dell'inchiesta preliminare aperta dalla Commissione della Concorrenza. Nel mirino della Comco è finita la decisione di eliminare sui dispositivi Android svizzera una funzione che permette agli utenti di scegliere il loro motore di ricerca predefinito al momento della configurazione iniziale. Ciò, ad avviso della Commissione, potrebbe limitare la visibilità dei motori di ricerca concorrenti del colosso statunitense. Quest'ultimo prende atto dell'avvio dell'indagine, assicurando la piena collaborazione a rispondere alle domande. La Comco ritiene infine che la rimozione della funzione Choice Screen possa creare una differenza di trattamento tra gli utenti svizzeri e quelli dello spazio economico europeo, per i quali resta disponibile. L'inchiesta dovrà accertare se sussistono indizi di una restrizione illecita della concorrenza ai sensi della legge sui cartelli.
6: La popolazione dell'Unione Europea è destinata a diminuire, passando dagli attuali 450 milioni a circa 399 entro il 2100, mentre quasi un europeo su tre avrà almeno 65 anni. Il calo delle nascite e l'invecchiamento metteranno sotto pressione il mercato del lavoro, i sistemi sanitari e le finanze pubbliche. Secondo la Commissione Europea, la migrazione potrà rallentare ma non invertire questa tendenza. Allo stesso tempo cresceranno le opportunità legate alla cosiddetta economia della longevità, con nuovi servizi e innovazioni per la popolazione anziana. Secondo i dati provvisori dell'Ufficio Federale di Statistica tedesco, intanto, il numero dei decessi registrati durante l'ondata di caldo nell'ultima settimana di giugno è stata superiore di quasi un terzo alla media dei quattro anni precedenti. Complessivamente in Germania sono decedute 23.900 persone circa, 7.100 in più rispetto a sole due settimane prima. Gli esteri, l'Iran ribadisce che non riaprirà lo stretto di Hormuz finché gli Stati Uniti non rispetteranno i diritti del popolo iraniano e il memorandum d'intesa fra i due paesi. Il portavoce dell'esercito ha escluso qualsiasi passo indietro, avvertendo che ogni ulteriore azione americana riceverà una risposta decisa da parte di Teheran.
5: L'infotraffico.
6: Traffico intenso tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.

I Linkin Park con In The End. Non so se capita anche a voi, ma a me per esempio capita con questa canzone che quando sento un inizio devo alzare il volume, perché effettivamente sono quelle canzoni che poi quando attaccano fanno veramente la differenza. Quando parte questa In The End devo assolutamente, in qualsiasi posto io mi trovi, alzare il volume. Vabbè, insomma, cosa deformazione professionale. Voi c'è una canzone che alzate il volume quando la sentite? Cioè appena parte quel pezzo lì la prima cosa che fate è alzare il volume? Ce ne sono tante. Magari così fatecelo sapere, vediamo se abbiamo gli stessi gusti o se magari insomma i gusti cambiano, ma sicuramente cambiano e come. Siamo ufficialmente entrati nell'ultima ora di quello che è il nostro appuntamento di oggi, questo appuntamento che stiamo vivendo insieme di questo mercoledì, martedì 14 di luglio. Dicono che

Dance Little Sister con Terence Trent D'Arby, 1987. Beh, insomma, siamo tornati dietro di un bel po' di anni. Tra l'altro posso raccontarvi qualcosa su Terence Trent D'Arby? Perché quando uscì questo album, l'album che conteneva questa canzone, che era The Introducing the Hard Line According To, ecco, questo era l'album, e lui aveva detto che per promuovere l'album disse che era l'album più importante dei tempi di Sgt. Pepper's dei Beatles. Ecco, quindi sono un po' presuntuoso da questo punto di vista. Poi chiaramente ammise che era una provocazione. Lui che cominciò come pugile, lui faceva il pugile, sì, chiaramente era dilettante, amatoriale, però insomma era anche ad alti livelli, e poi è diventato un artista importante, soprattutto in Europa è diventato un personaggio davvero tra i più importanti. Lui è quello che praticamente suona tutti gli strumenti nelle sue canzoni, perché è veramente un polistrumentista: la chitarra, il pianoforte, il basso, la batteria, le tastiere, insomma tutto quello che faceva parte delle canzoni di Terence Trent D'Arby le suonava personalmente lui. Incredibile.

Ai. Come dice Samurai J in questa sua nuova ossessione, anzi ossessione ma senza nuova, quella è un'altra cosa. Mi viene in mente un'altra canzone, una nuova ossessione. Chi è che la cantava nuova ossessione? Aiuto. Vabbè, comunque in ogni caso. Va bene, le 13:18. Tra l'altro Samurai J, il suo nome è stato preso, magari lo sapete già, però praticamente un amico gli disse: guarda, con quei vestiti larghi che porti sembri un samurai. E J da praticamente Gennaro, che è il suo vero nome, effettivamente è venuto fuori questo Samurai J. Devo dire interessante, dai, tra i nomi particolari è sicuramente uno di quelli più carini. Aggiornamento viabilità sulla A2 direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato ora per 3 km, il traffico congestionato con ritardi fino a 30 minuti. Ricordiamo ancora una volta che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Intanto arriva gli Status Quo, beh insomma questo è uno dei classici per quanto riguarda la musica rock. Questa è Whatever You Want.

0: l'estate di Radio 3.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
1: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
3: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
4: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
5: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: anche questa di Seba, ogni volta che parte alziamo il volume perché ci dà sempre una, così, una bella carica, una bella grinta, insomma. Questa è Hunter of Stars in quello che è il nostro appuntamento di oggi. Attenzione alla canzone, perché tra poco vi farò una bella domanda riguardante proprio questa canzone, perché è arrivato il momento di regalare i biglietti per quanto riguarda il Long Lake Festival e sicuramente per il Rom Festival, che andrà in scena al Parco Ciani, al Boschetto Ciani. È già cominciato, però insomma io vi regalo i biglietti per l'appuntamento di giovedì sera alle 20:30 con la Delio Valdés e la Combi. La Delio Valdés è un'orchestra di cumbia di Buenos Aires e invece la Combi trae ispirazioni dalle musiche popolari dell'America Latina. Prestate molta attenzione, mettiamo la sigla, poi vi spiego.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Gioca e vinci estivo.
0: Esatto, il gioca e vinci estivo, che vi dà la possibilità di andare a vedere questo spettacolo, questo bel concerto al Parco Ciani, da non perdere giovedì sera. La domanda è su Seba, visto Seba Alter che abbiamo appena sentito. Seba Alter, pseudonimo di Sebastiano Paulessi, nato il 1° luglio dell'85. Ma dove è nato Seba? Seba Alter? Vi do le tre possibilità, dai, è molto semplice. È nato ad Alpe, a Faido o a Giornico? Dai, 079-449-9537, scrivetecelo su WhatsApp, e tra quelli che arriveranno chiaramente verrà scelto il vincitore, che si porterà a casa i due biglietti per assistere allo spettacolo del Parco Ciani. Quindi, dove è nato Seba Alter? Ad Alpe, a Faido o a Giornico?

0: d'estate. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
2: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarros Riley e la Delio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Beh, era già tanta roba, eh. Stiamo parlando di Rock With You, direttamente da quell'album che era Off The Wall, che uscì nell'80, quindi qualche anno prima, sempre prodotto dal grande Quincy Jones, prima che arrivasse il successo di Thriller, ovviamente, che ha consacrato poi Michael Jackson tra i più grandi di sempre in assoluto. Però devo dire che anche questo album, dall'inizio alla fine, ci sono veramente tutte le tracce belle, un po' come Thriller, effettivamente.
1: My

0: La nuova canzone degli U2, quella intitolata Street of Dreams, era attesa da un po', perché un po' che si parlava, insomma, del nuovo singolo, e quindi volevo chiedere a voi, ma vi piace? Bella, no? A me piace, perché è molto stile U2, quindi insomma ci piace molto anche risentirla. Da qualche giorno la sentiamo anche sulle frequenze di Radio 3. Tra poco anche i saluti, prima ci sono i Propeller Heads.
1: The world is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps

Certo, sì, i Propeller Heads che suonano, però che canta Shirley Bassey con questa voce incredibile che abbiamo voluto risentire. Va bene, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento di oggi, grazie per essere stati con noi, domani saremo ancora insieme tra le 11 e le 14, tra poco l'informazione e poi Ruben a continuare il pomeriggio, quindi vi lascio in ottime mani. A domani, l'ultima canzone è quella di J-Ax, ciao! 1, 2,

0: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Volkswagen.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
3: Le 13:58.
4: Ticino News.
5: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Spari a Regensdorf, un 27enne svizzero, l'uomo arrestato questa mattina dopo aver esploso diversi colpi. L'allerta era scattata alle 4:15, immediato l'intervento delle forze dell'ordine zurighesi che hanno localizzato l'appartamento del presunto sparatore. Dopo qualche contatto l'uomo si è arreso senza opporre resistenza. Il movente e le circostanze esatte dell'episodio non sono al momento chiare. L'Europa sta entrando in una nuova fase demografica. La popolazione è destinata a diminuire nei prossimi decenni, mentre aumenterà il numero di anziani. Alessandro Cocca.
6: Secondo le previsioni, gli abitanti dell'Unione passeranno dagli attuali 450 milioni a meno di 400 entro il 2100. Parallelamente l'Europa diventerà sempre più anziana, quasi un cittadino su tre avrà almeno 65 anni, mentre continuerà ad aumentare anche l'aspettativa di vita. Alla base di questa evoluzione vi è soprattutto il calo delle nascite. Nemmeno la migrazione, pur contribuendo a rallentare il fenomeno, sarà sufficiente a compensare il declino naturale della popolazione. Le conseguenze saranno importanti. Nei prossimi 25 anni l'Unione Europea perderà in media oltre 1 milione di persone in età lavorativa ogni anno. Crescerà inoltre il numero di cittadini che avranno bisogno di assistenza sanitaria e di cure a lungo termine, mettendo sotto pressione i sistemi sanitari, il mercato del lavoro e le finanze pubbliche. Bruxelles sottolinea però che questa trasformazione offre anche nuove opportunità. La cosiddetta economia della longevità potrebbe infatti favorire lo sviluppo di servizi, tecnologie e innovazioni dedicate alla popolazione anziana.
5: La foresta di Fontainebleau è ancora in preda agli incendi che hanno divorato oltre 1900 ettari di terreno. È quanto riferiscono i pompieri francesi, che sperano di domare il fuoco in giornata. Le fiamme sono divampate nell'antico bosco reale, riserva artistica vicino a Parigi. Nella capitale intanto si tiene la parata per la festa nazionale del 14 luglio. Parata militare che quest'anno è consacrata alla difesa dell'Ucraina e al, citiamo, risveglio strategico europeo. Una trentina i capi di Stato e di Governo in tribuna, 500 militari presenti in rappresentanza di 35 paesi della coalizione dei volenterosi, che ieri ha tenuto un vertice all'hotel des Invalides.
7: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
4: Infotraffico.
5: Rallentamenti tra Cadenazzo e la rotonda dell'aeroporto di Locarno e traffico congestionato sulla 2 in direzione nord tra Quinto e l'area di riposo di Airolo. Qui il traffico è bloccato per 3 km, i ritardi sono previsti fino a 30 minuti.
4: Radio 3 ti presenta Granita.
3: Eccoci qua, ciao Barbara con la redazione, torneremo poi più tardi, buongiorno anche da parte mia. Siamo pronti a continuare il pomeriggio assieme, dopo che avete passato qualche ora in compagnia del Vale, arrivo io, fino alle 5 staremo assieme in questo martedì pomeriggio. caldo, magari non così caldo come ieri. O meglio, magari il sottoscritto l'ha sofferto meno uscendo così anche venendo dalla radio verso la televisione. Bastano quei pochi passi. Soprattutto, tra l'altro, se resti a lungo in un ambiente che è così condizionato. Quindi dove c'è l'aria a una determinata temperatura e stai bene. Chiaro che se siete al lavoro, fate dentro e fuori, per esempio è passato chi fa le consegne, che quindi macchina, poi esci, caldo, entri di qua, di là, di su, di giù, lì il rischio di ammalarsi tra l'altro è il triplo, ma magari lo senti un pochettino meno. Invece ero dentro come un pinguino praticamente a una temperatura costante, quando esci ti arriva addosso tutto. Buongiorno, buongiorno anche Aurora, saluti da Olivone, ma che spettacolo Olivone, sembra una giornata bellissima, un po' al fresco Olivone, farà un po' più fresco che qua in pianura, ci mancherebbe. Partiamo subito con la musica, lo facciamo con una voce meravigliosa, quella di Amy Winehouse, qua con la sua Back to Black.

Winehouse, Back to Black in questo pomeriggio firmato Radio 3, un pomeriggio chiaramente all'insegna del caldo, e ho trovato una notizia e diciamo che i colleghi della RTS, quindi siamo nella Svizzera francese, prendendo spunto anche da un articolo apparso sul Guardian, si sono un po' chiesti quali sono quei gadget che possono favorire il rinfrescamento e se effettivamente servono a qualcosa, facendo riferimento a quei mini ventilatori. Tra poco ci addentreremo un po' nel problema, andremo a vedere anche come fanno coloro che li hanno creati. Sapete che sono sempre avanti anni luce i giapponesi a combattere il caldo.

Che cosa è successo in Inghilterra? Perché si parla, oltre al caldo che sta attanagliando praticamente quasi tutto il mondo, o meglio il continente europeo in toto, si è preso spunto perché gli inglesi nello scorso anno hanno acquistato 8 milioni di mini ventilatori portatili. Li vediamo in giro sempre più spesso, anche qua. Una volta era qualcosa che arrivava praticamente solo dall'estremo oriente, e adesso piano piano si stanno diffondendo anche qua. Ce ne sono di varie misure, di varie forme. Ci sono quelli da attaccare al telefono, quelli che hanno la loro batteria, quelli che devi cambiare le batterie. Il problema è che quasi la metà di questi mini ventilatori è finito in breve tempo nelle discariche o nella tolla del Root. Questo perché in sostanza erano dei catorci. Ma com'è la situazione in Svizzera? Perché hanno fatto sapere da Galaxus che anche qui nell'ultimo mese, da quando è partita questa caldazza micidiale, c'è stata un'impennata di vendite. A farlo sapere è Digitec, che diciamo è un po' un gigante in Svizzera per il mercato elvetico, e quindi se lui alza le vendite probabilmente è una tendenza generalizzata. Ma fanno anche sapere dal sito che loro li testano prima di acquistarli e di metterli in vendita, quindi i prodotti che si trovano su questi scaffali digitali in teoria sono prodotti testati e di buona qualità. Dopo chiaramente ci sarà anche il prezzo che fa fa la sua discriminante. Tuttavia si sono un po' chiesti: ma effettivamente sono qualcosa di utile o è solo un delirio momentaneo? Cioè, te che hai caldo e di conseguenza ci devo fare qualcosa. Aspetta che mi acquisto uno di questi cosi, arriva domani, me lo carico e poi me lo porto in giro. Secondo me, qua le risposte non ci sono ancora, ma la difficoltà del mantenimento di questi aggeggi digitali, o meglio elettrici, è che quando si scaricano le batterie e poi ti dimentichi di caricarle, o se è ancora un modello un po' più vecchiotto, di andare ad acquistare delle nuove batterie, di conseguenza 1, 2, 3 giorni resta lì, diventa inverno, arriverà ottobre, poi guardi le batterie, è dalle batterie uscito l'acido, e questo qua finirà negli ingombranti, perché ho saputo di gente che li ha acquistati ma utilizzati in giro, se ne vede ogni tanto un qualcuno. Spesso e volentieri sono dei turisti che si comprano questi piccoli gadget così portatili. Adesso, visto che la nuova tendenza è quello che si attacca direttamente alla presa del telefono, no? Dove si carica il telefono, e così c'è questo mini rotore da ventilatore, fa sì, un po' di arietta. Il problema lì è che ti scarica ulteriormente il telefono, che lo sappiamo già, c'hanno delle batterie che durano quasi come un battito di ciglia, più se li utilizziamo per far foto, guardare video, quant'altro. Ci aggiungiamo anche il ventilatore, dovremmo caricarlo 5 volte al giorno praticamente.

0: A proposito dei ventilatori portatili di Cian, io ne ho acquistato uno che è, diciamo, inglobato all'interno di uno spruzzino, quelli dove metti dentro l'acqua e poi si possono usare per varie cose. Questo qua è specificamente progettato per dare sollievo mentre si prende il sole nelle caldissime giornate estive. Noi praticamente spruzzi un po' d'acqua, intanto questo mini ventilatore ti dà una freschezza maggiore sulla pelle. Ecco, questo qua però lo tieni a casa, non è che va in giro in borsa in ufficio o sei sul treno con qua il ventilatore spruzzino, ecco, in questo senso. Però quella bella idea, quello lì potrebbe anche essere utilizzato per marinare le costine, che così non ti arriva il fumo in faccia, tra l'altro. Cioè, azioni il ventilatore, intanto spruzzi in giro e il mini ventilatore manda il fumo lontano da te. Che mille utilizzi possono essere fatti di questo aggeggio. Ci separiamo brevemente e torniamo tra pochissimo con Jace Blunt.
1: Questa è Radio 3.

0: Parca Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

era il 2010 e visto che si parlava di metodi contro il caldo, ci sono dei maestri che loro odiano il caldo, cioè in Giappone per definizione gli piace stare abbastanza freschi, nonostante sia un paese che d'estate può raggiungere temperature torride a dipendenza di dove vi trovate. Comunque loro sviluppano varie tecnologie contro il caldo, tant'è vero che diciamo i mini ventilatori portatili arrivano spesso da lì, cioè erano nati lì, l'idea era quella, no? Che te li metti al collo e ti fanno una frescura. Tra l'altro è stato anche inventato qua per i più audaci il Round Pocket, è sostanzialmente un climatizzatore portatile, se avete creato bene, praticamente lo indossate sotto la nuca a mo' di zainetto, un po' più rigido se volete, c'ha una ventola che praticamente spelle il caldo sopra la vostra testa e vi spara una brezza gelata sotto la maglietta, cioè colpo della strega assicurato. Ma non è il solo metodo che viene utilizzato nel paese del Sol Levante per combattere il caldo, al di là degli spray piuttosto che delle salviettine che hanno una temperatura glaciale praticamente quando attivate, cioè, ci sono anche i vestiti refrigeranti, li abbiamo visti anche nel corso di questo ultimo mondiale di calcio. E poi c'è l'uchimizu, è un'antica pratica che serve così per ridurre la calura spruzzando dell'acqua fredda sui marciapiedi e davanti ai negozi. L'evaporazione, dicono loro, sottrae calore all'asfalto, però ti caccia in giro un'umidità che la metà basta. Inoltre non mi sembra adeguata in questo periodo, soprattutto in Ticino, visto che siamo stati invitati a un utilizzo parsimonioso dell'acqua, perché cioè non è che ce n'è più tantissima, insomma è tanto che non piove più e quindi i fiumi sono sempre più secchi. Proprio buttarla via così per raffreddare il marciapiede mi sembra qualcosa di quantomeno sbagliato. Ma c'è una loro filosofia che magari potrebbe venirci in sostegno, ti fornisce così qualche spunto di riflessione per prendere al meglio queste giornate di calura estrema. Ci ascoltiamo ancora un po' di musica e poi ne parliamo qui su Radio 3.

Un classicone, Cesare Cremonini e Ballo con Vieni a vedere perché. E parlavamo di sollevante. Forse non l'avete mai sentito, ma loro lo chiamano Natsubate. Non so, la mia pronuncia sarà abbastanza lacunosa. Comunque è un termine giapponese che significa letteralmente esaurimento estivo, ovvero tutta quella spossatezza, quei problemi di gestione, quella letargia causati dal caldo, si è scontrosi, non si riesce a dormire, anche perché i sintomi principali chiaramente sono mal di testa, magari nausea, disturbi del sonno, la stanchezza cronica, la mancanza di energie, si è irritabili. Questo è dovuto principalmente alla disidratazione, un'alimentazione squilibrata, di sbalzi termici, fuori gelo, fuori caldissimo, dentro gelo quando si va a fare la spesa, lo stress da calore alle notti tropicali che impediscono un po' un corretto riposo, cioè mandano un po' in tilt il nostro corpo. E come lo combattono i giapponesi, che sono sempre così attenti anche a quello che fanno? Allora, prima di tutto, sono consigli che tutti ci abbiamo, però bevono spesso e si portano sempre

dei cibi fermentati che sono energizzanti e alcalini, quindi aiutano a così rimpolpare un pochettino il nostro corpo. E qua arriva il bello: aria condizionata con giudizio, non scendere mai sotto i 26 gradi, evitate getti diretti sul corpo, piuttosto usate dei ventagli, delle tende parasole o degli asciugamani rinfrescanti sulla nuca, quelli si trovano anche qua adesso, li inumidisci un attimino, ti danno una sensazione di refrigerio. Inoltre fanno dei bagni tiepidi alla sera, 37-39 gradi, più o meno la temperatura a cui dovrebbe essere il nostro corpo, per regolare la temperatura corporea, quindi niente docce gelate, niente tutte di queste cose, e in più non si sparano addosso un condizionatore in maniera micidiale. Capita anche da noi, cioè, ma capita anche al sottoscritto, salta in macchina, temperatura a 16 gradi e tutte le bocchette così, in quel momento lì stai benissimo. Poi quando è il momento di saltare fuori dalla macchina vorresti solo piangere, perché è come uno sberlone quando esci al caldo. Quindi questi qua sono i consigli dei giapponesi, che loro in questi casi se la vivono abbastanza bene, e credetemi, da loro fa veramente veramente caldo, un'umidazza micidiale. Quindi se loro fanno così, che hanno l'aria condizionata praticamente ovunque, ma con giudizio, mai sotto i 26 gradi, ed evitate i getti diretti sul corpo, quello è fondamentale. Dovremmo così sdoganare anche di noi di più i ventagli. Ti sventagli un po' di aria addosso e già ti passa. Poi fa subito estate. Adesso arrivano i Maneskin con la loro Fear for the Body.

0: Questa è Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive insieme a partire da 200.

0: 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
1: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
2: È un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.
4: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
5: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
4: Più stile, più comfort, più valore.
5: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
4: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
5: Vivi il cambiamento.

La voce è quella di Taylor Swift qui su Radio Terrei. Andiamo velocemente a vedere la situazione del traffico alle 14:46 minuti. Traffico tra Stabio e il Gaggiolo, ci fa sapere Via Swiss, così anche come al portale sud del San Gottardo. Permangono code di 3 km in direzione nord. Dopo vado a controllare quante ce ne sono nell'altro senso, perché ieri erano 9 i chilometri di colonna per varcare le Alpi e venire verso sud. E adesso è il momento, visto che si diceva uno dei sintomi del caldo che ci percuote, quello che diventiamo tutti molto molto così nervosi, tutti o quasi tutti, e allora la musica in questo caso ci aiuta a lasciarci un pochettino andare, soprattutto con questa splendida canzone di Bob Marley, che dal 1978 arriva con la sua One Love.

Bob Marley, One Love, e siccome diciamo è estate, qualcuno prendono anche delle idee un pochettino malsane, diciamo, quando si tratta di gusto, perché cambiamo decisamente argomento, ma dobbiamo andare a viverci l'estate londinese. Allora, prima bisogna dire che forse l'Inghilterra, anche se c'è da dire che ci sono degli ottimi ristoranti, hanno delle ottime materie prime, magari delle volte non le sanno combinare nel migliore dei modi, comunque è diciamo una diceria comune che quando si va in Inghilterra si va per vedere altre cose, magari un pochettino meno per la cucina. Dopo voglio essere anche smentito, so che hanno un'ottima cucina etnica con tutti gli influssi che ne derivano, soprattutto a Londra potete andare a mangiare in ristoranti che sono sicuramente strepitosi, ma dal ristorante pettinato allo street food. Ma con questo cosa voglio dire? Che c'è una gelateria che si chiama Ice Cream Project, e già qua dovrebbe suonare un piccolo campanello d'allarme. Era già balzata agli onori della cronaca qualche anno fa, perché si lancia in gusti di gelato, diciamo, abbastanza così, possiamo dire... assurdi, sì, ma anche molto molto stravaganti. Quest'anno quello che ha sorpreso tutti è il gelato al gusto di dentifricio. Allora, quando ci si lavano i denti poi solitamente non si mangia niente di dolce, perché praticamente ti vanno assieme le mascelle, no? C'è quella sensazione di fastidio. Loro hanno creato anche il gelato col dado da brodo, quindi qualcosa un po' di scialatino. Avevano fatto anche il gelato al cheddar, al formaggio cheddar, vabbè, in mezzo a tutti mi sembra quello meno assurdo, e persino quello allo Yorkshire pudding, quindi diciamo anche qua un gusto che è importante, e quindi loro sono balzati così di nuovo agli onori della cronaca, ma intanto, cioè noi siamo qui a deriderli, ma intanto che stampa i milioni è quello che ha creato questa gelateria, perché tutti vogliono andare a provare, tutti dicono ma sì, sarà una schifezza, però intanto vanno lì e ci provano, quindi complimenti. Qualcuno va a Londra quest'estate, perché se no ci mandate la foto di voi che provate, non dico quello proprio al Yorkshire pudding, ma magari, perché c'è dentro, lasciamo stare cosa c'è dentro, comunque quello al dentifricio potrebbe essere un'idea, dipende che dentifricio, no? Il classico alla menta o quelli un po' più arzigogolati, non lo so, magari qualcuno c'è anche stato. Bob Sinclair con Raffaella Carrà, qua alziamo decisamente il ritmo. Dopo Bob Marley arriva un altro Bob. Questo qua è un ciccinin più tamarro, però.

0: Carrà con questa canzone di qualche anno fa che ha accompagnato l'estate, ha accompagnato i carnevali, ci ha fatto ballare in lungo e in largo praticamente in tutte le feste che arrivavano. Quindi un Bob Sinclair che qualunque cosa che lui arriva a toccare diventa un pochettino tamarra. Noi siamo un attimino in anticipo, ma c'è già qui la redazione, quindi adesso andiamo e tra poco abbiamo l'informazione.
1: Suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
2: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26,90 franchi. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
4: Anche io.
3: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
4: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
3: E se ci piace lo compriamo.
4: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
0: Sono le 14:58.
1: Ticino News.
5: Buon pomeriggio, in studio Laura Zucchetti. Zurigo abbraccia la Nati di rientro da un mondiale da incorniciare. Gli uomini di Iachin sono atterrati attorno a mezzogiorno, dove sono stati accolti dall'affetto dei tifosi. Non sono mancati i fischi, ci racconta il collega Andrea Scolari, che parte però dalle note positive della giornata.
6: Ti posso dire che è la conferma, la piazza oggi, Turbinen Platz, ha confermato che la nazionale ha vinto nelle piazze, nel cuore dei tifosi. Sul campo sappiamo tutti com'è andata, il quarto di finale è stato decisivo, ha vinto l'Argentina, però c'è questa passione per la nazionale rossocrociata che ha portato i tifosi a riempire le piazze, ad orari anche inimmaginabili prima, lo abbiamo visto sia nei nostri collegamenti televisivi, nei nostri live ticker fatti sui portali, e lo si è visto anche oggi con questa Turbinen Platz, un orario oggi più umano va detto, ma che si è colorata di rosso per accogliere i propri beniamini, e parlando con chi era presente ci hanno proprio detto: vogliamo dire grazie a questa squadra per le emozioni che ci hanno regalato, vogliamo dire grazie per aver scritto la storia e grazie per quello che hanno fatto. Ora bisogna aspettare il futuro, ma la speranza è quella di fare ancora meglio e scrivere un nuovo capitolo della storia calcistica della Svizzera.
5: C'è qualche aneddoto particolare, qualcosa che è successo che ti ha colpito?
6: Personalmente mi ha dato un po' fastidio l'arrivo sul palco di Embolo accompagnato da The Lion Sleep Tonight, che suonava un po' come una presa in giro. È vero che Embolo ha preso alla fine un cartellino rosso nella sfida contro l'Argentina, è vero che ha lasciato la squadra in 10, però secondo me questa canzone, i fischi della piazza, non se li meritava, perché comunque se siamo arrivati ai quarti di finale è anche stato grazie a lui, quindi fa un po' male vedere questi giochetti, questi quasi ricatti a un giocatore che comunque ha dato tutto per la squadra.
5: Dall'estero ora spari a Regensdorf, è un 27enne svizzero l'uomo arrestato stamattina dopo aver esploso diversi colpi. L'allerta era scattata alle 4:15, immediato l'intervento delle forze dell'ordine che hanno localizzato l'appartamento del presunto sparatore. Dopo qualche contatto l'uomo si è arreso senza opporre resistenza. Il movente e le circostanze esatte dell'episodio al momento non sono ancora note. Restiamo all'estero, gli occhi restano puntati sul sud della Francia in ginocchio a causa dei violenti roghi. Ancora oggi la foresta, in particolare di Fontainebleau, è preda agli incendi che hanno già divorato oltre 1.900 ettari di terreno. È quanto riferiscono i pompieri francesi che sperano di domare il fuoco in giornata. Le fiamme sono divampate nell'antico Bosco Reale, riserva artistica vicino Parigi. Nella capitale intanto si tiene la parata militare per la festa nazionale del 14 luglio. La popolazione UE ha raggiunto il suo picco, inizierà a diminuire nei prossimi decenni, parallelamente l'età media continuerà ad aumentare. È quanto sostiene il terzo rapporto sulla trasformazione demografica pubblicato dalla Commissione Europea. Sentiamo Federico Marino.
7: Secondo i calcoli, gli abitanti dovrebbero scendere dai 450,6 milioni attuali a circa 445 milioni nel 2050, dato che dovrebbe scendere sotto i 400 milioni entro il 2100. Nello stesso periodo quasi un europeo su tre avrà più di 65 anni. L'aspettativa di vita potrebbe superare i 90 anni per le donne e gli 86 per gli uomini. Per Bruxelles l'invecchiamento della popolazione metterà sotto pressione mercato del lavoro, sistemi sanitari, assistenza e finanze pubbliche. D'altra parte, la situazione offrirà anche nuove opportunità legate alla cosiddetta economia della longevità, con nuovi mercati e innovazioni dedicate agli anziani. Sempre per Bruxelles, anche una migrazione sostenuta non dovrebbe bastare a compensare il declino della popolazione legato alla bassa fertilità.
1: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
8: Infotraffico.
5: Sono le 15 e un minuto, Via Suis segnala già i primi rallentamenti sulla A24 tra Mendrisio e Stabio, il traffico risulta rallentato anche sul piano di Magadino tra Cadenazzo e la rotonda dell'aeroporto di Locarno.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
8: Previsioni del tempo.
5: A sud delle Alpi, giornata abbastanza soleggiata, nel corso del pomeriggio sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio temporale, temperatura massima attorno ai 32 gradi.

Rihanna, Don't Stop the Music, era il 2007, quasi 20 anni fa, a pensarci bene. Lei che è ritornata sul palco proprio in questi giorni assieme a Jay-Z, o meglio durante un suo concerto allo Yankee Stadium di New York. Tra chiaramente la sorpresa generale, sono un po' arrugginito, avrebbe detto lui, e si è portato Rihanna sul palco, lei che mancava da un po' dalle scene, però allora, sentendo i ben informati e leggendo i vari racconti e resoconti della serata, sicuramente sa ancora il fatto suo, ma su quello non avevamo assolutamente dubbi. Tra poco noi giocheremo ancora con il Rum Festival di Lugano. Quindi preparate i telefoni, preparate i messaggini, arriveremo, si gioca ancora tramite WhatsApp, ma prima ancora un pochettino di musica con Malika Ayane e la sua Animali Notturni.

i Kiss dal 1979 e noi siamo pronti per andare a giocare, quindi telefoni alla mano, eh? Il gioca e vinci con si gioca per due biglietti per il concerto che ci sarà giovedì 16 luglio alle 20:30 al Boschetto Ciani, la Deglio Valdez più la Combi, quindi una bella serata di musica latina in quel di Lugano. La domanda riguarda proprio i Kiss. Quale? Allora, loro hanno pubblicizzato tantissimi prodotti durante la loro esistenza, continuano tuttora, ma qual è il prodotto più bizzarro che è stato messo in vendita con il logo dei Kiss? A. Delle urne cinerarie. B. Dei crackers senza glutine. C. Dei copertoni per auto. Quindi A, B o C allo 079-449-9537. Vi do il tempo di una canzone di Willy Peyote e poi torniamo, eh? Quindi qual è il prodotto più bizzarro che i Kiss hanno pubblicizzato? A, delle urne cinerarie. B, dei crackers senza glutine. C, dei copertoni per auto. Ma vediamo, chi la indovina?

0: più veloce è arrivata, complimenti a Giulia che si porta a casa due biglietti per la serata di giovedì sera al Rom Festival con la Delio Valdés e la Combi. La risposta era alla domanda: qual è il gadget più bizzarro che hanno così sponsorizzato i Kiss? Erano A, un'urna cineraria, B, dei cracker senza glutine, C, dei copertoni per auto. I copertoni, qualcuno ha scritto copertoni, effettivamente potrebbe essere qualcosa di veramente molto molto bizzarro, ma le urne sono quelle effettivamente che hanno vinto e sono quelle che sono state create proprio da una ditta di pompe funebri statunitense che si chiama Eternal Image, quindi immagine eterna. Ha creato queste urne funebri con praticamente delle fiamme, i Kiss che escono dalle fiamme, cioè tanto per restare in tema. E quindi la risposta giusta era la A, delle urne. Adesso prendo i dati della vincitrice, ma non disperate perché ne abbiamo ancora di biglietti per il Rom Festival. Poi nei prossimi giorni si giocherà con altri concerti, quindi bisogna solo aspettare un attimino e poi arriveranno altre regalie.
1: Questa è Radio 3i. Yeah.
2: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamborini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
5: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
6: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
7: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Featuring Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, invece che parlano, e penso parlano tanto perché è un amore incondizionato quello di questa coppia brasiliana, formato da questi due ragazzi che hanno un ragazzo e una ragazza che hanno infranto un record, un Guinness World Record, il numero di baci dati in 30 secondi. Magari l'avevate già sentito, ma a me è capitato il video sotto mano proprio in questi giorni. Il record in 30 secondi è di 195 baci. Ok, chiaramente c'è tutta una tecnica, dovete immaginare dei baci romanticissimi. No, lei era lì ferma, immobile, praticamente con la guancia bella tesa, e lui di fianco, che faceva tipo quella mossa che fanno i criceti o i porcellini d'India quando bevono dalla bottiglietta, no, dal beccuccio, muovendo le labbra rapidissime sulla guancia della ragazza. Lei era immobile davanti, giudice con cronometro, e lui che per 30 secondi è andato velocissimo, dei micro baci, devono essere veramente piccolissimi per farne il maggior numero possibile, per perdere il meno tempo possibile, ed è riuscito nell'impresa. Diciamo uno di quei record così che sicuramente lasciano il tempo che trovano, ma in un mondo che è dominato da rabbia, rancore, tutte queste cose ultimamente, anche questi piccoli record, non so, se fa un po' il giro del web, questa cosa molto molto simpatica, sicuramente fa un pochettino di bene, o meglio, di sicuro non fa del male, ecco, buttiamola là così. Continuiamo con la musica, adesso ci facciamo una bella doppietta, prima i The Colors e poi arrivano gli Outkast, ma prima è il momento della loro Italo Disco.

Era uscita il 23 ottobre del 2000 questa bella canzone degli Outkast, e magari in tanti si ricordano anche il videoclip, no? Girato in questa casa tipica del sud degli Stati Uniti, dove entrava la pioggia, era un po' diroccata, poi loro suonavano il piano. Insomma, è una bellissima canzone, e la Miss Jackson che dà il titolo al brano è nella realtà la madre, o meglio la madre dell'ex fidanzata di Andre 3000 e madre di suo figlio. Quindi qua si discutono tutti i problemi legati alla rottura, alla separazione della coppia che ha un figlio, le preoccupazioni e tutto questo. Insomma, una storia sicuramente di vita vissuta. Andiamo velocemente perché ci sono news sul traffico congestionato tra Stabio e Gaggiolo, così come tra Mendrisio e Stabio, 3 km, anzi per essere precisi 2,4 al tunnel 2,7 in questo momento al portale sud del tunnel autostradale

0: questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
2: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.

Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

E c'è sempre quel momento in questa canzone dei Roxette, a 26 secondi dalla fine, dove c'è un attimo di silenzio e chi lavora in radio prende sempre dei grandissimi infarti, perché pensi che si sia bloccato tutto, in realtà no, è proprio la canzone che è stata voluta e composta in questo modo. Era The Look dal 1989, i Roxette dalla Svezia. Loro, penso che assieme agli ABBA, chiaramente gli ABBA ancora un altro livello di guadagni, ma anche i Roxette per diversi anni hanno sostenuto a suon di milioni il fisco svedese, conosciuto per essere uno di quelli più, diciamo, aggressivi, soprattutto sui redditi elevati. E così una stima che si può fare è che il carico fiscale personale sui vari redditi da lavoro poteva, negli anni 90 e via andare, raggiungere e superare il 50%. Questo non vuol dire che tutti i redditi fossero tassati nello stesso modo, dopo lì bisogna lasciar fare a chi è in grado di compilare le imposte con dovizia di particolari. Tuttavia è risaputo che sia i Roxette che anche gli ABBA hanno pagato delle belle sassate al fisco norvegese, altro che qui quando ti arrivano le imposte, lì erano veramente delle bastonate in schiena, non so come altro definirle, quelle, immagino delle cifre elevatissime, cioè quando scannerizzi adesso il tuo codice QR per fare il versamento c'hai un mancamento, ecco, a essere loro negli anni 90 poteva essere molto ma molto più doloroso. Adesso i Tiro Mancino e con loro ci rituffiamo nella notte.

Salamanca, e tu cosa fai questa sera? Boh, voi cosa fate questa sera? Ci sono in giro vari eventi, c'è anche, lì sono anche le partite del mondiale, insomma ce n'è di cose da fare. Noi adesso ci ascoltiamo dal 1999 gli R.E.M. con la loro Lotus. Tra poco tornerà l'informazione per tenerci aggiornati, ma prima ancora un pochettino di musica, dai, una canzoncina.

0: Risparmio Casa arrivano i 30 giorni più convenienti dell'anno. Per tutto il mese di luglio, oltre 2000 prodotti in offerta ti aspettano. Occasioni imperdibili per la casa, la cura della persona, il bucato, gli animali e molto altro. Cerca le offerte in negozio e riempi il carrello di convenienza. Risparmio Casa.
1: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Le 15.59.
5: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
6: Ticino News.
7: Federico Marino al microfono. Oggi è la giornata del rientro nel paese della Nati dal Mondiale negli Stati Uniti. Ci ha raggiunto in studio il collega Stefano Sala per fare alcune considerazioni. Ciao Stefano.
8: Ciao, buongiorno. Sì, sono arrivati un po' in anticipo, magari per qualcuno. Forse dopo la partita contro l'Argentina ci aspettavamo un ritorno ritardato per quanto riguarda la nazionale. Purtroppo non è stato così, un po' per inesperienza magari, perché l'Argentina ha dimostrato di saper giocare e vincere quel tipo di partite, un po' anche perché ci abbiamo visto del marcio con l'arbitraggio di Pinheiro, lo abbiamo visto in questi giorni, vedremo stasera ancora fuori gioco. Insomma, ci sono dei fatti che sembrano essere accaduti in modo sistematico. Poi Embolo ci è cascato in pieno, però se andiamo a vedere il primo cartellino giallo, onestamente lascia molti dubbi, il primo poi che genera il secondo. Lo diceva anche, ricordo i tempi, il presidente Angelo Renzetti, ex presidente del Lugano, quando diceva: nel primo tempo i miei giocatori danno dei cartellini gialli che poi pesano sulla ripresa. Ecco, un po' è successo questo, però basta magari tornare indietro, come dicevi giustamente tu. Pensiamo oggi, c'è stato tanto affetto, tanta festa, c'è tanta gente che continua a amare questa nazionale. La domanda che dovremo farci tra un po' è per gli europei nelle isole britanniche che arriveranno tra un paio d'anni: sarà ancora questa la squadra o bisognerà trovare dei nuovi Manzambi, che è il giocatore che abbiamo scoperto forse troppo tardi di questa nazionale, ma che purtroppo per una sfortuna non è stato della partita contro l'Argentina ed è mancato tanto.
7: Grazie Stefano Sala, restiamo in Svizzera, lo facciamo per la cronaca. Per un incidente con esito tragico in Vallese, un uomo ha infatti perso la vita in un incidente con il parapendio. Lo svizzero di 46 anni si è lanciato dal Credo Midi ad una quota di 2300 metri due giorni fa e poco prima delle 16. Pochi istanti dopo, per ragioni che l'inchiesta dovrà stabilire, l'uomo ha perso il controllo della vela e si è schiantato al suolo. I testimoni hanno subito allertato i soccorsi e l'uomo, seriamente ferito, è stato elitrasportato a Sion. Qui ha perso la vita per la gravità delle sue lesioni. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto un'indagine per determinare le circostanze della tragedia. E passiamo alla tragedia di Cramontana. L'ex vicepresidente del comune di Schermignò è diventato oggi il 15° indagato. Nel 2015 presiedeva la commissione antincendio del comune. Gli inquirenti hanno deciso di interrogarlo per fare un po' più di luce sui lavori effettuati da Jessica e Jacques Moretti quando sono diventati gestore del locale. L'ex sindaco Jean-Claude Savoie sarà invece ascoltato per la seconda volta giovedì. Durante la sua prima audizione, il 13 maggio scorso, l'ex politico si era rifiutato di rispondere alle domande. Il responsabile della sicurezza di Schermignò, in carica fino al 31 dicembre 2016, sarà invece ascoltato martedì 28 luglio. Tutti gli imputati devono rispondere delle stesse accuse, ovvero omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. Jessica Moretti deve rispondere anche di falso in atto pubblico. Clima di lavoro sempre più critico in Svizzera. Secondo l'assicuratore di protezione giuridica AXA, i conflitti crescono e di molto. Laura Zucchetti.
6: Solo alcuni esempi. Nel 2026 rispetto all'anno prima sono aumentate del 36% le richieste di aiuto per violazione dell'obbligo di assistenza, quando cioè il datore di lavoro non tutela a sufficienza la salute, l'integrità personale o i legittimi interessi del suo personale, ma anche per licenziamenti abusivi e controversie riguardanti i certificati di lavoro. Sono dati che mostrano come il clima di lavoro vada sempre più inasprendosi nella Confederazione. Lo fa emergere AXA, come citato, che precisa anche come le reazioni delle parti di fronte a questi dati siano letteralmente opposte. Da parte sua l'Associazione Svizzera degli Imprenditori getta acqua sul fuoco. Queste statistiche mostrerebbero solo l'aumento delle controversie segnalate, ma non le condanne effettive a carico dei datori di lavoro. Da parte loro i sindacati condannano invece la tendenza all'aumento dei conflitti sul posto di lavoro, un andamento che, fanno notare, si protrae ormai da diversi anni e contro il quale chiedono un intervento efficace da parte della politica.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
10: L'infotraffico.
7: Via Suis segnala code o forti rallentamenti, scusate, sui seguenti tratti: tra Stabio e Gaggiolo, tra Agno e Ponte Tresa e tra Sant'Antonino e Cadenazzo.

Play con la loro Viva la Vida e noi siamo arrivati nella nostra seconda oretta assieme e qua adesso torniamo con un po' di musica in italiano. Fred De Palma, Anitta e Mischilla con La Testa Gira.

insomma, che ritmo molto caliente, molto così che spinge, questa la testa gira. Noi siamo qui sempre assieme, sempre su Radio 3. Adesso inizierà un po' quel momento, come iniziato ieri, anche di rientro verso casa di tanti lavoratori e lavoratrici che magari hanno iniziato un pochettino prima la mattina e di conseguenza adesso tornano verso casa, quindi ci sarà un pochettino un aumento del traffico. Abbiamo sentito anche prima con l'informazione, qua adesso è arrivata Via Swiss che annuncia tra Lugano Nord e Mendrisio traffico fortemente rallentato, quindi iniziano i rallentamenti, più c'è anche il cantiere, le corsie si restringono, ci sono quelli che vanno in vacanza con le roulotte, con i camper, con le barche trainate. Ne ho visto ieri uno in strada che c'era praticamente dietro una barca che era infinita, un motoscafo o un motoscafo, che se ne dica, enorme. Noi continuiamo invece con la musica, che quella non può mai mancare, Little Lies dal 1988, loro sono i Fleetwood Mac.

0: Gianni Morandi, Alessandra Amoroso con questa Hit Parade. E lo sappiamo, ci ha detto anche Stefano Sala, i mondiali per la Svizzera chiaramente sono terminati, sono arrivati oggi a Zurigo con tanti applausi, qualche fischio e voilà, adesso sarà il momento della riflessione, bisogna già guardare oltre i prossimi europei che saranno nelle isole britanniche, poi i prossimi mondiali, si paventava anche l'apertura a 64 squadre, cioè tra un po' non bisogna anche più fare le eliminatorie, ci vai per default, che saranno sparsi tra la penisola iberica ma anche con delle partite in Sud America, no? Tanto così per complicare le cose e buttare in giro qualche aeroplano in più, no? Non sia mai che non ne girino abbastanza. Comunque si è recato anche Guy Parmelin a vedere, a sostenere la nazionale, celebre anche il suo cappellino che ha fatto il giro del mondo. Si è recato anche a Cape Canaveral, quindi patria dell'esplorazione spaziale, possiamo dire sì statunitense ma anche mondiale, e lì proprio in quella sede si è messo in contatto, una sorta di videochiamata Teams, con la stazione spaziale internazionale. E niente, guardava questi astronauti e la prima domanda che gli è venuta in mente, da buon vodese possiamo dire, gli ha chiesto se c'era del vino a bordo della, della stazione spaziale internazionale, causando chiaramente l'ilarità generale. Cioè, ma cosa? Potevi fare 1,5 milioni di domande, ma te gli hai chiesto se c'era del vino. Allora, da quel lato lì, bravo, perché è riuscito a sdrammatizzare anche un pochettino il momento, no? A metterlo in maniera leggera, perché immagino che tutti quelli che si collegano con gli astronauti faranno delle domande complicatissime, no? Sulla vita in atmosfera, così in assenza di gravità, scusate, sugli esperimenti che vengono fatti, così. Poi arriva lui e ti chiede, scusate, ma c'è del vino? Come fate a divertirvi? Cioè, avete del vinello? Ce l'avete? No, sì. Se no, quando scendete, mi chiamate, non vi preoccupate, e valportimi. Ci separiamo brevemente, poi torniamo sempre qui su Radio 3.
1: Questa è Radio 3. Telesuona.
2: Ciao Marco, tutto bene?
3: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
2: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
4: Carrozzeria Cell System.
3: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
4: Cell System.
5: A Coldredio, via San Gottardo 28.
6: Braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
7: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
8: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
9: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
10: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

Brooke Fraser, Something in the Water, era il 2010 e noi dobbiamo parlare, no? Sono quelle cose che saltano fuori a eventi terminati solitamente. Che cosa è successo praticamente? C'è stato Wimbledon e fino a lì siamo tutti d'accordo. Chiaramente uno dei tornei tennis più rappresentativi, ma anche qualcosa che riunisce la creme della creme delle persone. Solamente che Wimbledon ha un problema di furto seriale, ma non dovuto alle persone che vanno a vedere le partite, no, dovuto a proprio ai tennisti e le tenniste che giocano il torneo. Il bottino che cos'è? Sono questi asciugamani con scritto Wimbledon, in sostanza. Sono gli asciugamani ufficiali, con su scritto Wimbledon. Ogni giocatore ne trova un paio a bordo campo, chiaramente vuoi il caldo, vuoi per asciugarti, così, per la sua partita, quindi un paio te li danno. A fine match però, invece di lasciarli lì, vengono infilati nelle borse e vengono portati a casa. Nessun testimone, o quasi, ma viene fatto così anche alla luce del giorno, e non è una cosa da poco, perché ne spariscono circa 500 al giorno e durante la settimana di torneo si raggiungono i circa 3.000 teli. Calcolate che solo il 15% torna indietro, più o meno, quindi questi teli sono molto molto ambiti, immagino, dagli amici e da tutti coloro che gravitano attorno al mondo del torneo di Wimbledon. Detto questo, lo sapete chi è la recidiva? Lei l'ha messo, così, infatti non ho fatto nulla di male, che me li chiedono e quindi io li porto a casa, anzi più partite faccio meglio è, perché Iga Swiatek è stata soprannominata affettuosamente la ladra di asciugamani, e lei non nega niente, fa sì, ci avete ragione, solamente che li vogliono tutti, mi scrivono gli amici, in famiglia, i parenti, e quindi sono costretta praticamente con la lista a rubarne il più possibile di questi teli, vi rendete conto? Quindi se voi conoscete un tennista o una tennista, potete farvi portare un bel telo griffato Wimbledon, sarete l'invidia di tutti. Adesso Francesco Gabbani con Viva la Vita!

dal 1998. Insomma, il furto di asciugamano colpisce anche i VIP, possiamo dire così. È vero che c'è tutta una serie di tennisti e tenniste che sono lì per la prima volta e dici dai, almeno un regalino fammelo portare a casa, ma a quanto pare anche i più famosi grattano più che volentieri questi asciugamani griffati di Wimbledon. Insomma, sì, adesso vedremo se troveranno un sistema, come che non possono farteli pagare come negli alberghi, no, che torni indietro, si accorgono che non ci sono più asciugamani e te li caricano sulla carta di credito lì. Sarebbe brutto farlo notare, quindi si lascia tutto così e alla fine ne produrranno talmente tanti di questi asciugamani che non li puoi nemmeno acquistare, quelli lì che vengono rubati. Ci sono un sacco di asciugamani legati chiaramente all'evento, c'è anche l'accappatoio, molto molto bello. Se siete amanti del tennis potrebbe essere un bel regalo. Ma quell'asciugamano lì, classico da bordo campo, che poi anche è una misura non per andare in spiaggia, nel senso che una misura media, no? Quindi asciugamani così.

0: estate di Radio 3i.
1: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
2: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
3: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
5: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
4: E come si fa?
5: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
6: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

La musica dei Litfiba era il 1990 con Proibito. Tra poco poi arriverà la Patti, continuerete la giornata con lei. No, intanto c'era qualcuno che chiedeva la situazione del traffico a quest'ora, ma mi sembra più o meno quella standard di prima, nel senso che c'è traffico in direzione sud, più o meno su tutto il tratto autostradale tra Lugano Nord e Mendrisio, così a grandi linee. C'è traffico anche in centro a Lugano su più tratti, chiaramente questa qua è un pochettino l'ora. C'è traffico anche in direzione Ponte Tresa e poi tra Cadenazzo e la rotatoria dell'aeroporto di Locarno. Diciamo questi qua sono i punti caldi per il momento, alle 16:46 di questo martedì pomeriggio di luglio. Caldo martedì pomeriggio di luglio. Sam Smith con la sua Diamonds che ci accompagna e ci fa compagnia. Canzone uscita in pandemia nel 2020, ma che fa sempre piacere, a differenza della pandemia, da riascoltare.

Come detto, Sam Smith con la sua Diamonds, la Patti è già qui pronta a prendere la linea. Adesso vedo di arrivare preciso per non sbagliare al segnale orario. Ci sarà un'oretta alla Patti, poi ci sarà l'informazione, poi tornerà lei a chiudere la giornata con voi. Adesso il ritorno in musica, almeno quello, di Dolce Nera con la sua Epopea.

Questa è Dolce Nera e noi siamo arrivati ufficialmente alla fine della nostra giornata. Ci risentiamo domani. Adesso lascio il microfono alla Patty e vi lascio con questa canzone di Kygo.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
2: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Tesoro, che fai?
4: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
3: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
4: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
3: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
4: Non vedo l'ora di partire!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Le 16:58.
6: Ticino News.
5: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. Zurigo abbraccia la Nati di rientro da un mondiale da incorniciare. Gli uomini di Yakin sono atterrati attorno a mezzogiorno, dove sono stati accolti dall'affetto dei tifosi. Erano migliaia ad attenderli, tra loro anche il nostro Andrea Scolari, che ha raccolto un po' di voci. Sentiamo.
7: Also die Weltmeisterschaft war auf jeden Fall sehr erfolgreich für die Schweiz. Wir sind sehr stolz auf die Mannschaft.
8: I mondiali sono stati sicuramente un successo per la Svizzera. Sono fiera della squadra. Penso che gli arbitri siano stati ingiusti con noi e dalla parte dell'Argentina. Potevamo infatti passare il turno. I ragazzi erano molto sicuri di loro stessi e sono cresciuti in modo incredibile. Sono fiera di loro e sono qua per ringraziarli.
7: Deswegen sehr stolz und deswegen bin ich hier, um Danke zu sagen.
9: C'est une belle Coupe du Monde.
10: È stato un bel mondiale, peccato per l'Argentina, l'arbitraggio è stato un po' senza senso, però è stato bello.
9: Ma c'est une belle Coupe du Monde.
10: Hanno giocato benissimo per tutto il mondiale e siamo venuti a ringraziarli.
11: Per bambini è veramente bello, no? Svizzera è andata avanti anche se ha perso contro l'Argentina. Per loro è motivazione per fare sport, per fare football. Per mio figlio è proprio, loro alzava al 3 di mattina e guardava, è una cosa stolz, è orgoglio per nostra nazione.
5: Una notizia questa che avrà ampio spazio anche questa sera a Ticino News, la conduzione Francesca Facchiano, che è in studio con me per darci qualche anticipazione. Ciao Francesca.
12: Buonasera Laura, buonasera a tutti. Esatto, inizieremo proprio dall'arrivo della Nati, dal rientro a casa e dalla grande festa che ha accolto tutti i giocatori. Sentiremo appunto anche le loro voci, non solo festeggiamenti. Purtroppo affronteremo anche la guerra in Medio Oriente, che non si placa, così come sembra non placarsi. Di conseguenza l'aumento del carburante e dell'olio combustibile, una situazione che vi racconteremo attraverso le parole di un economista. Torneremo inoltre sull'omicidio di Faido, tante le associazioni che chiedono più risorse, ma quali sono le misure concrete che potrebbero essere incisive per combattere i femminicidi? Ecco, questa sera vi proporremo alcune proposte. Inoltre vi parleremo della nuova piattaforma Cantone Comuni. Dopo che il discusso progetto Ticino 2020 è stato archiviato, la nuova proposta governativa prevede l'istituzione di una conferenza di cooperazione che superi la logica di semplice consultazione, una novità che i comuni accolgono con relativo ottimismo. Infine vi porteremo a Biasca, perché la precarietà aumenta nel nostro cantone, tanto che l'associazione Tavolino Magico ha raddoppiato i giorni di presenza a Biasca della distribuzione di alimentari, e noi siamo andati a intervistare i volontari.
5: Grazie mille Francesca, l'appuntamento lo ricordo è per le 18 in punto. Noi proseguiamo con l'attualità dal Ticino e l'ombra della siccità che incombe sul cantone dopo Coldrerio ieri. Oggi è il comune di Breggia a introdurre misure di risparmio idrico nelle frazioni di Morbio Superiore e Sagno. La decisione fa seguito al marcato calo delle portate delle sorgenti Rovagina e Piazzo, che ha portato il servizio di approvvigionamento idrico locale a stabilire una serie di limitazioni a partire da oggi e fino a nuovo avviso. La popolazione è invitata in particolare a evitare le irrigazioni automatiche, se non indispensabili, e a sospendere i lavaggi non prioritari come quelli di auto e piazzali. Per quanto riguarda le piscine, è obbligatorio richiedere un'autorizzazione per il riempimento di qualsiasi tipo di vasca. In chiusura la cronaca, incidente con esito letale in Vallese, un uomo ha perso la vita dopo essersi schiantato con il parapendio. Vittima è uno svizzero di 46 anni che si è lanciato dal Credumidi a una quota di 2300 metri per poi schiantarsi al suolo. I testimoni hanno immediatamente allertato i soccorsi e l'uomo seriamente ferito è stato elitrasportato a Sion, dove ha perso la vita per la gravità delle lesioni riportate.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
0: Infotraffico.
5: Sono le 17:03 minuti, via Swiss segnala forti rallentamenti in autostrada tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, tra Agno e Ponte Tresa, e per quanto riguarda il Sopraceneri tra Sant'Antonino e Cadenazzo.
1: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
0: Previsioni del tempo.
5: A sud delle Alpi stasera e stanotte possibilità di rovesci o temporali isolati. Domani sarà un'altra giornata abbastanza soleggiata, calda e afosa. Nel pomeriggio nuovo sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali sparsi, localmente anche di forte intensità. Temperature comprese tra minime di 20 e 23 gradi, a massime attorno ai 33.
6: Quindi anche domani ci aspetta una giornatina di caldo molto intenso. Ben ritrovati, questa è Radio 3, io sono la Patti Ascatti, questa è Sera d'Estate e resterete con me, faremo tardi insieme sino alle 21. Che dire di questo martedì, come sta procedendo? Stasera partite, eh? Ieri non c'era niente da dire, ma questa sera partite dei mondiali, tutti appiccicati agli schermi, nonostante la Nati abbia già fatto ritorno a casa con il compiacimento di tutta la tifoseria che ha riconosciuto l'impegno, la bravura, la determinazione, la

sta andando questo martedì 14 luglio? La domanda è abbastanza di prassi, già a metà del mese di luglio, mamma mia, mi sembrava solo l'altro giorno che dicevamo abbiamo archiviato giugno e siamo solo all'inizio, vabbè, ancora qualche giorno di mondiale, mi sembra il 19 sia la fine decretata, vero? Eventualmente un messaggino di WhatsApp per confermare o meno la cosa. Vi chiedo sempre di aiutarci a fare informazione per quanto riguarda la situazione traffico, quindi vedete del traffico, mettete la vostra divisa estiva e se trovate qualche disagio segnalatelo ai nostri punti contatto, in particolare alla nostra chat di WhatsApp, in maniera tale che io possa leggere il messaggio a tutti e dare un'informazione capillare, soprattutto se c'è traffico, qualcuno magari si ferma.

0: un po' nelle vostre case, perché mi avete invitato a farlo raccontandomi che cosa state facendo. Devo dire che oggi ci ho preso, non ho detto la data sbagliata. Ah, siamo sugli schermi di Teleticino, ciao, grazie perché ci ospitate fino alle 18, tanto sappiamo che poi spariamo, facciamo puff appena la continuità ci dirà quando è il momento di cedere ufficialmente la linea a Teleticino. Ma torniamo a noi. Sono già a casa, ci scrivono, perché è passato il tecnico per la lavatrice. Quanto siete fondamentali tecnici per la lavatrice, cioè se non ci fosse la lavatrice per me sarebbe una tragedia. Poi c'è una cosa bellissima, l'effetto collaterale del fare il bucato, tanto che fatica facciamo, fa tutto la lavatrice, no? Ma quando lo togli dalla lavatrice e lo stendi, quel profumo di bucato, di buono, di pulito che ti riempie la casa, a me piace un sacco. Quindi non solo appunto è stata sistemata la sua lavatrice, ora sta facendo il bucato, giustamente pulisce, sistema la pappa per i mici, insomma tutte cose che hanno a che fare con la quotidianità della vita domestica. Grazie Brunella per aver confermato che il 19 luglio, yuhu, è l'ultimo giorno del mondiale. E invece mi fa molto sorridere, Ioli credo si pronunci, questo ci manca, io non sapevo che esistesse la finale per il terzo posto. Ma che senso ha, scusate, la finale del terzo posto? Non fa un po' tristezza secondo voi? Cioè è chiaro che agli appassionati di calcio secondo me va bene vedere una partita in più, ma il senso del terzo posto, boh, spiegatemelo voi, perché davvero non ci arrivo. Poi c'è chi invece ci aggiorna, come Giulia, sul traffico in zona 5 vie direzione Besso. Grazie. Giulia invece scrive: non sono vedetta, mi manca un esame finale. Sì, ma l'esame lo devi fare con me, perché sono io che poi ti dico guarda, sei la nostra vedetta del traffico. Ma ti confermo che il 19 finisce il mondiale. Abbraccione grande da parte della Stefi, Pino c'è, Barbara c'è, che non riesce a ritrovare la sua gattina. Poi ascolterò in privato prima il messaggio di Lollo e se potrà essere mandato in onda lo ascolterete tutti. Nel frattempo andiamo a ripescare una bellissima canzone di Lucio Dalla che ha segnato tanti decenni. Se io fossi un angelo.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei.

0: all of you owe it to me.
1: Impotente, che mascalzone, e tu cosa fai?

0: È bello che tutti questi versi che si sentono sono proprio quelli che faceva Lucio Dalla accompagnando la musica. C'è una creatività infinita. Sta succedendo qualcosa in autostrada, infatti siete in due a fare questa segnalazione che è assolutamente importante. Dobbiamo anche noi essere tempestivi nel riferirvela. Laura ci informa della presenza di un'auto in fiamme in autostrada direzione nord dopo l'entrata di Lugano Nord. Devono ancora arrivare polizia e pompieri, ma arriveranno velocemente. E anche Ruben, che non è il nostro vice dir, ci informa che c'è un'auto in fiamme dopo lo svincolo di Lugano Nord direzione nord. L'invito è prestare la massima attenzione.
1: L'estate di Radio 3, Radio 3. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
3: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
4: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: Ma vice dire, perché te ne vai via dalla radio e ti succede di tutto e poi ti tocca mentre stai andando verso la destinazione che hai scelto dover mandare anche un vocale per spiegare che cosa sta succedendo in direzione nord? Già ce l'hanno spiegato due ascoltatori, c'è un'auto in fiamme, ma sentiamo la voce del nostro vice dire.
1: Ciao Patti! Allora, siamo fermi in direzione nord, fermi, andiamo a Passo Duomo, in direzione nord, poco prima dell'entrata di Lugano Nord, in direzione di Rivera.
0: Lo sappiamo, cioè, ci sono dei problemi e quindi, come dici tu, si va a Passo Duomo, qualcuno sostiene che ci sia proprio fermi.
1: C'è un'auto in fiamme sulla corsia d'emergenza poco dopo l'entrata di Lugano Nord in direzione nord.
0: Sentito che bravo a fare la vedetta del traffico, grazie, ce l'hanno segnalato anche altri nostri ascoltatori, quindi sappiate che c'è un'auto in fiamme, adesso interverranno sicuramente pompieri e la polizia. Sentiamo invece questi aggiornamenti sulla temperatura, addirittura previsioni di aumento di gradi azzeccate da parte del nostro ascoltatore Lollo, ma sentiamo lui.
2: Ciao Super Patti, giusto per informarti che sono partito pochissimo fa da Arzo, c'erano 31 gradi e mezzo, sono qui a Rancate Alta e segna già 33. Quando arriverò a Mendrisio penso di raggiungere i 34 e mezzo almeno.
0: Infatti poi mi ha scritto ci ho preso, quindi potrebbe ingaggiarti per esempio Meteo Svizzera Locarno Monti per l'evoluzione meteo e soprattutto quando vengono segnalate le temperature potresti essere un grandissimo aiuto. Però 35 gradi a Mendrisio, 34 e mezzo, insomma è tanta roba veramente. Altro che cuocere le uova, facciamo la frittata, facciamo anche la grigliata, solo appoggiando la carne sul cruscotto dell'auto, che immagine impietosa. I cultori della pulizia dell'auto diranno, Patti non si può sentire questa cosa, ma dai, stavamo solo immaginando.

Urge un aggiornamento sulla situazione del traffico. La notizia principale è questa sulla A2 direzione nord. Tra Lugano Nord e la galleria del Dosso di Taverne ci sono problemi di traffico per la presenza di un veicolo in fiamme. Tra l'altro gli ascoltatori mi hanno informato che sono arrivati i pompieri, quindi l'intervento è già in corso. Quindi se non vi muovete o andate al rallentatore è perché i pompieri stanno facendo il loro lavoro. Stanno spegnendo le fiamme che appunto stanno facendo bruciare questo veicolo. Sulla A2 direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Sempre sulla A2, questa volta in direzione Chiasso, tra Lugano Nord e Mendrisio ci sono ritardi fino a 20 minuti. Poi sempre autostrada in direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo, traffico bloccato per 1 chilometro, ritardi sino a 10 minuti, viene, come da un po' di tempo a questa parte, segnalata la corsia preferenziale Cupra che è aperta. Tra Agno e la frontiera di Ponte Tresa c'è traffico fortemente rallentato, direzione Riazzino, tra Cadenazzo e Rotatoria, aeroporto di Locarno, ritardi sino a 20 minuti. Siamo in zona Bellinzona, via Arnaldo Bolla, tra via Canonico Ghiringhelli, via Convento, in entrambe le direzioni la strada è chiusa a causa di un incidente. E per chiudere, A2 direzione sud, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, come sempre il traffico è fortemente rallentato.

0: d'estate. È un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamborini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
1: Radio 3i. Ogni emozione. Solo tua. Geloso.

E qualche problema in musica non ce l'aveva solo Lucio Battisti, come cantava in questa canzone Gelosa Cara, ma ce l'hanno invece in questa situazione presente gli automobilisti. In particolare Laura ci dà un'informazione in più: auto in fiamme, lo sappiamo, Cenerivecchio direzione Cadenazzo in questo momento è tutto fermo. Cerco di tranquillizzare coloro che stanno dicendo non arriverà fino a Chiasso la coda, stanno già intervenendo i pompieri, sono stati tempestivi ad intervenire sull'auto in fiamme, quindi non dovrebbe succedere.

Chiedo scusa all'ascoltatore di cui non ho fatto ascoltare l'audio che mi spiegava il motivo di questa finalina, come la descrivevano questa mattina Danny Morandi e Riccardo Pellegrini, per il terzo posto. Vado a recuperarti perché poi c'è stata l'auto in fiamme e quindi, come sapete, l'informazione sul traffico ha assoluta priorità. Ti recupero mentre ci sono i pinguini tattici nucleari.

prima di dimenticarmi, fatemi salutare Teleticino che ci ha ospitato sui propri schermi e che lo rifarà anche domani. Davide, abbi pazienza per ascoltare il tuo messaggio, dobbiamo aspettare che ci sia l'informazione della sera. Ora Enrique Iglesias, ciao!

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.

0: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Sono le 18.
2: Ticino News, sera.
3: Bagno di folla oggi a Zurigo per il ritorno in Svizzera della Nati. Eliminata ai quarti di finale, la squadra di Iachin è stata accolta con cori e applausi, sostegno anche per Embolò, la cui espulsione non ha cancellato un mese di emozioni e affetto nelle piazze, archiviato il miglior risultato dopo 72 anni. Si è sgretolata la tregua in Medio Oriente con la ripresa dei bombardamenti e il blocco dello stretto di Hormuz, immediata la reazione sul costo dei carburanti. Ma cosa può fare la Svizzera? Oltre alle scorte va pensata una progressiva indipendenza da prodotti che derivano dal petrolio, suggerisce l'economista Edoardo Beretta. Dopo la tragedia di Faido, tante le associazioni che hanno chiesto di fare di più per prevenire i femminicidi, un principio condivisibile, ma quali sono oggi le principali lacune del sistema? Dove intervenire concretamente? Nel TG a confronto i pareri dell'associazione Io Lotto Ogni Giorno e della Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia. Cantone e comuni verso una nuova fase di dialogo. Archiviato il discusso progetto Ticino 2020, la nuova proposta governativa prevede l'istituzione di una conferenza di cooperazione che superi la logica di semplice consultazione, una novità che i comuni accolgono con relativo ottimismo. Un aiuto concreto per migliaia di persone ogni settimana. Tavolino Magico continua a espandere la propria rete in Ticino e a Biasca, ha introdotto un secondo giorno di distribuzione per far fronte alle crescenti richieste. E siamo al meteo, oggi abbastanza soleggiato, caldo e afoso. Scusate, questa è un'altra copertina per chi ci sta guardando in tele. Andiamo al meteo, oggi... Domani sarà una giornata abbastanza soleggiata, calda e afosa. Nel pomeriggio sui rilievi marcato sviluppo di cumuli e in seguito rovesci o temporali sparsi. Localmente possibili forti temporali a basse quote, temperatura minima compresa fra 20 e 23 gradi, massime sui 33. È martedì 14 luglio, buonasera, ben ritrovati a Ticino News Sera. La Nati è dunque tornata a casa, accolta oggi a mezzogiorno da un bagno di folla a Zurigo, un affetto che ha contraddistinto questi mondiali in cui la Svizzera, nonostante la delusione contro l'Argentina, ha raggiunto l'obiettivo dei quarti di finale. Vediamo.
4: Quanti hanno sperato fino alla fine, fino a quel minuto 121 dei supplementari, che la storia si trasformasse in impresa, che le piazze di tutto il paese potessero tingersi ancora una volta di rosso e di bianco. Ma oggi a Zurigo la delusione per un epilogo tanto più amaro, proprio perché il possibile è stato tale fino all'ultimo, e questo nonostante uno stadio celeste e decisioni arbitrali discutibili, ha lasciato solo spazio agli applausi, all'affetto per una squadra che sì, la storia, come stampato sulle loro magliette, la scritta in ogni caso, classificandosi tra le prime 8 al mondo dopo ben 72 anni.
5: Ci sarebbe piaciuto stare una settimana in più, ma devo dire che è anche bello tornare con un'accoglienza così calorosa. Siamo estremamente grati allo staff e ai giocatori.
4: Cori e riconoscenza verso tutti, compreso Embolo, assolto dal pubblico di tifosi sulle note di The Lion Sleeps Tonight. Nella Nati, Svizzera, è lì che brele di casa. O Embolo, o Embolo. Espulso per simulazione a pochi minuti dal gol di Ndoye, il centravanti è salito sul palco con gli occhiali da sole e tutto il peso per una sciocchezza che per quasi un'ora ha lasciato la Nati in 10 contro i campioni del mondo in carica, mettendoli comunque in difficoltà. Perché sì, come ha ribadito il capitano Chaka, forse la Svizzera non vanta un fuoriclasse, il giocatore che tocca la palla e fa gol, ma un'unità che può solo fare scuola.
1: Siamo sempre insieme. Da subito lo abbiamo detto di non avere il giocatore conosciuto per il nome, ma che a distinguerci è lo spirito di squadra.
4: Una squadra che la Svizzera ha sostenuto coralmente agli orari più improbabili, in un crescendo di emozioni che ha raggiunto i suoi picchi di euforia collettiva ai rigori contro la Colombia e nei sussulti tanti inflitti all'Argentina e ai suoi tifosi, che dopo quel primo gol su corner al minuto 10 hanno dovuto attendere quasi 2 ore per esultare ancora. Un tempo eterno eppure volato in cui l'impresa era lì, a portata di rete. Oggi però a Zurigo niente se, solo affetto, tanto per questi ragazzi, i nostri ragazzi.
1: Non è per niente scontato, abbiamo sentito il supporto e a nome di tutta la squadra vi ringraziamo e speriamo di avervi fatti contenti comunque.
3: Insomma, abbiamo visto delle immagini meravigliose. Per continuare a commentarle mi ha raggiunto in studio il collega Stefano Sala. Buonasera Stefano.
6: Ciao, buonasera.
3: Allora, un epilogo bellissimo, potremmo dire, quello di oggi a Zurigo, di un mondiale che resterà nella storia.
6: Grande festa, sì, resterà nella storia per l'entusiasmo, per il risultato, soprattutto anche per il gioco espresso, voglio dire, perché abbiamo visto finalmente una squadra che, specie contro l'Argentina, ha avuto per buona parte dell'incontro in mano il pallino del gioco, e questo è l'importante, è una importante prova di maturità. Lo sport, lo sai, sono emozioni, quindi all'eliminazione c'è stata prima la delusione, un po' la rabbia nei confronti di Embolo. Abbiamo fatto bene a sottolineare il fatto che comunque ci sono stati tanti applausi, insomma tutto questo tourbillon di emozioni durante i mondiali poi si sono visti oggi in piazza. Probabilmente quando riguarderemo questo mondiale a distanza di settimane, di mesi, magari ci mangeremo un po' le mani. Si mangeranno un po' le mani perché si è veramente stati vicini, vicinissimi all'impresa. Che poi ci sia una parte di responsabilità dell'arbitro Pinheiro, ci sia una parte del fatto che l'Argentina è capace e ha giocato molte più partite importanti come queste da dentro fuori, calcolando bene la tensione, come metterla durante la partita nei vari momenti. Ecco, probabilmente la Svizzera non è ancora pronta per questo palcoscenico, però è un passo in avanti, un ulteriore passo di crescita, e sicuramente tra 2 anni, nel 2028, gli europei nelle isole britanniche troveremo una nazionale magari un po' cambiata per necessità anagrafiche, ma alle spalle una grande esperienza, perché certamente il quarto di finale perso per poco, per pochissimo, contro gli argentini ha insegnato tanto a questa squadra e a Embolo in particolare.
3: Ecco, quindi adesso lo sguardo è rivolto agli europei del 2028.
6: Esattamente, bisogna guardare già avanti. Adesso c'è stata la festa, è stata straordinaria, è stata bellissima. Vanno ancora le immagini, adesso magari ci sarà da leccarsi qualche ferita, poi ripartire. Murat Yakin deve capire come gestire la squadra, un ricambio generazionale, ma ritrovare un nuovo Manzambi e poi, Francesca, permetti di dire, un po' più di fortuna, perché proprio Manzambi o Manzambi, come lo dicono alla Romanda, farsi male proprio nel momento decisivo in un allenamento di rifinitura, questo si chiama sfortuna.
3: Beh, però i mondiali sono finiti per la Nati, non per tutti. Stasera si gioca la prima delle semifinali.
6: Sì, domani. Quella che molti chiamano finale anticipata, Francia-Spagna. Sarà un grande spettacolo. Sicuramente la Spagna ha tutte, diciamo, le carte in regola per provare a fermare questa Francia, che molti danno per favorite, che ha offerto grande spettacolo. Ci saranno i singoli, probabilmente, che cercheranno, come sempre, di determinarla. Noi ci vediamo però tra poco. Come hai detto tu prima, è andata in copertina all'ultimo momento, non eri neanche pronta. Saipi non è più un giocatore del Lugano, stasera fuori gioco mondiale, siccome è un nostro amico, ci tiene a salutare i tifosi e a fare 4 chiacchiere con noi, quindi non perdetelo.
3: Bene Stefano Sala, allora ti troveremo invece a te prontissimo a fuori gioco più tardi. Noi invece torniamo ancora a Zurigo, non lasciamo del tutto la Nati, dove l'abbiamo visto oggi, l'affetto è stato veramente palpabile nei colori, evidentemente rosso e bianco, ma anche nel calore dei tifosi. Andrea Scolari era lì per noi e li ha incontrati.
7: Migliaia di persone sono arrivate oggi a Turbinenplatz, come potete vedere alle mie spalle. Sono venute qua per dire grazie alla nazionale svizzera rientrata oggi dai mondiali di calcio 2026. Un mondiale che forse sul campo non è andato come molti speravano, ma che è stato vinto nelle piazze. Lo abbiamo visto in Ticino con i collegamenti, con i servizi che abbiamo fatto, con i live ticker sui nostri portali, e lo vediamo ancora oggi qui parlando con le persone che abbiamo incontrato. Tutti ci hanno detto: dovevamo essere presenti per dire grazie a questa squadra e grazie per averci fatto sognare.
8: Ho guardato le partite, vissuto tante emozioni e volevo essere qua per festeggiare ancora.
9: I mondiali sono stati sicuramente un successo per la Svizzera, sono fiera della squadra. Penso che gli arbitri siano stati ingiusti con noi e dalla parte dell'Argentina. Potevamo infatti passare il turno. I ragazzi erano molto sicuri di loro stessi e sono cresciuti in modo incredibile. Sono fiera di loro e sono qua per ringraziarli.
10: È stato un bel mondiale, peccato per l'Argentina, l'arbitraggio è stato un po' senza senso, però è stato bello. Hanno giocato benissimo per tutto il mondiale e siamo venuti a ringraziarli.
1: Penso che abbiamo giocato bene e scritto la storia arrivando fino ai quarti.
11: Per bambini è veramente bello, no? In Svizzera è andata avanti anche se ha perso contro l'Argentina, per loro è motivazione per fare sport, per fare football. Per mio figlio è proprio, loro alzava alle 3 di mattina e guardava, è una cosa stolta, è orgoglio per nostra nazione. Per bambini mi piace che segua questo football.
10: È figo vederli che sono tornati, sono stati bravi, che sono arrivati ai quarti di finale dopo 72 anni, lo trovo cool, soprattutto ad aver visto i giocatori dal vivo.
12: Quello che abbiamo vissuto adesso è sicuramente unico, la mentalità di tutta la squadra è fantastica, l'uno con l'altro e l'uno per l'altro. Se sarà così nei prossimi anni, non lo so, ma lo spero.
3: Torniamo ora invece a parlare del conflitto in Medio Oriente, perché la tregua è terminata e sono ripresi i bombardamenti, un'escalation che ha subito fatto reagire i mercati e portato ai primi rincari. Il servizio è di Robert Kretschmer.
13: La tregua è saltata, una nuova escalation ha infiammato il Medio Oriente con nuovi bombardamenti e un nuovo blocco dello stretto di Hormuz, qualcosa che si è subito fatto sentire con un ritorno del rincaro dei carburanti, in particolare, come possiamo vedere, dell'olio combustibile.
14: Ma quanto dobbiamo preoccuparci per l'economia e noi consumatori finali? Siamo venuti qui a Lusi e lo abbiamo chiesto al professore di macroeconomia Edoardo Beretta.
15: Un impatto sui prezzi probabilmente lo avrà, già si è assistito, continuerà ad averlo, ancora una volta dipenderà dalla ripresa di una tregua, così come dall'effettiva tenuta della stessa.
14: I mercati stanno insomma già reagendo all'inasprimento dei toni. In arrivo quindi altri rincari, altri colpi ai portafogli dei cittadini in una situazione già difficile. Comparis, dati di maggio, ha ad esempio rilevato che dall'anno scorso l'olio combustibile è cresciuto di prezzo del 37%.
13: Ma sono diversi i settori in cui le conseguenze si stanno già facendo sentire. Ad esempio, tra ieri e oggi sui portali italiani si è parlato di aeroporti del nord Italia in allerta, con rischio razionamento del carburante, questo a causa di una fornitura ritardata.
15: In questo momento di vacanze e di gran caldo è chiaro che vi è una domanda per esempio di voli e quindi questo è senz'altro uno delle risorse particolarmente sotto pressione in questo momento. In altri settori, pensiamo ai medicamenti, non abbiamo delle particolari criticità, abbiamo degli impasse per quanto riguarda la Diblu, quindi derivati del petrolio, così come lubrificanti e potenzialmente anche di elio. Quindi tutta una serie di prodotti che in qualche modo possono essere tangenzialmente importanti per tutta una serie di altri beni e servizi.
12: Ma oltre agli sforzi diplomatici, cosa può fare la Svizzera per non restare inerme di fronte a queste difficoltà?
15: A livello molto concreto, penso che le scorte siano strategiche, così come anche una progressiva, diciamo, indipendenza o maggiore indipendenza da prodotti la cui filiera produttiva è estremamente lunga, oppure che derivano ancora una volta dal petrolio, per esempio, che ci ha abituato non soltanto in questi anni ma nei decenni precedenti a delle grandi crisi e anche della grande instabilità a livello economico.
12: Ciò che è chiaro è che anche se si raggiungesse una tregua in tempi moderatamente rapidi, bisognerà comunque pazientare parecchio prima di un ritorno a prezzi più stabili.
15: E ci vorranno mesi affinché l'infrastruttura energetica della zona, che era stata danneggiata, venga ripristinata e torni ad essere operativa al 100%. Quindi senz'altro degli strascichi sulla catena di approvvigionamento globale e sui rispettivi prezzi li avremo.
3: Torniamo invece ora sull'omicidio di Faido, omicidio che ha scosso l'intero cantone. Bene, sono tante le associazioni che chiedono più risorse, ma quali le misure concrete che potrebbero essere davvero incisive? Vediamole insieme nel servizio di Romano Bianchi.
16: Si tratta adesso di salvare vite, perché abbiamo raggiunto adesso, con questo terzo femminicidio, abbiamo raggiunto, cioè, dei numeri come gli incidenti stradali,
17: Più prevenzione, più risorse e strategie più efficaci per contrastare i femminicidi. All'indomani della tragedia di Faido e di Leontica, diverse associazioni sono tornate a chiedere maggiori investimenti per arginare un fenomeno sempre più preoccupante. Se negli ultimi anni, infatti, è vero, sono stati introdotti strumenti importanti, dal reato di stalking al numero d'aiuto 142, è altrettanto vero che la strada da percorrere resta ancora lunga. Ma quali sono oggi le principali lacune del sistema e dove intervenire concretamente? Quattro i punti fondamentali rivendicati dall'associazione Io Lotto Ogni Giorno: il potenziamento della comunicazione, delle campagne preventive, ma anche una maggiore formazione per tutti gli operatori che si occupano di violenza, dai sanitari agli educatori fino alla polizia, e poi l'introduzione del braccialetto elettronico anche per le vittime, in modo che non siano mai lasciate sole, e fondamentale, l'aumento dei posti nelle strutture protette.
16: Le case di rifugio in Ticino non corrispondono a assolutamente alle nostre aspettative e non corrispondono neanche alle raccomandazioni della Convenzione di Istanbul, che dice che deve esserci una stanza per famiglia per ogni 10.000 abitanti, quindi c'è in Ticino, in realtà dovremmo avere 35 stanze in totale e siamo ampiamente sotto questa raccomandazione.
17: Anche la Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia in questi giorni è tornata a chiedere più risorse contro i femminicidi. Fra le misure concrete, anche in questo caso l'introduzione del braccialetto elettronico attivo H24, non tanto sulle vittime quanto sul perpetratore. Oltre a ciò, due misure cardine: più risorse per potenziare le indagini e più risorse per gli effettivi.
18: Nella misura in cui si dovesse avere effettivamente notizia di un reato, e naturalmente servirebbe intervenire d'urgenza in certi luoghi del cantone, naturalmente questa celerità non è necessariamente garantita se abbiamo risorse limitate.
17: Ci sono aree più sguarnite?
18: Beh, purtroppo le valli lo sono per antonomasia. Se un intervento in una città come Bellinzona, Locarno, Lugano può essere garantito in tempi molto ridotti, difficilmente si riesce ad operare con gli stessi ritmi in cima alle valli.
17: Resta poi il grande tema dell'incentivo a rivolgersi alla polizia. Segnalare un caso è possibile, ma farlo davvero è spesso tutta un'altra musica, un fronte su cui sarebbe fondamentale intervenire con normative aggiornate.
19: Oggi rivolgersi alla polizia per chi è vittima di queste situazioni è più uno strumento incentivante o disincentivante?
16: Ma direi che è parzialmente disincentivante, perché molte volte si chiama la polizia ma non si sa esattamente a che cosa si va incontro, e quindi è un passo molto difficile ancora.
18: Ma di principio negli ultimi anni è stata messa in piedi comunque tutta una struttura che è in grado di farsi carico di questo genere di eventi. Da lì via però naturalmente sono i passi successivi che sono determinanti o che possono esserlo, e quindi in un secondo momento, quando poi la polizia ha cominciato ad agire, naturalmente serve anche lì una presa a carico e servono soprattutto delle decisioni, perché alla fine la polizia non può tutto.
3: Il dialogo tra Cantone e Comuni entra in una nuova fase. Concluso il ciclo di consultazioni, la proposta di riforma prevede un nuovo tipo di collaborazione in sostituzione al discusso progetto Ticino 2020. Vediamo allora il servizio di Giorgio Doninelli.
20: Abbiamo deciso, sentendo anche i comuni, di cambiare il modo di lavoro, quindi di creare una nuova piattaforma, una nuova conferenza di cooperazione che deve far davvero lavorare assieme il cantone e i comuni, partendo già dall'analisi del problema, l'identificazione delle possibili soluzioni e valutare assieme quale soluzione è migliore nei confronti di due principi, di efficacia della risposta ma anche di efficienza nell'uso delle risorse per rispondere ai bisogni di cittadini, aziende e territorio.
8: Da due strumenti, la piattaforma di dialogo Cantone-Comuni e il discusso progetto Ticino 2020, a uno solo, denominato conferenza di cooperazione interistituzionale. Un progetto che avrà in buona sostanza ancora l'obiettivo di coinvolgere gli enti locali nelle decisioni che li riguardano da vicino, in modo da migliorare coordinamento e ricerca condivisa delle soluzioni, ma cambiando il metodo, metodo che tuttavia va ancora definito. Il direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi.
20: Questo è l'obiettivo dei prossimi mesi. Abbiamo già sentito 23 comuni, quindi sostanzialmente un quarto, tra cui anche le città principali del nostro cantone, ma non solo, abbiamo sentito anche i comuni periurbani e quelli rurali, proprio perché se il Canton Ticino ha 100 comuni, questi 100 comuni non sono tutti uguali, non hanno tutti la stessa amministrazione, hanno diversità ma anche diversità di bisogni e di capacità di risposta.
8: Avviato nel 2015, il progetto Ticino 2020 si è lentamente e inesorabilmente arenato. 2020 era infatti l'orizzonte previsto per la riforma, oggi siamo nel 2026.
20: Da un lato si è persa la rotta, proprio perché se all'inizio Cantone, Consiglio di Stato con i comuni hanno definito una determinata direzione, poi sono arrivati dei vincoli di carattere finanziario, di non più volontà di riassumere determinati compiti, cosa che ha portato a un blocco.
8: Un blocco che ora si vuole circumnavigare con una nuova via. Del vecchio itinerario, per Norman Gobbi, però non tutto va gettato in mare.
20: C'è un'eredità, questa eredità vogliamo svilupparla, i problemi sono rimasti sul tavolo, devono essere affrontati, dall'altra parte però c'è anche la coscienza di come questi flussi abbiano, tra virgolette, un po' rallentato anche la collaborazione. L'obiettivo è migliorare la collaborazione nel porre al centro la soluzione ai problemi che i ticinesi devono affrontare.
3: La proposta ora passerà all'esame fra gli altri dei diretti interessati, i comuni e le città, di cui abbiamo raccolto le reazioni. Cominciamo allora con il presidente dell'Associazione dei Comuni Ticinese, Felice Dafon.
21: Noi abbiamo preso atto della decisione del Consiglio di Stato. In primo luogo occorre però dare una risposta al Parlamento, proprio ricordando che vi è un atto parlamentare dei 5 capigruppo che chiede a che punto si è con questo Ticino 2020. I problemi che hanno portato a questo progetto sono tuttora attuali e non sono stati risolti. Quindi, che lo si chiami Ticino 2020 o che lo si chiami in un altro nome, questi problemi vanno affrontati. Io ricordo che il Comune è la prima autorità alla quale fa riferimento ogni cittadino ticinese, non è uno sportello, non è un ufficio di giro, non è una partita di contabilità. Il Comune deve poter avere, visto anche il suo rango costituzionale, perché è previsto dalla nostra Costituzione, oltre che dalla Costituzione svizzera, deve poter avere determinate competenze, deve poter reagire ai problemi dei cittadini. Se gli si toglie tutte queste competenze, se gli si toglie anche la possibilità di finanziare i servizi che più sono diretti al cittadino ticinese, capirete che vi è un impoverimento notevole. Per cui i problemi che allora portarono al tavolo di Ticino 2020 vanno comunque risolti e non sono stati per nulla risolti in questi anni.
3: E sulla stessa lunghezza d'onda anche il sindaco di Bellinzona Mario Branda, che con questo cambiamento auspica un miglioramento nei rapporti fra i due livelli istituzionali e una maggiore possibilità per i poli urbani di portare avanti i loro progetti. Sentiamo.
22: In effetti Ticino 2020 era un progetto concluso e che ha così portato a non tantissimi risultati, per la verità, detto con un eufemismo. Adesso si apre un nuovo capitolo e noi tutti naturalmente speriamo che possa effettivamente contribuire a un miglioramento di quelli che sono i rapporti e il dialogo tra il livello cantonale e quello rappresentato dai comuni.
0: Quali sono però le aspettative vostre, cioè dove bisogna in concreto cambiare nel dialogo con il cantone?
22: Sicuramente nel fatto che quando vengono prese delle decisioni, queste vengono in qualche modo condivise, decisioni che implicano naturalmente gli interessi dei comuni, queste vengono in qualche modo condivise, ci sia un confronto e alla fine si possa trovare quella che è la soluzione migliore per tutti, perché se si bada unicamente a quelli che sono gli interessi del cantone, evidentemente c'è qualcun altro che magari poi ne risente, come è capitato a noi negli ultimi anni. Faccio un esempio molto concreto, ancora relativamente recente: il regolamento, regolamento di applicazione della legge sul fuoco è stata adottata senza una vera consultazione, adesso ci pone naturalmente dei problemi di applicazione, siamo stati costretti, o meglio, l'associazione dei comuni ticinesi è stata costretta a presentare un ricorso al Tribunale federale. Ecco, credo che sono passi e procedure che possono essere evitate attraverso un dialogo più stretto e più intenso.
3: Siamo ora pronti ad aprire la nostra rubrica Click, questa sera curata da Federico Marino, e per farlo torniamo a parlare dei mondiali, perché non è solo la Lazio ad essere tornata dagli Stati Uniti, parliamo di un'altra squadra che è arrivata per la prima volta ai quarti, la Norvegia.
10: Esatto, Francesca, e lo ha fatto raccogliendo l'affetto dei suoi sostenitori. Come vediamo nelle immagini, sono oltre 90.000 le persone che si sono radunate di fronte al Palazzo Reale di Oslo, un momento per festeggiare tra le varie cose anche l'ottimo percorso della nazionale norvegese, uscita ai quarti con l'Inghilterra, ma non solo, immancabile anche uno dei rituali che hanno fatto il giro del mondo negli scorsi giorni, il Viking Row, come vediamo in queste altre immagini. Il ritorno in patria è stato festeggiato anche così, rievocando un po' il gesto di remare, un riferimento alle imbarcazioni vichinghe. Ma non solo, a prendersi la scena c'era anche la stella della nazionale norvegese Erling Haaland, che è sceso dall'aereo portando con sé un souvenir molto particolare, come vediamo, una sorta di procione imbalsamato che regge una bottiglia di whisky.
3: E adesso invece una notizia che ha fatto indignare la comunità scientifica, infatti ad andare all'asta è stato niente di meno che un T-Rex.
10: Esatto, questo succede a New York, dove è andato all'asta Gas, questo il nome del Tyrannosaurus Rex, tra gli esemplari più completi mai scoperti. Vediamo qui la struttura del dinosauro ritrovata nel 2021 in un ranch del South Dakota. Oggi ci è arrivato il 61% delle sue ossa, che risalgono a circa 67 milioni di anni fa. Secondo i dati è lungo 11,6 metri, alto quasi 4 metri e ha un cranio di quasi 1,5 metri. Come dicevo, Gas è andato all'asta a New York, le offerte partivano da 19 milioni di dollari, circa 15 milioni di franchi. Prezzo finale ben oltre le aspettative, perché se si prevedeva un prezzo tra i 20 e i 30 milioni di dollari, Gas è stato battuto per circa 50 milioni, questione che però non ha mancato appunto di far discutere anche la comunità scientifica, tra chi ritiene che questo tipo di collezionismo ostacoli anche la ricerca scientifica.
3: Grazie mille Federico Marino, e vi ricordo che subito dopo di noi ci sarà Fuori Gioco Mondiale, poi a seguire una nuova puntata di Trex Ceresio. Ticino News stasera termina qui, grazie per averci seguito.

0: Lo so che stasera non si gioca la finalina, ma stavamo parlando di finalina perché un ascoltatore mi ha mandato tutto il programma e quando ho letto che ci sarà la partita per il terzo posto mi ha fatto un po' tristezza, onestamente, cioè mi sono chiesta la necessità della, infatti la chiamano la finalina, quindi questo diminutivo, non la finalona, la finalina. Però c'è Davide che mi ha dato il suo punto di vista ed effettivamente ha un senso. Sentiamo.
1: Ciao Patti. Allora, io non sono un appassionato di calcio, però la finale del terzo posto penso sia un po' come l'equivalente del terzo posto del podio, quindi primo, secondo e terzo, medaglia d'oro, argento e bronzo.
0: Mm-hmm. Però vabbè, anch'io non mi intendo di calcio, però ti ripeto, mi fa un po' di tristezza perché già la chiami finalina, poi per il terzo posto è proprio boh. Ma comunque penso che invece gli appassionati di calcio, cosa che a quanto pare né Davide né io siamo, apprezzino comunque una partita in più, anche perché visto che si è nel mood dei mondiali, goderselo fino alla fine, va bene anche la finalina per l'assegnazione del terzo posto. Come dici tu, la medaglia di bronzo. This

È vero che io sono credulona, credo a tutto, ma non entratemi nella chat di WhatsApp dicendo ti auguro un buon inizio di settimana, perché mi sconvolgete l'agenda mentale, perché quando ho detto no, è lunedì, è solo lunedì, no, un attimo, è già il giorno più antipatico della settimana, quello per definizione è lunedì, è andato, lo considero archiviato, quindi lasciatemi nel mio martedì 14 luglio per favore, anche perché adesso ho un'impresa che ha quasi di Mission Impossible. Avete visto sicuramente su Instagram Laura Pausini che veniva sostenuta con una mascherina con l'ossigeno per mantenere la voce. Avete visto sempre sui social che anche Rod Stewart ha avuto bisogno di un apporto di ossigeno per continuare il concerto. Oh, io qui la mascherina dell'ossigeno non la vedo e ho una quintalata di aggiornamenti sulla situazione del traffico. Vabbè, vediamo se ci arrivo con o senza voce. Cominciamo con quella che ha dominato questo pomeriggio sulla A2 direzione nord tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Taverne. I rallentamenti sono giustificati dal fatto che si è incendiata un'auto, sono arrivati i pompieri, quindi poi la strada va sgombrata, va ripulita e quant'altro, quindi se ci sono rallentamenti questo è il motivo. Distretto di Locarno, la strada tra Intragna e Golino in entrambe le direzioni è chiusa perché c'è stato un incidente. Sulla A2 direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale, ecco la voce che se ne va, in entrata. Sulla A2 direzione sud tra Lugano Nord e Mendrisio ritardi fino a 20 minuti. Sempre sulla A2 andando verso nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, traffico

0: Ghiberti. Parliamo di Bellinzona, via Arnaldo Bolla, tra via Canonico Ghiringhelli e via Convento. In entrambe le direzioni la strada è stata chiusa per un incidente. Torniamo di nuovo in A2 in direzione sud, perché tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda ci sono rallentamenti. Ce l'abbiamo fatta.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
4: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Sud senza interruzioni intermedie è quello che vorrebbero i nostri ascoltatori quando ci sono problemi ad andare in giù, quindi a rotolare verso sud, come dicono i Negrita. Apprezzo chi ci pensa anche dalla località di vacanze e mi manda queste immagini scrivendo: questo è quello che sta capitando a Rizzone. Sono andata a guardare il video, tutti in mezzo alla schiuma, poi una volta che il festone è finito arriva, mi scrive, abbiamo fatto, aspettate un attimo che dico anche il nome, per Luigi, mi dice: abbiamo fatto lo schiuma party, ma guardando la foto sembra che abbia nevicato a Rizzone, però se non altro vi siete divertiti e quindi avete coinvolto anche noi in questo in questo momento di grande divertimento. Almeno siete stati al fresco. Schiuma party, per fare la schiuma ci vuole l'acqua, spero l'acqua non sia stata calda, quindi per

Quante volte è stata mandata in onda questa canzone dalle radio, una canzone che ha caratterizzato la seconda metà degli anni 70 e che ci ha insegnato a pronunciare correttamente i nomi dei segni zodiacali in inglese, tutto merito di Roberta Kelly con Zodiac. Parliamo tra poco, vi farò ascoltare in modalità insieme ad Emma, ma perché voglio sottolineare questa cosa? Perché Emma è un po' al centro dell'attenzione, perché Stefano De Martino, che sarà il prossimo conduttore del Festival di Sanremo, la vorrebbe come cantante in gara al Festival. Loro sono ex fidanzati, quindi c'è sempre un occhio di riguardo nei confronti di Emma, e Emma si è presa del tempo per pensare, non è ancora sicurissima di accettare questa proposta e di proporre la canzone. Qui è coinvolta.

0: Questa è Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froils, Tarros Riley e la Delio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
1: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
2: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
4: dal vostro partner Toyota del Luganese.
5: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
6: :59
0: L'infotraffico.
6: Tranquilli, meno ho meno bisogno di ossigeno questa volta. Via Swiss ci informa che ci sono code a tratti e diverse chiusure delle gallerie sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso. Questo vuol dire armatevi di santa pazienza. Ancora sulla A2 code tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Sentite cosa scrive Via Swiss. A Lugano si deve pazientare su via Besso verso il centro, e se lo dice Via Swiss allora vuol dire che di pazienza bisogna averne tantissima. Nelle Centovalli la strada tra Intragna e Golino è chiusa a causa di un incidente.

0: Durante questa puntata avremmo giocato con la musica e mi viene da dire che musica!
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Giocate e potete vincere insieme a noi. Soprattutto qualcuno potrebbe chiedere: dici come si fa per vincere? Si gioca attraverso la nostra chat di WhatsApp, cioè lo 079 449 95 37. Che cosa si vince, visto che hai parlato di musica? Si vincono non uno ma due biglietti per andare a vedere un concerto molto interessante, adesso vi spiego perché, nell'ambito del Rom Festival all'interno della rassegna Long Lake Festival. Il concerto si terrà il prossimo 17 luglio nel boschetto del Parco Ciani e a suonare sarà Chiello, che è una gran voce all'interno del suo tour 2026, ma non ci sarà soltanto lui, ci sarà anche il progetto Santa Marea, credetemi, è un progetto musicalmente davvero molto interessante. Quindi se volete seguire gratis questo concerto, voi e qualcuno che verrà con voi ovviamente, dovete rispondere a una domanda facile. Se mi avete seguito qualche canzone fa, la risposta dovrebbe venirvi tac in un lampo. Vi ho parlato di Stefano De Martino, prossimo presentatore del Festival di Sanremo, già al lavoro con nella mente l'idea di organizzare un festival innovativo. Ha chiesto ad una cantante molto nota se vuole proporre la sua canzone per candidarsi alla partecipazione al Festival di Sanremo. Io vi chiedo: a quale cantante lo ha chiesto? Lo ha chiesto a Giorgia? In questo caso rispondete uno. Lo ha chiesto ad Emma? In questo caso rispondete due. Lo ha chiesto a Noemi? In questo caso rispondete tre.

Era facile la domanda, effettivamente ci avete preso praticamente tutti. Io vi ho chiesto a quale cantante Stefano De Martino ha chiesto di candidarsi per la partecipazione al Festival di Sanremo. Vi ho dato tre nomi possibili: Giorgia, Emma e Noemi. La risposta corretta era la numero due, è stata fatta questa richiesta proprio ad Emma, che si è riservata di pensarci sopra e di decidere. In compenso, i due biglietti per andare a vedere e ad ascoltare Chiello, che è in tour insieme al progetto poi Santa Marea il 17 luglio al Parco Ciani nell'ambito del Ron Festival, all'interno della rassegna del Long Lake Festival, è la nostra ascoltatrice Deborah. Tra l'altro lo dico a beneficio anche di chi ha vinto altri biglietti, che i biglietti si ritirano il giorno del concerto, quindi nel tuo caso Deborah il 17 luglio, all'info point, a partire là sul posto, a partire dalle 18:30 sino all'inizio del concerto. Quindi con la massima tranquillità si va all'info point e si dice: ho vinto due biglietti a Radio 3i, e poi potete entrare.

0: Contenti che questa sera c'è la partita, vedo già gli ascoltatori che sono più mondiali che mi salutano con il pallone del col simbolino del pallone del mondiale, quindi buona partita a voi, grazie per essere passati di qui anche per un semplice saluto. Tra poco ascolteremo Beyoncé e poi una notizia sicuramente curiosa.
1: Suona. Questa è Radio 3i, è Radio 3i. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Cantina piena? Ci penseras tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Racconti d'estate.
1: Faccio subito una premessa. Vi ho detto che vi avrei raccontato qualcosa di curioso, per certi aspetti divertente, ma sono certa che voi andrete a controllare la notizia. Poi ci andrò anch'io, ma prima ve la racconto. Devo anticipare che non sto per dire una parolaccia, ma semplicemente dico Maduka Okoye. Vabbè, ognuno ha il proprio nome, questo mi fa un po' sorridere. Sta diventando... Chi è? Maduka Okoye. Sta diventando uno dei calciatori più noti e, secondo alcuni, anche più... adesso attenzione che andiamo a controllare... attraenti del mondo. Classe 1999, nigeriano, scrive l'articolo, mica sono parole mie. Fisico vistoso, chissà cosa vorrà dire vistoso, cioè un armadio, e un seguito sui social che cresce sempre di più. Cerchiamo di capire meglio chi è, perché qua io navigo a vista, cioè non so neanche che faccia abbia. Portiere dell'Udinese dal 2023. Maduka Okoye si sarebbe guadagnato tutta una serie di tifose che l'hanno eletto a calciatore più bello del mondiale. Ah, ma noi ne avevamo un'altra classifica, vabbè. Nonostante la Nigeria non abbia partecipato. E allora perché lo eleggiamo il calciatore più bello del mondiale se la Nigeria ai mondiali non ha partecipato? Diciamo calciatore più bello, universalmente più bello, top. Poi andiamo a controllare, è promesso che lo fate prima voi e mi dite che cosa ne pensate. Durante le amichevoli disputate con la sua squadra d'origine, alcune pagine social internazionali hanno evidenziato la sua bellezza, quindi è diventato in poco tempo uno dei calciatori più chiacchierati per non lasciamo perdere le prestazioni calcistiche che attengono allo sport, pensiamo alla parte estetica, per la bellezza. Risultato: 2 milioni di follower su Instagram che si aggiungono anche a un chiacchierato ma non meglio confermato flirt con la rapper Cardi B. Quindi adesso il compito di tutti noi, se possiamo avere accesso a santo Google e la sezione immagini, andiamo a trovare la foto di Maduka Okoye e... aspetta un attimo, mi sono persa un pezzo perché ero sotto la doccia, scrive Schiami. Dici il nome di questo calciatore perché sono curiosa. Guarda, non ti dico, secondo me state già tutti consultando santo Google. Adesso appena chiudo il microfono e faccio partire la prossima canzone, vado anch'io a controllare. Allora, ascoltami bene, così come è scritto, così come lo pronuncio. Maduka, ma con la K. Okoye, e sempre con la C e con la K, Maduka Okoye. Andiamo tutti quanti a vederlo felicemente riuniti su santo Google e dopo Tropico e Cesare Cremonini e magari anche un'altra canzone ci confronteremo e ci diremo se ne valeva la pena.

Annalisa, che è molto più romantica di noi, ci sta mandando foto di paesaggi fantastici dove prima era un po' nuvoloso, adesso ci sono dei riflessi di luce che passano attraverso le nuvole, che sono meravigliosi. Ma torniamo sulla notizia: quando le notizie sono così schioppettanti, spero di aver detto giusto in italiano, c'è sotto qualcosa che di esagerazione, no? Perché già qualche settimana fa abbiamo preso in analisi la classifica fatta, non mi ricordo più da quale rivista, dei calciatori che hanno effettivamente partecipato ai mondiali, la classifica dal più affascinante a quello un po' meno affascinante, i primi 10 posti. E adesso ci salta fuori, che nulla a che vedere con i mondiali, ma Duka Okoye, che è il portiere dell'Udinese dal 2023. Ovviamente sono andata a consultare santo Google e devo dire sì, non è male, dipende anche da come viene fotografato. Quindi capisco perché lo definiscano un fisico vistoso, perché non fa nulla per non metterlo in mostra. Ma voi avete scritto come sempre, de gustibus, carino, ma dire che è stoadone mi pare un

0: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Da Risparmio Casa fino al 25 luglio.
3: Detersivo per piatti svelto, 930 ml, 99 centesimi solo con Fidelity Card. Bagnoschiuma Vidal, 500 ml, 1 franco e 29 solo con Fidelity Card.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato.

risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

Alcuni ascoltatori ascoltano da così tanto tempo la radio che mi mettono anche alla prova sul menù della sera, della serie. Oggi è martedì, quindi che cosa si mangia per cena? E io devo ricordarmi che cosa si mangia per cena in quella casa il martedì. Pollo allo spiedo e forse merluzzo e cipolle. E ci ho, senza nemmeno vederlo, certo, perché fortunatamente ho una buona memoria. Dopo Michael Jackson direi che In giro con te con Calcutta?

Tavani, anche lei dice: ho memoria delle tue cene a base di caffè latte e Pandoro. Sì, ma non quando ci sono 30 e passa gradi. Devo dire che ho fatto l'upgrade e adesso invece mi nutro con qualcosa di fresco che arriva direttamente dal frigorifero. Devo dire che ultimamente sto molto apprezzando gli yogurt e ai vari gusti, perché sono freschi e poi non c'è bisogno né di scaldare, né di condire, né di curare. Si mangia e basta.

0: questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. Attenzione, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata, in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Sono le 20.
8: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
9: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
10: L'infotraffico.
7: Tranquilli, la situazione è decisamente migliorata per quanto riguarda i disagi al traffico. Resta da segnalare Bellinzona, via Arnaldo Bolla, tra via Canonico Ghiringhelli e via Convento. In entrambe le direzioni la strada è chiusa per un incidente che vi abbiamo precedentemente segnalato e sulla A2 non cambia di molto la situazione in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, dove il traffico è ancora rallentato.

Era da parecchio che non li ascoltavamo insieme, i Black Eyed Peas, Where is the Love? Sicuramente che ci è capitato di ascoltare più volte invece questo singolo di Blanco.

Anche noi l'abbiamo l'esperto di mondiale che è Frank, infatti Frank è momentaneamente assente ma presente per piccoli interventi perché è concentratissimo sui mondiali e infatti gli ho chiesto una previsione per la partitona di questa sera, gli ho fatto la domanda diretta, no? Chi vince? Risposta immediata, la Francia. Tra l'altro sto guardando su Teleticino la replica di Fuorigioco dove Luca Sciarini si è presentato con la maglia della Francia, anche perché se non sbaglio Luca Sciarini è un grande sostenitore della Francia come squadra potenzialmente vincitrice dei mondiali e quindi siete in linea con la possibilità che la Francia si porti a casa per Frank a cominciare la vittoria questa sera. Poi ne riparliamo domani, dai. Parliamo anche un po' dei Rolling Stones che sono usciti lo scorso 10 luglio con il nuovo album e questa invece è una canzone che appartiene al passato, ma loro sono sempre, come dire, molto avanti.

0: Racconti d'estate.
1: Un altro racconto d'estate, ma lo è veramente collocabile in questa stagione, una nota di colore, un personaggio famoso in tutto il mondo che fa una cosa stranissima. Il protagonista di questa notizia è Bruno Mars, cantante americano che si stava esibendo allo stadio metropolitano di Madrid e ha improvvisamente smesso di cantare per regalare al pubblico un momento divertente. Il video è dappertutto, andatelo a vedere perché non si può dire che non sia un personaggio spiritoso. Si è messo ad affettare sul palco il jamón serrano, il celebre prosciutto spagnolo conosciuto in tutto il mondo. Trattandosi di un pubblico che si trovava a Madrid, questo gesto non è passato inosservato e soprattutto è stato grandemente apprezzato. Quindi sappiamo che Bruno Mars, oltre a essere un bravo artista, fantastico cantante, non sbaglia mai un singolo, dopo aver affettato jamón serrano è anche un buon gustaio.

0: cara Barbara mi hai messo il dubbio, e allora sono andata ad interrogare santo Google, che mi ha confermato effettivamente che jamón serrano è un prodotto spagnolo. Si tratta del classico prosciutto crudo iberico ottenuto da maiali di razza bianca, stagionato in ambienti di montagna, da cui il nome serrano, che deriva da sierra, che significa montagna. Mamma mia, quante ne abbiamo imparate questa sera.
1: Questa è Radio 3 delle Suore.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
5: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso, in tutta la rete Dacia Ticino.

Ho fatto una spoilerata in chat che non vi posso raccontare, ma quello che vi posso raccontare invece è che l'assistente di studio serale, che è sempre sul pezzo, esattamente come Bruno Mars non sbaglia un singolo, quando ha sentito che leggevo la definizione di Jamón Serrano, ha fatto l'aggiuntina perché non sapevo, questa cosa non era scritta o forse non ho letto tutto l'articolo. Dice che è prodotto da maiali che vivono liberi e mangiano ghiande. Quindi, come dire, sono allevati a stretto contatto con la natura e in maniera sana, tra virgolette. Poi Susi scrive: il prosciutto serrano è molto buono, io non so neanche se l'ho mangiato mai nella mia vita, non lo so, può essere, non mi ricordo, è molto buono e costa molto meno del prosciutto di Parma qua in Svizzera. Buonissima, scusate, mi sta andando via la voce, buonissima serata a te e a tutti, grazie Susi per questa informazione in aggiunta a quello che stavamo raccontando. Ricordiamoci che domani dobbiamo fare i conti con Frank, che si è sbilanciato, no, lui pensa di passarla liscia, col fatto che segue i mondiali, si è sbilanciato dicendo che questa sera la vittoria la porta a casa la Francia. Quindi domani facciamo i conti, caro Frank, e come se li facciamo. Adesso invece facciamo i conti musicali che ci piace di più e ci viene anche più facile. Dirty Anxiety.

York ci racconta una storia davvero malinconica di questa, se vedete il video di questa canzone, di questa ragazza con un vestito leggero bianco che si trova sul molo di San Blas e che attende con grande amore, con grande passione qualcuno che però non ritornerà. Devo dire che sono circondata da esperti di prosciutto, non pensavo, viene fuori una lezione universitaria sulle tipologie di prosciutto. Un attimo che riprendo il filo del discorso, perché sentendo, pensate da dove siamo partiti. Siamo partiti da Bruno Mars, che mentre faceva un concerto a Madrid si è fermato appositamente per affettare il prosciutto tipico di quella zona, jamón serrano. E allora voi avete aggiunto informazioni. Addirittura Christian scrive: a volte mangio il pata negra, prosciutto spagnolo. Sono suini allevati in semilibertà e nutriti con ghiande, stagionatura di 4 mesi, scrive, se non erro, poi mi dai delle indicazioni sul supermercato e sul costo, questo lo tralasciamo, Christian, e dice: lo prendo raramente per via del costo, ma si scioglie in bocca. E risponde, senza saperlo, Max, che aggiunge nella nostra chat: il prosciutto jamón serrano, quello iberico più costoso, costano più di quelli italiani se sono di qualità. Pata negra è costosissimo e molto buono. E poi c'è questo jabugo, il prosciutto più costoso al mondo, sempre spagnolo, mai assaggiato. Io non credo di averlo assaggiato, me ne ricorderei diversamente, però grazie per queste informazioni che potranno essere utili. Poi abbiamo delle persone che provengono dalla Spagna e quindi sicuramente sapranno, se vogliono, aggiungere qualcosa a quello che avete raccontato voi questa sera. Questo martedì 14 luglio abbiamo fatto la teoria del prosciutto, del prosciutto più costoso al mondo. Lei non so se è la cantante più costosa al mondo, ma è

Questa è Radio 3. Telesuona. Radio 3. Emozioni che restano.

Mi sembra una canzone molto appropriata con le mani di Zucchero, perché devo fare i complimenti alle mani di Biggie, che è stata dall'unghiologa. Qualcuno dice: ma come parla la Patti? No, unghiologa è un termine che abbiamo adottato noi, che significa la persona che fa le unghie artistiche. E devo dire che queste unghie sono rispecchiano molto questo periodo, l'estate e quant'altro. Poi mi viene da ridere perché Susy interviene e dice: il pata negra è ottimo mangiato a Fuerteventura, l'altro più costoso anch'io mai sentito e ovviamente mai provato, e dice che ha consultato anche lei santo Google per avere queste informazioni, perché è bello essere informati. Pensate se dovessero fare una ricerca e cercare di individuare che ricerche sono state fatte il 14 luglio attorno alle 20:30 e gli esce prosciutto. Beh, sappiate che è colpa nostra, va benissimo, come quando tenete la radio alzata e sapete che è colpa della Patti. Ok, esaurita questa cosa difficilissima da dire a quest'ora, Post Malone.

Termina qui, grazie per la vostra compagnia, grazie per le vostre ricerche, per averci aiutato a saperne di più riguardo gli argomenti che abbiamo trattato. Io torno domani qui su Radio 3 per un'altra puntata di Sera d'Estate, ma non vi lascio senza la musica, anzi la musica continua H24, e dopo George Michael insieme ad Elton John ci sarà una di ieri, una di oggi. Questa è Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.
3: On the blind side, down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need, you

L'estate di Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

è Radio 3, Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.